0: anche oggi, diciamo, sulle spalle dei fratelli, ci stanno divertendo per l'ennesima volta. Intanto Adele, Set Fire to the Rain, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Stiamo parlando di fratelli, di sorelle. Un'indagine dice che se siamo così stressati è per colpa delle nostre sorelle maggiori, perché sì, nella vita, nella fase adolescenziale, ce le hanno fatte passare di ogni.
1: Okay? Per questo dice la scienza. Poi
0: tu
1: bisogna...
0: sei sorella maggiore.
1: Io sono sorella maggiore.
0: Ecco, io chiamerei
1: mio fratello ho
0: adesso.
1: Fatto veramente di tutto. Noi avevamo dei giorni di schiavitù, nel senso che io lo rendevo schiavo.
0: Ah,
1: e
0: dai,
1: lui faceva tutto quello che dicevo e lo faceva, pazzesca questa cosa.
0: Mi metteva cicillo, si diceva in Abruzzo, cioè sulle spalle, mi faceva sbattere la testa sulle porte. Cioè,
1: ragazzi, non fatelo,
0: ragazzi,
1: ovviamente
0: c'è
1: a casa.
0: Cattiverie, comunque, vabbè. Ma sentite che storie, sentite.
2: Per farvi capire bene la cattiveria di una sorella maggiore, avevamo visto IT da piccolini.
1: IT, sì.
2: E mio fratello era terrorizzato da sto mostriciattolo.
0: Poverino.
2: E io ho passato non so quanti mesi a fargli gli agguati saltando fuori e ti telefono casa.
1: Ma poverino,
2: e lui scappava urlando in lacrime.
0: Che cattiveria!
2: Ero davvero una grandissima stronza.
0: Sì,
1: l'hai detto,
0: confermo,
1: te, l'hai detto.
0: E noi confermiamo. Oh, andiamo.
3: Allora vi dico che io ho due figli,
1: due.
3: Sì, di 4 anni e maschietto di 2 anni. E già da quest'età la femminuccia lo massacra, gli dà la colpa, ogni cosa è suo, e poveri dei maschi.
0: Ma vedi che è vero.
1: Poi mi dicono a me, fai il fratellino o la sorellina, ma va.
0: Che poi la sorella, capito?
1: Ma smettiamo.
4: Ciao Beppe, ciao Melania.
0: Ciao, buongiorno.
4: Io da piccolo avevo più paura di mia sorella quando combinavo qualcosa che di mio padre e di mia madre. Un saluto.
0: Sì, perché la sorella usava mezzi non convenzionali, i genitori invece si devono limitare, capito? Invece la sorella va oltre. Allora, chiediamolo un po' ad Alessandra. Buongiorno Ale.
1: Ciao Ale, benvenuta.
5: Buongiorno.
0: Allora,
5: ciao.
0: Due sorelle, tu una sorella e un fratello piccolo, poverino.
5: Sì.
0: Lui adesso ha 49 anni, come si chiama?
5: Luigi, Gigio.
0: Gigio.
1: Gigio,
0: no, chiamiamolo Luigi perché
1: Gigio.
0: Se sente Gigio gli vengono le palpitazioni.
1: Senti, ma che hai fatto? Che facevate a Gigio?
5: Di tutto, considera che quando lui usciva la sera per andare fuori, quando era più grande, quando tornava a casa accendeva tutte le luci perché noi ci nascondevamo ogni tanto da qualche parte e gli mettevamo paura. E lui si arrabbiava.
0: Grazie, questo poveraccio, certo, certo, cresciuto con questa. Ma la cosa più tremenda che avete fatto è quella che ha fatto tua sorella.
5: Mia sorella, mia sorella, perché non lo voleva, perché era lei, praticamente lui era il più piccolo, maschio oltretutto, quindi sapete, no? Come
1: sì,
5: tutte
0: lo so perfettamente.
1: Beppe lo sa.
5: Mia sorella non lo voleva assolutamente questo fratello e lo sapevano tutti, era risaputo, e se l'è venduto a 10.000 lire.
1: Se l'è venduto?
5: Praticamente, sì.
1: A chi l'ha venduto?
5: A una conoscente che sapeva perfettamente quello che lei provava per mio fratello. Allora scherzando le disse, vabbè, allora me lo porto via. Se vuoi ti do 10.000 lire. Lei, sì, sì, mia sorella è tornata dentro casa da sola.
0: No.
5: Mia mamma gli fa, ma due fratello dove l'hai lasciato? Ma la signora che va da zia mi ha chiesto se glielo davo, mi ha dato 10.000 lire. Allora lei gli ha detto, scusa, ma prendi tuo fratello, ma che sei matta, quello mi ha dato 10.000 lire, si può pure vedere. E questo è qua.
0: Vabbè, adesso vi volete bene?
5: No, guarda, noi siamo tre fratelli tantissimo uniti.
0: Okay.
5: Ci vogliamo un sacco bene.
0: Tanto per metterlo sul mercato, quanto vale adesso un 49enne? Gigio, a quanto sta?
5: Vabbè. Io lo adoro mio fratello, cioè.
1: Guarda,
5: vabbè.
1: Adesso
5: vabbè, non, ma fatelo da bambini.
0: Sì, finché sei bambini, vabbè. Non fatelo a casa. Grazie Alessandra, buona
5: grazie
0: giornata.
5: Grazie ragazzi, buona giornata.
1: Un bacio,
5: ciao,
1: un bacio. Ciao, ciao.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
8: New music.
6: Novità.
8: New music.
7: Novità RDS. Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors. Partenope.
6: Yeah.

0: Allora, io ero il più piccolo delle tre sorelle. Sì. Mi hanno fatto orrori. A casa c'era questo, come si chiama, pupazzo, grandezza naturale. Io ero il pupazzo grandezza naturale.
1: Poverino.
0: C'era quel passeggino di ferro che lo odiavo, mi mettevano dentro questo passeggino, mi hanno tagliato i capelli, perfino mi hanno fatto la puntura. Che cosa non mi hanno fatto?
1: Ma
0: e
1: sì.
0: Poi non solamente, nel palazzo accanto ci stavano i vicini, che c'erano altre quattro femmine. Che brutta esperienza.
2: Senti, è provato. L'hanno messo in questo passeggino di ferro.
1: Ma tu sei fortunato.
2: Ma che
1: cioè,
2: fortunato.
1: Tu sei vissuto in un gineceo con tutte queste donne che ti aiutavano, insomma, in qualche modo, no? Dai. Vabbè, è solo allora, fortuna.
2: Aiutavano in cosa? Vabbè.
1: A vivere.
2: Vi aiutiamo noi. Sicuramente l'hanno forgiato. Cioè, lui adesso è uno forte. Va bene. Fra poco ci sarà contachilometri. Quindi, dopo il notiziario, daremo tre cifre. Attenzione, perché devono corrispondere alle ultime tre del vostro contachilometri. Ci mandate la foto e vincete la Pazzo Bank.
3: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
4: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
7: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
6: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
7: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
6: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
8: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parti più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con quattro nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su Magicland.it.
9: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu, Fico. Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitenergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
10: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Mettiamo il naso fuori dalla finestra e scopriamo cosa succede intorno a noi. Insieme a Gianluca Gizzi c'è l'attualità.

0: Buongiorno, la nostra lotta non è ancora finita. Le parole del premier israeliano Netanyahu nel giorno dell'accordo raggiunto fra Iran e Stati Uniti sull'intesa, la firma digitale. Ora ci saranno incontri preparatori a Doha in vista della cerimonia ufficiale di venerdì a Ginevra. Nello stesso giorno, assicura Trump, verrà riaperto lo stretto di Hormuz, giallo sull'ipotesi pedaggi. Per il tycoon non si pagheranno più. Teheran risponde: vogliamo solo che siano saldati i servizi di navigazione offerti. A margine del G7 di Evian, la Francia si propone alla guida di una missione internazionale nello stretto, con l'Italia che si dice pronta dopo il sì del Parlamento, spiega la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, le fai con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani.
1: Da soli no, ma parte di una strategia internazionale. Noi abbiamo già inviato due dragamine, di fatto aggregate alla missione Aspides, e vediamo quando e come sarà possibile trasferire queste dragamine verso Hormuz in modo da poter contribuire allo sminamento e quindi alla libertà di navigazione.
0: L'ucraino Zelensky riferisce di aver proposto a Trump un incontro con Putin in America. Nuovi raid russi, intanto con almeno 11 vittime, colpita anche la cattedrale della Dormizione di Kiev, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Mosca nega coinvolgimenti. Social media vietati in Gran Bretagna agli under 16 dalla primavera dell'anno prossimo, annuncio del governo di Londra, sarà consentito l'accesso alle piattaforme di messaggistica. I mondiali di calcio, passi falsi per Spagna e Belgio, gli iberici non vanno oltre lo 0-0 con Capoverde, i diavoli rossi faticano con l'Egitto e finisce 1-1, stesso risultato per Arabia Saudita Paraguay, 2-2 fra Iran e Nuova Zelanda. E intanto arriva la notizia dell'esonero da parte della Tunisia del CT Lanusci dopo il 5-1 subito dalla Svezia. Al suo posto Renard. Questa è RDS.
2: Le ultime tre cifre del vostro contachilometri devono essere queste:
3: 2, 4, 6.
2: Se avete queste tre cifre, 2, 4, 6, mandate un messaggio al 388-2238-822 con la foto del contachilometri.
4: L'alba dei pazzi viventi.

0: Bar Song Tipsy su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Amici, siamo arrivati alle 6:50 con Melania e Beppe.
1: Buongiorno.
0: Vai che sgasiamo.
1: Vai, sgomma JJ, sgomma che andiamo a premiare un amico. Conta chilometri, le ultime tre cifre di oggi erano, stavo cercando perché avevo preso nota, perché tu rispari così i numeri a pazzo, perché giustamente il programma è l'alba dei pazzi e non sono pazzo. 246 e ce li ha Domenico.
0: Domenico,
1: e ci ha mandato anche la foto. Ciao Domenico.
0: Buongiorno.
2: Ciao, ciao a voi.
1: Ciao. Allora, ciao. Tu sei un tecnico anestesista, oggi è la giornata degli ospedali, prima abbiamo avuto un'infermiera che è in sala operatoria.
0: Ah, è vero, che ascoltava la musica. Ascolta, anche tu Domenico
1: tutto.
0: Ascolti canzoni in ospedale?
2: Assolutamente. RDS, noi in sala ce l'abbiamo, per cui se ovviamente a basso volume, però c'è.
0: Guarda, la pazzo bag è già tua.
1: Già,
0: così.
1: Fammi salutare tutti gli amici che sono in ospedale. Reparto
0: ciao,
1: ortopedia,
0: amici.
1: Sulle mani, voi reparto ortopedia, sulle
0: mani.
1: Che stupido.
0: Sulle stampelle. No, veramente un saluto anche a tutte le persone che sono lì in ospedale, davvero di cuore.
1: Sono in silenzio, magari non possono scrivere, ma ci seguono tanto. Ecco,
0: Domenico, quanti chilometri fai per andare a lavorare?
2: È una quarantina più o meno.
0: 40 andare e 40 tornare, quindi 80.
2: Esatto.
0: Ok, va bene.
1: Domenico, prima stava parlando di figli e fratelli. Tu hai una sorella, hai avuto una sorella più grande?
2: No, purtroppo no, sono
1: sei
2: figlio
1: sano.
2: Unico.
0: Figlio unico.
1: Com'è? Sì, io ho avuto una sorella più grande, infatti le indagini dicono questo, cioè si è un po' provati. Com'è la vita da figlio unico?
2: Insomma, è una vita un po' privilegiata.
0: Oh, diciamo. Bravo, è una bella vita, dillo, dai.
1: È una bella vita.
2: È una bella vita. Sì, almeno io ho avuto una bella vita da questo punto di vista.
0: No, perché io ho un figlio, tutti pressano per farne un altro, no? Secondo me.
2: Posso dire che quando ci siamo sposati subito abbiamo fatto due figli. Perché anche mia moglie è figlia.
1: Anche
2: unica.
1: Le figlie uniche ne avete fatte due.
0: Okay.
1: Mia figlia si lamenta tanto, ha 10 anni e dice: papà, io mi annoio.
0: Noiati, amore. Viva la noia, noia è creativa.
1: Certo, va bene. Domenico, la pazzo bag è tua, grazie per essere dei nostri.
2: Grazie mille.
1: Grande.
2: A voi, è stato un piacere parlare con voi.
1: Grazie
0: anche per noi.
1: Nostro.
0: Buon
1: ciao,
0: lavoro,
1: Domenico.
0: Un bacio. Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Cattive abitudini, Mace, Salmo, con la pesce su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Noi siamo arrivati, siamo divertiti anche oggi con questa storia della sorella più grande che... come possiamo dire?
1: Che diciamo così...
0: prevale sul figlio maschio.
1: Decide per il fratello.
0: E ricordate sempre, voi che ascoltate l'alba dei pazzi viventi, che Melania è sorella grande, sì. Io sono fratello piccolo. Quando ci ascoltate, voi tenetelo sempre in mente questo concetto.
1: Grazie a te, fratello mio.
0: Grazie a JJ Carrozzo per la regia. Noi ci sentiamo domani mattina, forse se Melania vuole alle 5.
1: Assolutamente, sono d'accordo, quindi grazie Beppe De Marco.
0: Grazie Melania Grimano, a domani, ciao!
1: Grazie.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
1: Prima di andare via, ancora un salto in redazione RDS. Buongiorno a Gianluca Gizzi.
4: Buongiorno.
1: Le news, sentiamo.
4: Firmato digitalmente l'accordo fra Iran e Stati Uniti, memorandum di una pagina e mezza, rivela il vicepresidente americano Vance, ora incontri preparatori in Qatar in vista della sigla ufficiale sull'intesa prevista per venerdì a Ginevra. Nello stesso giorno la riapertura dello stretto di Hormuz, annuncia Trump, il tycoon al G7 di Evian, bilaterale con il presidente francese Macron, che si dice pronto a guidare una missione internazionale nello stretto, Italia disponibile, dopo il sì del Parlamento, assicura la presidente del Consiglio Meloni. Riflettori puntati anche sull'Ucraina e sulla cattedrale della Dormizione di Kiev danneggiata, Zelensky accusa i russi, Mosca replica è stata colpita da un Patriot ucraino malfunzionante. Saremo severissimi, così l'azienda dei trasporti di Milano sul caso delle immagini delle telecamere dei propri mezzi finite in una chat tra dipendenti con commenti sessisti. Faremo piena luce sulla vicenda, assicura l'ATM. I mondiali di calcio, cambio sulla panchina della Tunisia, esonerato il Cittina Mouchi dopo la sconfitta per 5-1 con la Svezia, al suo posto Hervé Renard, ex Arabia Saudita. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Ci attende un martedì da piena estate sull'Italia, anche se nelle ore pomeridiane qualche temporale di calore si formerà a ridosso delle zone montuose, sia sulle Alpi sia lungo la dorsale appenninica, fenomeni comunque per lo più di breve durata. Temperature alte ma senza toccare però punte record, per fortuna, fatto sta che 32-33 gradi arriveremo anche a raggiungerli, però da

0: Domani attenzione alta pressione nordafricana, quindi temperature in rialzo. Nel weekend potremo toccare anche i 36-38 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti voglio far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Che gusto c'è, si è re di essere oggi non è con te. E tutti pazzi, oh yeah yeah yeah yeah. Tutti pazzi manda via tutta la malinconia. È fantastico, super fantastico.
3: Ciccio, Rossella, pazzi, figli di RDS.
4: Figli di RDS,
1: vedi. Ah, ok.
0: Buongiorno a tutti.
5: Stiamo prendendo una deriva classico romano.
1: Bello.
0: Impossibile da fermare. Va bene. Buongiorno a tutti.
1: Come va? Oh, ieri cercavo Corea del Sud, ha giocato.
0: Ha giocato Corea del Sud?
1: No, non ha giocato.
0: Ma che tifoso sei della Corea del Sud?
1: Ma infatti che tifoso sei, oh? Perché volevo darti dei risultati.
5: Invece, con calma.
0: Invece se non sbaglio, ieri sera ho l'allenamento, ma se non sbaglio la Spagna è stata fermata, cioè la mega Spagna. Fermata.
5: Ma quando sei troppo
1: da capo verde, ci dicono. Da capo verde.
5: Allora, ieri vediamo un po' cosa lavoro Svezia. No, non c'era ieri.
0: No, non c'era ieri.
1: Non ti ho detto che c'era ieri. Voglio sapere quando gioca.
5: Adesso mi informo bene, vi dico tutto.
0: Comunque, Rossella, quando c'era l'Italia ti informavi molto di meno, cioè quando abbiamo fatto gli europei qualche anno. Da adesso che non c'è,
5: come
0: è tutto, vuoi sempre sapere.
1: Perché fa ridere, cioè è un modo per esorcizzare la cosa.
0: Hai visto qualcuno della Corea del Sud che ti piace?
1: No, della Corea del Sud, però quelli lì, i Leopards.
0: C'è uno di Seul,
1: No, io sono per i Leopards adesso, quelli del Congo.
0: Del Congo.
1: Mi è piaciuta quella cosa di traverso leopardata che
5: si
1: sono
5: gli svedesi che hanno vinto 5-1.
1: Anche la Norvegia c'è.
0: La Norvegia c'è.
1: Sapete,
0: guarda che
1: è un
0: comunque
1: debole,
0: bene o male ci sono, cioè, a parte noi gli altri ci sono
1: tutti,
0: quegli altri ci sono un po' tutti, cioè.
1: Il povero Curaçao.
0: Sai, quando vai a una festa
5: credo
0: dici,
5: che
0: chi
5: ci
0: c'era?
5: Sia quest'anno c'è anche Città del Vaticano, anche mi sa
0: Andorra e San Marino. Scherzaci,
1: vabbè, ci ridiamo su, dai.

0: 7:05 la Corea del Sud gioca giovedì, ve lo dico.
1: Ah, ecco, la giovedì, tutti lì con siamo la pizza del rosso.
0: Mi ha chiamato Son che allora, ci ascolta.
2: Abbiamo parlato di nazionali di squadre, che è un po' quando si fanno i contratti. Insomma, uno cosa fa? Appartiene poi a una squadra, giusto? Perché ognuno ha dei colori, o che sia una compagnia telefonica, una compagnia energetica.
1: Sì.
2: Allora, o sei con noi, o sei. O cioè, ho capito. Beh, certo. O sei
0: si
2: con
0: offendono
2: gli
0: anche se passi da una
2: parte. Bravo!
1: Beh, è ovvio,
2: non è che
1: ovvio.
2: Sei con noi e poi strizzi l'occhio agli altri.
0: No.
2: Ok,
0: no.
2: Ci vuole fedeltà.
1: Dove vuoi arrivare, Ciccio?
2: Che quando uno. Allora, il nostro amico, i figli hanno fatto lo scherzo al nostro papà, al loro papà. Ma lui ha preso accordi con loro, però io non so se è loro. Con loro o con noi. Ok? Bisogna controllare che non sia con gli altri.
1: Ok, vai.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Beatrice
4: e Nicola.
3: Vogliamo fare uno scherzo a nostro papà?
4: È una forza della natura.
3: Vai Ciccio, pensaci tu.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, buongiorno.
1: Ah, buongiorno, chiedo scusa, un attimo che controllo alcuni dati, Allora.
0: Sì.
1: Allora, dunque, sì. Voi avete fatto il passaggio dell'anno scorso, giusto? Intorno ad aprile. Mi spieghi un attimo, perché io ho una bolletta che penso che sia stata doppia per un rimborso vostro.
0: Sì.
1: Giusto?
0: Sì. Come doppia? Io ho pagato.
1: No, dovrebbe avere lei un rimborso di 125 euro.
0: Ma sì. Di più, perché 100 non lo so chi è. C'ho tutti i vagli qua, io ho pagato più di 300, 470, quasi 500 o 600 euro ho pagato.
1: Allora rimango un attimo in linea, per favore, che vediamo se riusciamo. Lei non sentirà niente, per favore non attacchi.
0: Ok.
1: Gaetano, allora sono al telefono con quello e no, il giochino con lui non riusciamo a farlo, perché io quindi l'accollo di tuo cognato non riusciamo a farlo con sto scemo. Ah, gli dico del bonus, sì, gli invento la minchiata del bonus del benvenuto. Sì, bravo, va bene, ok, va bene, eccoci qua. Niente, no, lei sarebbe a credito, ma quello è in realtà il bonus del benvenuto.
0: No, ho capito. Ma sto giro di corrente, guarda, mi stai affambati. Io non ho capito il perché c'è stato tutto questo problema.
1: Perché c'è il bonus.
0: Io non lo so. A che cosa voi?
1: Allora, praticamente lei adesso è con noi.
0: Ma con voi con chi?
1: È con noi.
0: Qua,
1: lei è con noi. Okay. Però con noi c'è anche l'altra società, quindi è con noi con due società. Era con loro, giusto?
0: E con loro chi? Chi è? Che se no lo facciamo come quell'altro che sta fregando 100 euro.
1: No.
0: E non lo so io.
1: Con chi era? Con loro?
0: Con loro chi? Chi è? Chi è questo?
1: Che adesso però non c'è più con loro, è con noi.
0: Non capisco proprio, io non capisco che cosa è questo bordo con voi, non lo so che cos'è, non lo so.
1: Con chi era lei?
0: Con l'energia.
1: Con loro.
0: No. Non lo so chi era questo dell'Avila. Questo me l'ha fatto tutto lui, che gli posso nascire. Poi c'è stato di burro di astema. Me l'ha fatto tutto lui, non lo so.
1: Ma infatti io non capivo, perché adesso lei paga doppio.
0: Ma anche che sta correndo in città, che capì un c***o.
1: Infatti
0: io ho pagato 500 euro.
1: Ma era con loro, non con noi.
0: Loro mi hanno detto, mi hanno staccato la corrente apposta perché io non era pagato.
1: Ma era con loro?
0: Capito?
1: O con noi, sincero?
0: Non lo so chi è.
1: Allora, adesso lei pagherà doppio, quindi dovrebbe essere contento.
0: Deve pagare un'altra volta.
1: Sì, doppio.
0: Che stai da dire? Ma che stai da dire?
1: Perché sta sia
0: con loro. Sto correndo per 2000 euro. Ma che c***o stai da dire?
1: Lei prima stava con loro.
0: Ma con loro chi? Chi è loro?
2: Ma io dico, sei più contento se stai con loro.
3: Mamma
2: e con
3: mia.
2: Noi. È la fortuna di pagare doppio.
3: Ma è partito subito, tra l'altro. Chissà dove potrà arrivare questo signore.
2: È perché una volta che sta con loro e con noi,
3: ecco,
2: siamo a posto.
3: È tra poco la seconda parte. It's summer, woo!
4: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
5: It's summertime. Mission.

0: alle 7.13 tutti pazzi per RDS. Allora a questo punto io dico, hai la possibilità di poter pagare doppio, la fortuna di pagare doppio, perché vuol dire che sei nella nostra squadra, nella nostra compagnia energetica, ma anche con loro. Capito?
1: Sì, però sì, non va bene questa cosa.
0: Perché non va bene?
1: Uno non può andare con uno poi con l'altro, ci vanno male.
0: Quindi cioè, quando ci sono nuovi clienti c'è un po' come il calciomercato, capito? E il nostro sì, amico è lì in mezzo.

0: In mezzo già arrabbiato, tra l'altro.
1: No, non mi sembra arrabbiato,
0: ma
1: mi sembra entusiasta.
0: Nero.
1: A me sembra entusiasta, sentiamo.
2: Ma allora chi è loro? Come fa arrabbiare? Chi è loro?
1: Allora.
2: Lei... Senti che adesso però veramente vado all'avvocato,
1: No, no, no, ma
2: perché
1: infatti.
2: Io tutti questi soldi, non lo so.
1: È con noi?
2: Adesso vado all'avvocato e ci faccio proprio scrivere. Vediamo un po'.
1: Allora, ascolti
2: io
1: una cosa.
2: Io sono tutte le ricevute pagate.
1: Bravo, bravo.
3: Bravo.
1: Con loro però.
2: Io sono tutte le ricevute.
1: Ma le ricevute con loro o con noi?
2: Ma non so chi è. Con loro, con voi, non lo so.
1: Allora, facciamo così. Facciamo così. Siccome lei non lo sa se era con loro o con noi, lei d'ora in poi pagherà doppio, in modo che o con loro o con noi.
2: Sì, sì, ma adesso chiamo quella ditta e vediamo chi è che
1: mi ascolti una cosa, un attimo. Allora, le passo il mio assistente. Le passo il mio assistente, glielo dica. Eccolo qua. Allora, sono al telefono con. Ha detto che è a posto, pagherà doppio.
4: Papà, fa mezz'ora che ti papà.
2: Ma non faccio
4: più. Sì, attimo, allora è mezz'ora che ti sto chiamando.
2: Che gli hai detto per pagare o il doppio della bolletta?
4: E vabbè, e tu non sei contento, scusa, che paghi il doppio della bolletta?
2: No, lo...
1: però con loro.
4: In questo caso, se stai con loro, è così.
1: Non stai con noi, anche noi siamo con noi.
4: Se no, se stai con noi, anche io sto con loro, capito?
2: Non ti capisci neanche a te,
4: ma come non mi capisci? Ma tu stai con loro.
2: Tu me la dici chi sì. Stai con loro e stai anche a me.
4: E tu, allora, quando stai con loro, sì, sto con loro. Allora, se tu stai con loro, non stai con noi,
1: bravo,
4: capito?
1: Bravo.
4: Quando adesso
1: un attimo, signor Ricola, faccia dire a suo papà se sta con noi o sta con loro.
4: Ecco. Papà, tu stai con me o stai con loro?
2: No.
4: Ma tu devi essere contento.
1: Con loro chi?
4: Capito, tu devi.
1: Gli dica di non fare il doppio gioco, eh.
4: Però papà, vedi, non devi fare il doppio gioco.
2: Il doppio gioco.
4: Quando adesso mo loro ti richiameranno e ti diranno tu stai con loro o stai con noi? Tu devi dire io sto con loro.
0: Papà, niente, ti volevo dire che abbiamo fatto uno scherzo, sei su tutti i pazzi in RDS. Papà, sono Beatrice, abbiamo fatto uno scherzo con tutti i pazzi per RDS.
1: Buongiorno,
3: sono loro,
2: fatto
0: io e Nicola abbiamo fatto uno scherzo, è tutto uno scherzo.
2: Sicuro?
0: Sì, è uno scherzo, sono Beatrice.
2: Sei uno scherzo, va buono.
0: Ciao papà.
3: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, adesso vi parliamo di una cosa che starà prendendo molti di voi, ne sono certa.
1: Cioè, sì, qualcuno ha già iniziato, cioè ovviamente le scuole non sono finite da un po',
0: però inizia
1: la fatica.
0: Le
1: vera.
0: Cene di classe, le cene di judo, le cene di calcio, le ginnastica artistica,
2: le cene di
0: zumba,
1: le pizzate
2: di
1: ovunque.
0: Santa, ogni sera ce n'è una, non riesco a fare una cena con la mia amica perché ogni sera c'ha una cena dei figli. Cose.
1: Davvero?
0: Niente, perché veramente.
2: Vabbè, ma finché si mangia.
0: Ma perché si mangia qualsiasi cosa va bene.
1: Cioè di più, succedono anche cose particolari,
2: gente che si rivede fuori dal contesto.
1: Gente che si rivede, gente che magari durante l'anno si sono date
0: delle
1: occhiate.
0: Allora, vogliamo sapere tutto, se in questo momento state facendo cene, se le avete fatte, chi ha pagato, chi doveva pagare, non ha pagato, tutte cose che sono
1: successe.
0: Regala alla maestra, chi ha messo di più, chi ha messo di meno,
1: chi ha fatto la cresta.
2: Qualcuno ha fatto lo splendido, ha detto pago io.
0: No, questo fanno così la mano, pago io
2: e torna indietro.
0: Sì. Certo,
1: poi c'è il tirolese, no? Che cerca
0: anche
1: tutto.
0: Dov'è?
1: Esatto,
0: amici,
1: esatto.
0: Raccontateci tutto e fateci sorridere al 388-22-38822.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
4: Emma,
3: Mr. Ray,
4: Samurai Jay,
3: Serena Brancale,
4: The Colors,
3: Sara Toscano,
4: Tommaso Paradiso
3: e molti altri straordinari artisti?
4: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Che affa, che affa, che fa. Daikin, la soluzione a...
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
14: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e...

0: Mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it, buona vita.
1: 8 di sera, l'ascensore è guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
2: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
3: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno. Per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma. Sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto Due Parchi più Hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
6: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
7: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
8: Good morning.
9: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
10: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: E noi che pensavamo che ci fossero solo le cene di classe, invece no, in Tutti Pazzi per RDS scopriamo che esistono le cene di classe, i saggi di danza, le cene del calcio, del basket,
1: esibizioni.
2: Vi dico
1: danza,
2: solo
1: di
2: che
1: judo,
2: sto organizzando una cena con una mia amica, non posso farla perché ogni sera c'è una roba, una cena del figlio, del judo, del calcio.
1: E anche tu.
2: Vado anch'io.
0: Esatto.
2: Faccio
0: tuo dovere o ti sta dando il vaporino?
2: Questo è anche vero. Magari c'è un bel vaporino.
1: Questo è il periodo in cui si può usare questa scusa, per esempio.
0: Esatto. Gente che scrive figli subito al corso di danza.
1: Non posso venire, o tai chi.
2: Sentiamo i vostri messaggi.
3: Ciao ragazzi, sono Alessandro della provincia di Torino.
0: Sì.
3: La cosa bella di queste feste di fine anno è quando fai la festa del calcio.
0: Sì.
3: Praticamente io sono responsabile tecnico di una società di calcio, dove la festa è organizzata dalle famiglie, naturalmente.
0: Sì.
3: E inviti tutti, ma non inviti il mister.
0: Oddio.
3: È bellissima, cioè non mi era mai successo.
2: Quindi,
3: top player.

0: top player questa, la mettiamo lì.
1: Sono un docente di scuola superiore, cena di classe di quinto.
2: Sì.
1: I professori hanno pagato. Non so come la pensano gli altri, ma per me è stata una cafonata.
2: E perché non devono pagare?
3: Una cafonata.
0: Ma scusa, chi doveva pagare?
2: I ragazzi ti invitano, devono pagarti.
0: Ma dai.
2: Cioè, gli hai dato due tutto l'anno eppure devono pagare. Ma no, per favore.
3: Ogni anno quando finisce OnlyFans, questi anni, Valentina Persa fa la focaccia pugliese. Buonissima.
0: Vedi? Sì, vedi?
3: Tutti la fa lei. L'altra
2: la
3: volta non si è fatta dalla cucina dell'albergo l'ultima volta. Perché si era dimenticata di farla all'ultimo momento.
0: Posso dire fatta... viva la Puglia!
3: Hai visto?
4: Così. Le cene peggiori sono quelle di classe dei figli, dove orde di mamme nelle chat scrivono chilometri di messaggi dove si sceglierà con dovizia il luogo dove consumare il tragico evento.
2: Ma sei un grande,
0: bravo,
2: ma sei
0: anche
2: un grande.
0: È anche molto bravo, infatti. Sara, buongiorno.
3: Sara.
5: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, raccontaci la cena di classe, di danza, che cosa?
5: Noi abbiamo il regalo di fine anno all'asilo nido. Questo regalo, io sono una mamma così un po' tutta pazza.
2: Sì.
5: E dopo un anno in cui le tate tutte le mattine mi guardavano in modo ostile, dall'alto verso il basso, perché? Con un po' di puzzetta sotto il naso.
2: Con la puzzetta sotto il naso.
5: Io a fine anno il regalo non gliel'ho fatto.
2: Bello, bravo! Bene,
0: cioè, non rappresaglia. Non hai fatto il regalo alla maestra?
2: No.
5: No, no,
2: perché la guardava merita. Dall'alto verso il basso.
3: Ma gli hai detto non te la meriti.
5: Sì, l'hanno capito, immagino.
2: Hanno capito.
0: Scusa, era l'ultimo anno di tuo figlio, tuo figlio. Ah, e allora che ti frega. Facile così.
3: Per l'ultimo anno l'avresti fatto.
0: Per l'ultimo anno non si fa.
2: Abbiamo scoppiato subito,
0: Per l'ultimo anno fai il regalo, il regalino, un altro, un pensiero.
2: No, tanto non la rivede.
5: Quest'anno non sono meritato.
2: Senti, sei la sola a aver avuto una a esserti opposta al regalo?
5: Credo di sì.
2: E che cosa hanno fatto di regalo?
3: Questo è un grande segnale questo.
5: Ma hanno fatto un proiettore da utilizzare per le classi future.
0: È pure carino,
2: Sì, era uno se lo porta a casa.
0: Un una cosa cara.
3: Ti sei un po' ti sei un po' pentita?
5: No,
2: certo,
5: no, no,
2: figurati.
5: Mi hanno fatto sentire malissimo per un anno intero, quindi no.
0: Quindi ok.
2: Quanto
0: va bene.
2: Hanno messo a testa, lo sai?
5: 2 euro.
3: Ah, beh, sì,
5: una per cosa
0: sacrificio. Sara,
5: simbolica.
0: Ma due, ma scusa, ma tua figlia o tuo figlio l'ha mai saputa sta cosa?
2: L'asilo nido.
5: Piccolo.
3: Ma un giorno glielo racconterà.
0: Un giorno lo saprà. C'è. E ma quei 2 euro li dovrai tirare fuori, vedrai.
2: C'è un anno e mezzo.
5: Li darò a lui per comprare il lecca lecca.
2: Brava, fai bene.
0: Ciao Sara.
3: Ciao Sara.
2: Grazie, un abbraccio. Ciao.
0: Ciao cara.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, ormai siamo invasi da fake news e questo è un momento per fare qualcosa. È il nostro spernacchia la bufala.
1: Riusciamo a beccare le fake news, le bufale?
2: No, noi no, noi non riusciamo. Voi no. Dovete riuscire a beccarle. Se sentite puzza di bufala, una bella pernacchia, altrimenti bisogna fare un altro...
0: Cos'è? Alla fine della scuola. Fine scuola per chi l'ha finita, ovviamente.
1: Bello.
0: Ok.
2: Allora 3882 pernacchia oppure mi raccomando, prenotatevi per spernacchia la bufala.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io peso 65 kg attualmente. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, sennò è complicato.
6: Ah no, certo, no, io
5: panca
6: no.
5: Piana, quanto fai tu di panca piana?
6: Io niente.
5: Di plank quanto riesci a fare?
6: Di plank sono forte,
5: ragazzi. Vedi che lo fai.
6: Plank, sì, un minuto almeno.
5: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
6: Ma no, finito, cioè, punto.
5: Roberta Lanfranchi.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
9: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99€. In negozio, app e sul sito.
15: In azienda spediamo quintali di merci, ma il rifornimento di carburante non è più un peso.
16: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
17: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Disney e Pixar presentano...
19: Jessie, pronto?
1: Woody!
18: Toy Story 5.
1: La tecnologia ha invaso casa nostra.
10: Sto perdendo bolli per quel tablet.
18: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta e fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
18: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.

0: 100. In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: La scuola è finita! Evviva! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo. Wow!

0: È un'assunzione di responsabilità quello di andare a sgamare direttamente le bufale.
1: Eh sì, andiamo intanto a Catania a conoscere Andrea che si è prenotato per il gioco. Buongiorno
0: Andrea.
1: Autista di mezzi pesanti.
2: Sì, autista di mezzi pesanti nel settore ecologico.
0: Quindi ma giri solo in Sicilia o anche fuori?
2: No, solo in Sicilia, adesso mi trovo ad Enna.
3: Senti, pezzo preferito di rosticceria?
2: Rosticceria a Catania sono tutte cose buone.
3: Il tuo preferito. Quando c'hai.
2: Cosa? Ma non lo so, rosticceria, non lo so, una bella bolognese?
0: Una bolognese. A Catania la bolognese.
2: Gusto personale.
0: Certo.
1: Io invece sono rimasta sui mezzi pesanti quando fai le manovre. La retromarcia con un mezzo pesante, come fai? Cioè, c'è qualcuno
2: che.
1: Ormai sono abituato.
2: Sei abituato.
1: Oppure c'hai la guida dall'altra parte, come i treni. Che
3: c'è uno che scende, li fa: vieni.
2: No,
1: dai. Andrea, facci sentire la pernacchia, va?
2: Sì.
0: E chissà, bella. Pernacchia Catania.
3: Esultanza?
1: Sì, yeah!
2: Yeah!
0: Perfetto.
1: Vanessa, buongiorno da Pavia.
0: Buongiorno Vanessa.
1: Ciao.
3: Cosa guidi?
4: Io guido un mezzo leggero.
0: Mezzo leggero. Quanto sei lontano dal teatro Fraschini?
4: Ma sta vicinissimo.
0: E quindi anche vicino alla trattoria d'Apeo.
1: La cosa strana, bella, perché è un lavoro che non ho mai sentito, è che lei si occupa di analizzare il vino. Cioè, tu fai le analisi del vino.
0: Bello!
4: Esatto.
3: Quanti sono?
4: Io posso dire una cosa ad Andrea?
3: Cosa vuoi dire?
4: Io sabato ero proprio a Catania,
0: vacanza a Catania.
2: Quindi che impressione ti ha fatto? Bellissima.
1: Ma parlatevi, tranquilli.
3: Vi lasciamo soli.
1: Vabbè, dai, Vanessa, poi vi lasciamo soli. Intanto faccio una bella pernacchia.
0: La pernacchia dell'enologa.
1: Risultanza?
4: Yeah!
0: La sommelier. Vai, perfetto.
3: Allora Andrea, cominciamo da te. Bianca Censori continua ad apparire nuda perché ha una rara allergia che le impedisce di indossare qualsiasi tipo di tessuto.
1: Ma
3: speriamo che le venga.
1: Ma più di così cosa deve fare? Bravo Andrea, andiamo avanti sempre con te. Il Papa, appassionato di tennis, ha dato l'ok per organizzare un torneo a Piazza San Pietro.
0: Sì, no, piace il tennis, tutto. Ma dalla finestra, sei messo dalla finestra, 15 law. Blanco sosterrà l'esame di maturità a 23 anni dopo aver interrotto gli studi a 18.
2: Yeah!
0: Sì, è vero, bravo,
1: l'altro giorno stava ripassando in cameretta.
3: Allora Vanessa, per
1: 3
3: te.
1: Su 3.
3: Per festeggiare gli 80 anni di Donald Trump sono stati organizzati una serie di incontri di MMA alla Casa Bianca. Una cosa sobria. La sobrietà, sì.
1: Vabbè, andiamo avanti lo stesso, dai. Carlo Ancelotti ha annunciato che sfilerà il Carnevale di Rio se il suo Brasile vincerà il mondiale. Infatti,
0: allora,
1: no.
0: Questa è una pernacchia, ma se vince fa qualsiasi carnevale.
1: È stato bello.
0: Kim Kardashian ha restituito a Kim Antonelli l'asciugamano che si era fregata durante il Gran Premio di Monte Carlo.
1: È vero.
0: Ha detto scusa, ma te l'ho babbato.
3: Quindi 3-2 per Andrea.
1: Ti ha fregato Donald Trump. Mannaggia.
3: Allora, Andrea va alla nostra RDS bag, mentre invece a Vanessa comunque un gadget. È tutto il nostro affetto.
1: È tutto il nostro affetto. Poi ti mandiamo anche un vino da analizzare.
0: Prossimo appuntamento in Sicilia quando Vanessa andrà da
1: Vi lasciamo i numeri così vi parlate.
0: Ok, lì alla playa.
1: Ciao,
0: vai.
2: Sono impegnato.
3: Bravo.
1: Ma mica devi fare niente, devi parlare.
2: Vabbè, gli offro qualcosa da mangiare.
4: Una cipollina, grazie.
0: Una cipollina. Dai, cipollina.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Un saluto, siete fantastici.
0: Ciao, grazie.
5: Questa è la tua estate con tutti i

0: tutti pazzi per RDS, amici. Stamattina abbiamo già regalato RDS Bag, ci siamo divertiti, ma il divertimento continua, ci sono ancora altre due ore.
1: Sì, state con noi, adesso c'è Gianluca Gizzi, mi sa, con le notizie.
2: C'è Gianluca Gizzi, sì, però la notizia grossa qua è che forse da Peo a Pavia ha chiuso, c'era la pasta fagioli buonissima.
1: No.
0: Come ha chiuso?
2: Non lo so, mi stanno arrivando questi messaggi.
0: Una peotizione.
3: Tutti pazzi per RDS.
2: Ed eccoci con Gianluca Gizzi. Buongiorno Gianluca.
4: Buongiorno.
2: Siamo pronti per tutte le notizie. Grazie The Voice.
4: La nostra lotta non è ancora finita, così il premier israeliano Netanyahu a gamba tesa nel giorno dell'accordo raggiunto fra Iran e Stati Uniti. Nelle ultime 24 ore, nuovi raid di Tel Aviv sul Libano, almeno 15 le vittime. Intanto sull'intesa fra Washington e Teheran c'è la firma digitale, ora ci saranno incontri preparatori a Doha in vista della cerimonia ufficiale di venerdì a Ginevra. Nello stesso giorno, assicura Trump, verrà riaperto lo stretto di Hormuz. Per il tycoon non si pagheranno più i pedaggi. Teheran risponde: vogliamo solo che siano saldati i servizi di navigazione offerti. E la CIA esprime dubbi sullo stop della Repubblica Islamica al proprio programma nucleare. Dal vertice G7 di Evian, bilaterale del capo della Casa Bianca con Macron, la Francia si propone alla guida di una missione internazionale nello stretto, con l'Italia che si dice pronta dopo il sì del Parlamento, spiega la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A Londra, la stretta del governo sull'uso dei social, Melissa Bertolotti di Achia di Enekronos International.
5: Niente più social media per gli under 16 in Gran Bretagna a partire dalla primavera del 2026. Quindi niente Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e X, mentre sì all'accesso a WhatsApp e Signal. Lo ha deciso il primo ministro britannico Keir Starmer, dicendo di non voler scendere a compromessi sulla sicurezza e sulla felicità dei nostri figli. Per proteggere i minori, il governo Starmer non pensa a un generico divieto dei social, ma prevede nel dettaglio il blocco di funzioni dannose come lo streaming in diretta e la comunicazione degli under 16 con sconosciuti. Allo studio anche un coprifuoco notturno a partire dalle 20:30 e strumenti per bloccare lo scrolling infinito per i minori di 18 anni. Sarà inoltre consentita solo ai maggiorenni la frequentazione delle chatbot basate sull'intelligenza artificiale, progettate per simulare relazioni sessuali o giochi di ruolo.
4: Ai mondiali di calcio salta la panchina della Tunisia, il CT Lamouchi esonerato dopo la sconfitta per 5-1 con la Svezia, sarà sostituito da un altro tecnico francese, Renard, ex Arabia Saudita. Questa è RDS.
6: Amore, tesoro, svegliati!
7: No, a 5 minuti voglio far nanna.
6: Dai, forza!
7: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
6: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 8 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Base. No, continua a essere aperta, cioè attenzione, quella migliore pasta e fagioli.
1: Ah, c'è ancora?
2: C'è ancora, bene, siamo salvi,
0: ragazzi,
2: tutti.
0: Ragazzi, ste notizie.
2: Allora, amici, bando ai social sotto i 16 anni, lo aveva appunto, lo ha annunciato appunto il primo ministro britannico Starmer, l'hanno detto anche
0: è vero.
2: Il nostro notiziario, eccetera, e tutti i giornali parlano di questo. Però, insomma, c'è un po' da capire una cosa. Intanto devono inventarsi qualcosa, perché sicuramente ci sarà chi vorrà girare l'ostacolo, ecco, diciamo. In Australia, guarda, era successa la stessa cosa l'anno scorso, però comunque si trovano delle vie per arrivarci.
0: Di 13 anni.
2: E
0: che
2: poi facevo. Guarda che alcuni genitori sono disperati, cioè, se togliamo i social ai bambini, mo che fanno mentre noi ceniamo, mentre noi, capito?
1: Bisogna chiedere ai nonni cosa si faceva negli anni 90.
2: Bisogna chiedere ai nonni. Nonni, date delle idee, perché veramente è un casino.
1: Li devi lasciare fuori casa, zingari così, e poi li fai tornare la sera quando spengono i lampioni, così devi fare.
0: È dai tempi del coniglietto Oppla! Che quando aveva un anno e mezzo, boom, ecco il cartone animato. E quella era la soluzione.
2: Adesso è un po' più difficile, non è che fai Oppla.
0: Perché non si può mangiare tranquilli.
2: Non si può mangiare tranquilli adesso, è un casino, ci sono tanti genitori
1: i
2: che
1: pastelli,
2: si stanno rivoltando.
1: I pendaretti. Le macchine.
2: Vabbè, i bambini ci sono sempre.
0: I petardi.
3: Ciao RDS, io sto andando a fare la gara di equitazione.
0: Davvero?
3: Ti voglio bene. Ciao.
0: Amore,
3: ciao.
0: Bravo.
3: Ciao RDS, siamo Filippo e Irene. Stiamo andando al centro estivo. Forza Inter, forza Juve.
4: Ciao RDS, una sorellina Elisabeth. Amore. E mi chiamo Angelica. Ho tanti giochi. E anche un pupazzo di RDS.
0: Davvero? Pure un pupazzo. Ma che bello quando ci raccontano tutto, mica che vanno a scuola.
2: Ma infatti ci volete raccontare cosa fate al campo estivo?
1: Il pupazzo di Marco Bellavia,
0: il primo
1: fa la voce.
2: Dai, raccontateci cosa state facendo al centro estivo, ci piace questa cosa.
0: Strizzate il pupazzo di Marco Bellavia.
1: Eccolo.
0: Bravi, anche lo strizzaciccio, vai.

0: spazi per RDS, amici. Adesso vi parliamo di uno scherzo nuovo, quindi se avete anche parenti e volete commissionarlo, potete fare, ve lo spieghiamo.
1: Come si chiama?
0: Affari di pacco.
2: Affari di pacco. Ma di che pacco stiamo parlando?
1: Scusa. Il parente deve avere affari di pacco?
0: Deve avere affari di pacco, c'è qualcuno che ha ordinato qualcosa, sta per arrivare, c'è un po' l'ansia dell'arrivo. Però qui si tratta di un pacco sospetto.
1: Quindi viene bloccato, pacco sospetto,
0: bisogna controlli. Bisogna chiamare, insomma, la famiglia da cui arriva sto pacco e chiami la vittima, capito?

0: a mia moglie.
1: Pronto?
2: Salve, questa è la polizia ispezionale. Ha ordinato qualcosa a lei? Forse non è lei, è il signor Giancarlo. Perché ho un suo numero.
1: Esatto. Dica.
2: Ok, le passo un secondo la dottoressa, eh?
1: Sì.
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno signora. Senta, siccome qui è arrivato al dispatcher questa busta indirizzata a signor Giancarlo. Noi per siccome ha dal tatto è un po' sospetta, possiamo aprirla?
1: Ma io non lo so, sospetta in che senso?
2: Sospetta perché sembra una baionetta, sembra una proprio baionetta. Una double pay weapon.
1: Oh mio Dio, no,
2: sembra quasi sembra un'arma, capito? Oh, allora l'apriamo insieme perché l'ha ordinata il signor Giancarlo. Lo conosce, vive a casa con lei.
1: È mio marito.
2: Benissimo. Possiamo aprirla?
1: Sì, certo. Vediamo di cosa si tratta.
2: Sì, vediamo. Allora, agente Orecchio, apra.
3: Ma perché devo farlo proprio io? Ho paura. Ma proprio io?
2: Sì, proprio lei deve farlo. Sì, allora faccia piano, è delicato. Perché magari un binocolo, signora. Chi può dirlo? Eccolo qua, signora. Eccolo qua. È un vibre. Rabbit c'è scritto, ha presente? Per una stimolazione al quadrato.
1: Non ho presente, io non conosco armi. Come faccio a sapere?
2: Vabbè, non è un'arma, adesso questa non è un'arma. Forse per dei giochi di coppia, non lo so, adesso mi viene in mente una cosa del genere. Magari non lo sapeva che suo marito ha preso questo vibrator rabbit.
1: Ma adesso è al lavoro, è motivo per cui non le posso neanche chiedere, perché ora di pranzo posso chiamarlo, adesso no.
2: Allora noi ce lo teniamo qui questo rabbit vibrator.
1: Allora come si chiama rabbit?
2: Scriva rabbit vibrator. Sa questi cosi che si usano per alimentare un po', mettere un po' di pepe, un po' di fuoco nell'amore, che ne so, ecco. Qui c'è scritto così, una stimolazione al quadrato.
4: Sì.
2: C'è
4: scritto.
2: Va bene, grazie signora.
1: Buona giornata
2: a lei,
1: buona
2: Max
1: giornata.
2: Kerr.
1: Pronto?
0: Sì.
1: Pronto?
0: Pronto, Gioia.
1: No, ma che cos'è sta cosa? Giancarlo che è arrivato a chiamare la polizia postale, che cos'è?
0: Ho preso una cosa.
1: La cosa che usano i maniaci praticamente, no?
0: No, ma che dici i maniaci? No, che dici?
1: È una cosa vibrante, ma detto che si usa, è un poco sessuale, ma che cosa? Ma non è, ma che non è maniaco, ma che cazzo?
0: Ma amore, ma che dici?
1: Io non la vado a ritirare perché mi vergogno queste cose. Te la dici tu, è una vergogna. Non è per me, sta tranquillo che io non la uso. A te la uso io, perché la uso?
0: Guarda che non lo chiedo di strano quello che ho fondato.
1: Ah no? No, ho capito. E mi chiama la polizia postale e chi deve dire che mi autorizza a aprirlo, che ci pareva dall'involucro, ci pareva una baionetta.
0: Ma non è un controllo che fanno la
1: baionetta. E vabbè, invece mi ha detto no signora, si tratta di questo, che vergogna.
2: Signora?
1: Sì.
2: Ma stai tranquilla, Lucia, è uno scherzo. Siamo noi di Tutti Pazzi per RDS.
1: Comunque l'avete fatto bene.
2: Ma gli hai detto che è un maniaco, tuo marito.
1: vabbè, ma con le tasse si incoglionisce.
2: Hai ragione pure tu, un bacione. Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: 8:13, amici, a tutti pazzi per RDS, c'è un nuovo supereroe in città.
1: Sì, in giro per la città.
2: Sì,
1: a Vigevano
2: ed sì. È il misterioso Piantaman, signori, il supereroe del verde.
0: Ma lo posso chiamare a casa mia, che le mie vengono a morire le
1: se
0: piante.
1: Lui vede,
2: chiamalo.
1: Se lui vede deserto,
2: si
1: lui
2: vede una
1: pianta.
2: Viola così un po' abbandonata, un po' una rotatoria, un po' triste.
0: Ma
2: così
0: cosa pianta?
2: Pianta dei fiori, ortaggi per le strade, per le città.
0: Ortaggi.
2: Anche ortaggi. Non viene svelato il suo nome.
1: Pianta.
2: Tra l'altro, secondo me, non è neanche tanto legale, perché c'era un signore che voleva.
0: Dipende cosa pianti, lo
1: dipende cosa pianti. Se pianti
0: la canapa,
1: barbiturici.
2: No, perché c'era un signore una volta che voleva sistemare una buca. Mi sa che è stato anche denunciato, perché non puoi mettere mani così al suolo pubblico.
0: Non puoi mettere una pianta,
1: non puoi mettere una pianta su una viola comunale.
2: No, non puoi metterla. Certo. No, un signore, un altro, andava a pulire le aiuole, cioè toglieva appunto.
1: Non si può fare.
0: Ma vai a fare del bene.
1: Si può fare
2: per
1: i bisogni propri dietro la pianta, ma non si può pulire.
2: Perché puoi concimare lì.
0: Non si possono più neanche mettere i fiori nei vostri cannoni.
2: Io li metterei, sai che c'è Piantaman, complimenti. Noi veramente ti abbiamo nominato, non ti vuoi svelare, sappiamo che hai 49 anni, ma invece
0: 49
2: anni. Se un giorno volessi dire il tuo nome, puoi chiamare noi, perché noi siamo con te, Piantaman.
1: Noi siamo a favore di Piantaman.
0: Ma c'è un segnale per chiamarlo.
1: Vediamo la Botticella al crimine anche qua. Certo,
2: che vogliamo chiamare? Come lo chiamiamo?
0: Lo dico, c'è un bat, tipo il bat segnale, quello che lo spari nel cielo. Lui
2: tu hai visto troppi fumetti, troppi cartoni.
1: Poi c'è la realtà.
3: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: Alle 8:17 tutti pazzi per RDS, vivete in un'oasi di pace o in un condominio dove ogni tanto ci sono i dispettucci, dove c'è gente che piazza la moto per anni, addirittura la copre come se fosse zona sua?
1: Perché è arrivato il momento di condominio criminale, vogliamo sapere tutte le storiacce riguardanti la vostra palazzina.
2: Condominio, allora, ce ne abbiamo avute di storie, c'era gente che rubava i panni stesi, gente che sbatteva la tovaglia, sì, proprio bella bella di briciole,
0: la porta dell'ascensore aperta, morosi per poi gli altri pagano, certo.
2: Io per esempio l'altro giorno c'era sotto casa mia c'è un B&B, sì, e lasciano sempre l'ascensore aperto, tutte le volte aperto. Io sono andata, sapevo che era al sesto piano, mi sono fatta tutti i piedi a piedi.
1: E cosa hai fatto?
2: Ho bussato al B&B e infatti erano stati loro.
1: Sai, questa cosa devi fare tutti i giorni praticamente, no, perché cambiano le persone.
2: Appunto, B&B, esatto, quindi.
1: In effetti, cioè, non è che se avverti uno poi sei a posto.
0: Quando però vengono registrati,
2: posso far la matta con il proprietario della casa di quel B&B.
1: E che cosa farà lui? Ogni giorno andrà dal suo.
0: Allora, vogliamo sapere di condomini criminali se veramente quella del piano di sopra balla il flamenco alle 3 di notte. Vogliamo sapere se ci sono, c'è anche furto di posta.
2: Chi fa le grigliate sul balcone?
0: Chi ruba
2: anche
0: i pacchi?
1: 3882. Intanto raccontatecelo con messaggi vocali. Poi magari il messaggio più succulento, magari vi chiamiamo.
2: Leo Di Bello, è lui finalmente su un palco insieme, sì. Stiamo arrivando a Rimini in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival, venerdì 19 una serata speciale RDS Party a tema Dance Music in occasione della Rotta Rosa per l'appunto, e sabato 20 il grande live con
3: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
2: Ma una roba pazzesca. Allora, per vivere l'evento in prima fila, scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit. Quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
3: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
2: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
4: Let's go! Da Medio World iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Medio World.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
7: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.

0: 100%.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it, buona vita.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
4: Crema di caponata o salsa di fichi?
3: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
5: La Piadineria.
4: La più buona perché è mia.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. In

0: Condominio criminale.
1: Condominio criminale.
0: Storie vere di litigi, furti di bucato e misteri condominiali.
2: Misteri condominiali addirittura, vediamo se li scopriamo un mistero.
3: Oggi forse superiamo una frontiera.
4: Intanto andiamo a Pordenone, c'è Vanessa.
2: Ciao Vanessa.
4: Che fa l'amministratrice condominiale, cioè comunque ti occupi di amministrazione.
5: Mi occupo di amministrazione condominiale.
2: Ne vedi di cotte, di crude.
5: Ne vedo, ne sento di ogni. Potremmo scrivere
3: allora,
5: dei libri.
3: Ok, allora il libro parte col primo capitolo. Vai.
5: Il primo capitolo è chiamata da parte di un condomino che segnala che i vicini di balcone hanno letteralmente appeso sui fili della biancheria dei pezzi di carne.
2: Devi fare essiccare al sole.
4: Il
2: si
4: vestito
2: fa,
4: di Lady Gaga.
3: Ma cos'era? Era un nonno che era lì ad affumicare.
2: Ma carne umana? Cos'era?
5: Guarda, non so, i dubbi ci sono venuti. Veramente, proprio dei pezzi di carne, ma grandi. Dei pezzi di carne.
3: Cioè, quarti di bue, queste robe qui.
5: Sì.
4: Cioè, una bella panza così appesa.
3: Che poi ricordiamo, Pordenone, zona, cioè, nel senso, in centro questo?
5: Appena fuori del centro.
4: A che piano ha steso?
5: È al terzo piano.
4: Quindi scendeva tutto poi. Anche
2: Le aringhe.

0: che si possono appendere.
1: Però sì, è già più piccola, sì, la ringa, invece il quarto di bue è buono.
2: È chi nota di più.
3: Allora, voi avete segnalato questa cosa e lui cosa ha risposto?
1: Cioè, gli ha detto,
2: insomma, quella famiglia l'ha tirata.

0: carne, spacca un bel pezzo di
1: si
0: carne.
1: Fa anche per il pugilato si appende la carne, metti come faceva Rocky, certo.
2: Sì. Senti cara, ma poi quindi si è conclusa che l'hanno tolta e non hanno più fatto niente, cioè sono
3: no,
2: stati
3: bravi però, non hanno più fatto, però devo dire che insomma questa qua penso che resterà nella storia.
2: Ma
3: questa
2: è una
1: questa delle tue storie prima in classifica?
3: Sì.
1: Seconda e terza c'hai qualcosa?
0: Qualcuno che ha peso un femore non ce l'hai?
3: No, quello ancora no. No, boh, diciamo che veramente ogni giorno da quello che annaffia praticamente le piante bagna letteralmente lo stendino della signora sotto.
2: Certo.
3: Quindi insomma, beh,
0: intanto ci dicono che scusa Vanessa, ma a Roma si fanno le coppiette.
1: Le coppiette, certo, sì.
0: Mangiate le carne.
1: Carne essiccata, buona.
0: Sul terrazzo.
1: Che orrore.
0: Pensa Rossella, che pensa che bello, se veniamo a casa tua e sul terrazzo, oltre alle piante, ci sono anche
1: le coppiette, sono piccole, le possiamo mettere anche qua in radio adesso magari.
0: Ma scherzo,
3: vi organizzate.
2: Senti Vanessa, grazie per questo racconto perché è veramente unico, non c'è mai successa una storia del genere.
1: Veramente. Però abbiamo preso spunto, magari lo faremo un giorno.
2: Non prendete spunto,
0: il cadavere appeso ci mancava,
1: è prosciutto affumicato, capisci?
2: Ciao Vanessa, un abbraccio.
3: Posso farti salutare della mia bambina perché lei è mi trova.
0: Certo, ci mancherebbe.
2: Ciao.
1: Come ti chiami?
3: Sofì,
0: amore bello.
1: Ciao Sofì.
2: Sei con la mamma perché non vai a scuola? È finita la scuola?
3: No, perché devo andare al centro estivo.
0: Perché
3: ci siamo fermate.
0: Ah, ok.
2: Va bene,
0: okay,
2: allora correte.
0: Va bene.
1: Magari essiccate un po' di carne.
0: E se guardate nei balconi troverete pezzi quarti di bue. Grazie.
2: Ciao Vanessa.
3: Ciao Sofì.
2: Ciao.

0: pazzi per RDS e amici, vogliamo fare, diciamo, siamo felici con Tiziana, questa bambina che farà le medie a Filicudi senza doversi trasferire, senza fare insomma su e giù col
1: minuti di traghetto.
0: Non benissimo. Aveva scritto tempo fa Giorgia Meloni al presidente del Consiglio, aveva detto insomma lei non si vuole spostare, ma poi 10 anni, poverina.
1: E quindi ha avuto la dispensa.
0: Ha avuto questa dispensa, praticamente seguirà un percorso di 18 ore settimanali di didattica in presenza con un docente o con insomma un sostituto, adesso non so come si chiamino, tutor forse anche, e 12 ore di lezioni a distanza invece col collegamento con una scuola di Salina, quindi certo. Si è trovata la quadra per questa cucciola.
1: Quando bigiava andava a Vulcano, scappava andava a Vulcano, domani, poi tornava a casa e diceva sono stata a scuola.
0: Adesso non puoi più bigiare perché
1: stare a casa e lì ti controllano, non c'è niente da fare.
2: Anche d'estate dalle 7 alle 10
3: tutti pazzi per RDS. It's summertime.

0: 8:38, sento profumo di saputellanza perché è arrivato il momento della domanda impossibile, quindi stiamo proprio cercando una di quelle persone che vorrebbe fare il figo e dire, parlare di qualche argomento che conosce solo lui, capito?
1: Beh, probabilmente c'è cose assolutamente nascoste, cose che sapete solo voi, magari da sempre, dalla nascita, dall'infanzia.
2: E adesso è arrivato il momento di vantarvi, di dire guarda, io ho vinto contro quei tre.
0: Io lo so e voi no. Potete sfidarci, amici, al 388-22-38822 con la domanda impossibile. Quindi una domanda che deve essere veramente molto precisa, perché
1: bella,
0: noi abbiamo
1: nascosta
0: a disposizione
2: noi possiamo usare i nostri tablet, i nostri smartphone.
1: Non li sappiamo domesticare, ma voi nascondete bene la domanda.
0: Sto già scrivendo io.
2: Non hai detto.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Esultiamo, tratteniamo il fiato e viviamo ogni partita con passione. Perché ai mondiali tutto il mondo si emoziona. Ma l'Italia ancora una volta non è presente. O forse sì. Dopo aver contribuito alla sicurezza dei mondiali in Qatar, Zucchetti porta la propria tecnologia anche in America. Perché dove il mondo si incontra, la sicurezza parla italiano. Con Zucchetti innoviamo per migliorare la tua vita. Zucchetti, tecnologie per gli accessi dai grandi eventi alle aziende.
2: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia, unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst, in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
3: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.

0: Seven, gruppo A2A.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Vivi una vacanza in famiglia a Magicland e Magic Splash con il pacchetto due parchi più hotel. I bimbi fino a 10 anni entrano gratis. Quest'anno, grandi novità. A Magicland arrivano per la prima volta dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode il divertimento con 4 nuovi scivoli spettacolari. Prenota ora su magicland.it.
4: Pronto?
5: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
4: A l'unice, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, le medicine, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unice.it.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic in farmacia e su bionic.it.
7: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
8: Martedì 16 giugno, sono le 8:43, andiamo a scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
9: Ci attende un martedì da piena estate sull'Italia, anche se nelle ore pomeridiane qualche temporale di calore si formerà a ridosso delle zone montuose, sia sulle Alpi sia lungo la dorsale appenninica, fenomeni comunque per lo più di breve durata. Temperature alte ma senza toccare però punte record, per fortuna. Fatto sta che 32-33 gradi arriveremo anche a raggiungerli, però da domani attenzione alta pressione nordafricana, quindi temperature in rialzo. Nel weekend potremo toccare anche i 36-38 gradi. Per dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
10: Io d'estate non voglio fare i compiti e secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: impossibile.
1: La domanda impossibile.
2: La domanda impossibile.
3: La domanda impossibile. Andiamo da Francesco. Si è prenotato lui, velocissimo. Buongiorno.
2: Buongiorno Francesco.
4: Buongiorno.
2: Eccolo. Buongiorno.
5: Allora, ci vuoi dire che cosa fai o di cosa parlerai con la tua domanda oppure ci lasci così nel dubbio?
4: Vabbè, io tratto i mezzi pesanti.
2: Tratto i mezzi pesanti.
3: Occhio che quando la domanda. È da un po' che anche prima c'era un nostro amico che portava mezzi pesanti.
2: Quindi tratta di me. Come mezzo pesante.
5: Occhio okay. Che quando si parla di mezzi pesanti poi un sacco di gente risponde, dice no non è così, guarda che io lo so che
2: c'è una lobby.
3: Vabbè, dai.
2: Allora attenzione, noi siamo pronti, abbiamo i nostri smartphone, tra l'altro ci potete vedere anche il canale 265, la faccia di quando ci verrà proposta la domanda, che sì esatto, cioè se, nel nulla. Ok, sei pronto, vai.
4: Qual è il componente importante per i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate? Componente frenante.
5: Il componente frenante?
2: Il pedale. Se no, frenante.
3: La gomma piuma.
5: Il paracadute.
3: Che fa attrito.
2: Allora, il
5: attenzione,
2: sistema frenante, se così dato un veicolo leggero, pesante o industriale.
5: L'aria compressa.
3: Il tamburo.
4: No.
3: La pinza, la pastiglia.
5: Le ganasce. I rallentatori.
3: Ma che è?
5: Il retarder.
2: La fortuna se va.
4: No, lo è, ma non è quello.
5: La calamita con scritto papà non correre.
3: Le bielle.
4: Intanto, quello è molto importante.
2: Allora sei pronto.
4: Ma non è frenante.
2: Se ci dai una risposta valida, hai vinto, perché il tempo è passato. Vai.
4: Triplo servo distributore, freno, triplo servo distributore.
2: Beh, direi che secondo noi forse freno abbiamo detto.
3: Ma nel senso che è un terzo freno?
4: No, ha tre funzioni. È un freno che ha tre funzioni.
5: E quali sono queste tre funzioni?
4: Se si sgancia il rimorchio, il trattore.
2: La domanda la fa lui, non è che facciamo noi la domanda che ribaltiamo con un'altra domanda.
3: Però,
2: hai vinto, caro amico.
3: Cioè, se si sgancia il rimorchio, cosa c'è? Una ventosetta che lo
5: dice? Io lo stavo chiedendo perché mi potrebbe tornare utile.
3: Aspetta,
5: oggi.
4: Se si sgancia lo va a frenare.
3: Lo va a frenare, lo frena.
4: Rimane frenato.
3: Ok, con le ruote, ok. Bene, hai vinto l'RDS Bag.
2: Aspetta,
3: Francesco.
2: Ora che Rossella ha detto ok, ci spiega tutto il mezzo frenante.
3: Ho capito che praticamente, anche se il rimorchio è una cosa a sé stante, giusto? Comunque, grazie al wifi, tiene delle pastiglie frenanti.
5: Sì, con la molle.
3: Che frenano.
5: Queste molle poi.
3: Col pensiero, capito?
5: Sì.
2: Grazie al wifi, perché ormai si va tutto.
5: Questo wireless,
2: fatto.

0: Bluetooth, non wifi.
1: Bluetooth lo fanno smart working addirittura.
0: Cioè, sei a casa fino alla fine. Facciamo col Bluetooth.
2: Esatto. Caro amico, hai vinto. Complimenti.
0: Va bene.
1: Aspetta, buona perché giornata. Adesso arrivano almeno 10.000 messaggi che diranno.
2: No, invece sì.
3: Hai vinto l'RDS bag e goditela. Grazie. Ciao tesoro.
1: Ciao.
2: Un abbraccio. Ciao.
4: Good morning. Svegliati con il sorriso anche d'estate. Con a tutti pazzi per RDS. Gimme.

0: Tutti pazzi per RDS, voi lo sapete che c'è il G7, quindi insomma si stanno riunendo un po' tutti i presidenti.
1: Arrivano tutti, vengono accolti.
0: E c'è stato l'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accolta sì, da Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitta.
1: Sì, sì.
0: E lui ha postato questo incontro, quindi c'è la mano, felicità anche, grandi sorrisi, l'ha postato sul profilo del presidente appunto francese e con questa musica.
2: Felicità, ma questa non è la canzone più famosa all'estero, quindi
0: ho capito,
1: felicità
0: però...
1: di nome e di fatto,
0: cioè, magari quindi... di nome e di fatto che era felice di vederla.
1: Beh, insomma, anche perché in passato i rapporti non è che siano sempre
0: stati
1: di
0: teneri,
1: lì,
0: infatti, quindi può essere un'apertura questa qua,
2: mette
0: chi
2: nostalgia
0: può
2: canaglia anche, per esempio.
0: anche questa, diamo idea al presidente Macron.
1: Hai visto, anche funicolà poteva mettere, certo.
0: Allora, purtroppo gli abbiamo bruciato la notizia al nostro notiziario, mi spiace.
1: Gianluca felicità,
0: dai.
3: Tutti pazzi per RDS. Don't stop.
4: Tutti pazzi per RDS.
1: Here we are with The Voice. Buongiorno Gianluca Gizzi.
5: Buongiorno.
1: Siamo pronti per tutte le notizie. Grazie Gianluca.
5: Raid di Israele sul Libano, almeno 15 le vittime nelle ultime 24 ore, la nostra lotta non è ancora finita, le parole del premier di Tel Aviv Netanyahu mentre veniva annunciata la firma digitale sull'intesa tra Stati Uniti e Iran. Nei prossimi giorni incontri operativi in Qatar, venerdì la cerimonia ufficiale in Svizzera per la sigla dell'accordo e subito riaprirà lo stretto di Hormuz, assicura Trump. Il tycoon conferma anche che Teheran ha rinunciato al nucleare nonostante i dubbi della CIA. Dal G7 di Evian l'Europa si dice pronta a una missione internazionale a Hormuz per vigilare sul rispetto dell'intesa, anche l'Italia disponibile dopo il sì del Parlamento, assicura la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La cronaca, maxi frode fiscale da 200 milioni in Lombardia, 8 gli arresti per autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. A RDS il colonnello Pier Giorgio Samaia, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lodi.
6: Sono stati eseguiti sequestri che hanno riguardato partecipazioni societarie, conti correnti, immobili, autovetture, orologi di pregio, contanti che abbiamo trovato nelle case degli arrestati grazie ai cash dog delle nostre unità cinofile. Complessivamente ad oggi abbiamo eseguito sequestri per quasi 4 milioni di euro.
5: Ora allo sport, Roberta Lupi.
7: I mondiali americani, la nazionale tunisina esonera la Mouchi dopo il 5-1 rimediato con la Svezia all'esordio, al suo posto Reynard, ex Arabia Saudita. E i figli del deserto pareggiano con l'Uruguay 2-2, 1-1 tra Iran e Nuova Zelanda. La Spagna fermata al debutto, clamoroso 0-0 con la nazionale di Capoverde. Ancora un 1-1, quello tra Belgio ed Egitto, stasera Francia-Senegal. Serie A, l'Atalanta annuncia l'arrivo di Maurizio Sarri, accordo triennale per l'ex tecnico della Lazio, 2 anni più opzione per il terzo invece l'intesa tra il portoghese Amorim e il Milan. La base, un biennale da 3,5 milioni a stagione più bonus, la firma attesa nei prossimi giorni. Il tennis, in Germania Cobolli fuori al primo turno, l'azzurro battuto 6-2, 7-6 dall'americano Tiafone, i sedicesimi di finale, oggi tocca a Bellucci. Basket, Serie A, finale scudetto alle 20, gara 3, match point per Olimpia Milano che sfida Venezia. Questa è RDS. Amore, tesoro.

0: 9 in punto, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz. Noi si riparte.
1: Si riparte, ma come non fare un applauso a tutti i tifosi della squadra giapponese del
2: Arigato.
1: Arigato. Facciamo un applauso perché loro, dopo la partita contro l'Olanda, dove c'è stato il pareggio, ricordiamo, ai mondiali, loro hanno ripulito lo stadio, cioè l'hanno lasciato esattamente come l'avevano trovato negli spazi occupati.
0: Come hanno più volte fatto anche dalla squadra con lo spogliatoio. Loro lasciano sempre le cose
2: un po' come Italia, il giapponese, con la cultura giapponese, un po' come quella italiana, diciamo.
1: Ma non solo italiana, ma anche, io credo che non ci sia da nessuna parte questa cosa. Ma infatti mi emozionerei se succedesse questo in Italia. Pensa, uno arriva da casa con i guanti, col sacchetto della spazzatura,
0: e al megafono gridano tutto in ordine,
1: taratarata,
0: tutto in ordine.
1: Ma che bravi, bravi, continuate così,
0: puliamo bene,
1: sono da esempio. Questa cosa succede dal 1998, era successa anche durante i mondiali di Francia, da allora comunque insomma non è che se ne fosse parlato tantissimo, cioè se si sapeva, però
2: chissà se contagieranno anche altri tifosi.
1: Ma io lo spero.
0: C'è
1: bravi,
2: a volte quando
0: pulito.
2: Lanciano le bottigliette è per pulire, capito? Mica è per
1: per pulire.
0: Ma anche i fumogeni sono per l'asma, in realtà. Esatto. Li usano
2: come il palo santo, capito?
1: Che devi fare per disinfettare,
0: buttano l'aria sotto.

0: 5 Tom Jones, uno dei miei preferitoni in assoluto vita.
1: E però adesso invece ci rilassiamo.
0: Esatto, si cambia ritmo con questa musica rilassante.
2: Le
0: centromanie rifate.
1: Ma sì, certo, ma ci mancherebbe. Sì, anzi, sì, questa musica ci mette serenità e soprattutto porta serenità, vigore e friccicore nella coppia.
2: Anzi, se avete appunto dei dubbi sulla gelosia di vostra moglie, potete contattare Giulini, inviate delle mail e ci pensiamo noi.
1: Perché
2: come
1: volete,
2: abbiamo pensato a questa coppia.
1: Volete
2: guarda.
1: Verificare? Vostra moglie è gelosa? È gelosa.
3: Ciao, sono Michael da Roma e voglio fare uno scherzo con Ciulina, la mia fidanzata.

0: Pronto?
1: Ah, pronto, scusi signora se ho chiamato. Questo è il centro estetico Manine di Fata Pisana qui. Perché il signore ha lasciato il suo cellulare qua, il signor Mickey.
0: Michael,
1: sì, noi chiamiamo Mickey perché lui viene qua.
2: E
1: lui è il signore con tatuaggio Totti su schiena, sì. E lui ha lasciato da noi il suo cellulare che voleva fare massaggio prima. E noi abbiamo dato l'orario di per massaggio che fa quello che fa da noi sempre lui.
0: Ma tu chi sei?
1: Io sono Giulia del centro estetico Manini di Fata Pisana. Lui è, abbiamo parlato di questo massaggio che è molto bello perché l'impolpa li vitalizza patimote. Siccome vuole fare oggi massaggio e deve venire la ragazza speciale, devo sapere se lo può fare.
0: Ma da quando qua si fa i massaggi lì?
1: Forse è iniziato un mesetto perché c'ha amici che lo fanno qua. Ma una volta a settimana?
3: Le è bastato un mesetto.
4: Amo.
0: Pronto.
4: Amo, mi
0: sento. Ciao.
4: Amo. Amo, mi ho perso il telefono.
0: Devi andare a fare il culo. Dove ti fai il massaggio? Dove ti fai il massaggio tu?
4: Ma che massaggio?
0: È un mese che tu ti fai il massaggio.
4: Amo, va a schiena.
0: Ma da quando qua te lo stai facendo?
4: Vabbè, ma il massaggio della fisioterapista, amo.
0: Michael, da quando ti fai il massaggio?
4: Ho perso il telefono, amo, ho perso il telefono.
0: Michael, sto tremando. Michael, mi sto sentendo male.
3: No.
0: Vieni a casa e ti gonfio.
4: Ma come me gonfio? Ma perché cosa? Per massaggio? Lo sai che c'è un dolore alla schiena?
0: E tu da quando qua ti fai il massaggio? Io non lo so.
4: Vabbè, pensavo che non interessava.
1: Pronto, sono Ciulin, ma è uno scherzo che ti ha fatto tuo fidanzato. Di RDS siamo noi.
3: Siamo noi di tutti pazzi per RDS, è uno scherzo, è uno scherzo. Ma è uno scherzo, tesoro, quello ti ama da morire.
4: Amore mio, la pianti, stai su RDS.
0: Che cazzo vuoi?
3: È uno scherzo, ma dove va senza di te?
4: Però sai che c'è avuto gli altri, eh?
0: Michael, dove stai?
4: A lavorare, amore.
0: Dove? Fatti la videochiamata, facciamo la videochiamata io e te.
3: Falle, falle la videochiamata, ciao. Noi ti salutiamo e ti vogliamo bene.
4: Grazie.
3: Ciao,
4: ciao
3: tesoro.
4: Ciao.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Mamma, andiamo in spiaggia! Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS! Sbrigatevi, l'acqua è bellissima!
1: It's summertime!

0: alle 9:15, attenzione, questa volta strambiamo veramente perché stiamo entrando nell'ambito e nell'area del piccolo sporco segreto.
1: E ce l'avete qualcosa nel fondo del vostro cuore che avreste sempre voluto confessare a qualcuno? Fatelo con noi, con i nostri ascoltatori, ma tanto vi cambiamo il nome, la voce, tutto quello che volete, così siete liberi.
2: Ma infatti liberi, perché poi uno si fa la vacanza in serenità, senza sto groppone che si porta dietro, no? Perché quando uno non dice una cosa ce l'ha sempre dentro e cresce, è tipo un albero che fa radici, capito? Invece no, liberatevi.
0: Può essere un segreto legato alla paternità, un segreto legato a dei tradimenti, delle frodi, delle corruzioni, insomma. Sì,
2: sempre cose belle.
1: Il crimine ci piace sempre, piccolo crimine.
0: Ma noi dobbiamo il segreto.
2: Amici,
0: cosa tiri fuori?
2: Non vi preoccupate, messaggi vocali brevi al 388 22, 388 22, le vostre esperienze, quel groppone che volete togliervi di dosso.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
4: Emma,
3: Mr. Rain,
4: Samurai J,
3: Serena Brancale,
4: The Colors,
3: Sara Toscano,
4: Tommaso Paradiso
3: e molti altri straordinari artisti?
4: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
8: Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano. Apri la porta e c'è tua suocera.
10: Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
11: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
12: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
13: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
14: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
15: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo. Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè. Gusto e passione.
17: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
18: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
17: E la mia ha fino a 7 posti.
18: Anche la mia.
17: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
2: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
3: Anche d'estate la sveglia più bella è con
4: tutti pazzi

0: segreto. Il piccolo sporco segreto.
1: E il piccolo sporco segreto. Oggi abbiamo la storia di una nostra ascoltatrice. Se la chiameremo Maria. Buongiorno, cara.
2: Buongiorno, Maria.
3: Buongiorno, buongiorno, ragazzi.
2: Maria, il segreto qual è?
3: Il segreto è che mio fratello, che è più grande di me di 2 anni, è un mio fratellastro.
4: Vabbè, che segreto è? Come mai ci dici questa cosa?
3: Perché è un segreto di Pulcinella, perché in famiglia lo sappiamo tutti.
2: Okay.
3: Ma non ne parliamo.
4: Anche lui lo
3: sa. Non ne abbiamo mai affrontato l'argomento l'uno con l'altro.
4: Anche lui lo sa.
2: Lui lo sa.
3: Lui lo sa perché io una volta, quando ero piccolino, ho letto una sua lettera di nascosto in cui lo diceva all'ex fidanzata.
2: Ah. Okay.
1: Scusami,
3: ma tu come fai? Un fratello anche.
4: Come fai a dire che
2: cioè,
4: nel fratellastro,
1: senso, come fai ad averlo scoperto intanto?
3: Allora, l'ho scoperto perché ho beccato, quando ero piccolina, mia madre a letto con suo padre.
2: Oh, piccolina, quanti anni?
3: 7-8 anni.
4: Cioè, quindi tua madre era ancora sposata con tuo padre, ma tu hai beccato.
3: Sì,
4: l'hai beccato,
3: e poi sono nata io, perciò voglio dire.
2: E poi sei nata tu. E ti sei fatto un paio di domande su questo.
1: Scusami, ma da lì a dire che è figlio, cioè magari hanno avuto una storia così.
3: No, è proprio l'immagine sputata di suo padre.
1: Ah, perché somiglia tanto a.
3: Anche
1: all'uomo.
3: Lo stesso nome di suo padre, gli hanno messo come secondo nome.
4: Ma veramente?
2: Perdonaci, Maria. Maria, chi lo sa in famiglia? Allora, i fratelli lo sanno, la mamma immaginiamo che lo sappia.
3: Certo.
2: E papà
3: papà, che non c'è più, lo sapeva.
2: E papà naturale
3: litigavano di brutto.
2: Ok, cioè, e papà naturale lo sa, cioè lo sapeva, adesso
3: sì,
2: non so.
3: lo sapeva.
4: Cioè, scusami, l'amante si chiamava Franco e l'hanno chiamato Christopher Franco, per dire, gli hanno aggiunto un.
3: Esatto.
1: Ma l'idea è venuta a tua madre di dargli Franco?
4: Ma per quale motivo?
3: Non ne ho la più pallida idea, io non ero nata.
4: Magari erano d'accordo, cioè se le ha dato il nome.
2: Senti,
4: proprio,
2: ma
4: secondo me.
2: Non ne parlate mai?
3: No, mai.
2: Con i fratelli, mai?
3: No, una decina di anni fa, che mia sorella più grande, in un momento di rabbia nei confronti di mio fratello, mi disse che poi non è neanche nostro fratello.
1: Ah.
4: Non benissimo.
3: Ho capito che lei sapeva.
1: Lo sapevano. Senti, vabbè.
3: Però, certo, la famiglia non inizia né finisce con il sangue.
1: Ma certo,
3: diciamo,
1: certo, non vuol dire niente, cioè è vostro fratello. Ma tuo fratello, che sa comunque, ha mai avuto la curiosità di conoscere il papà biologico?
3: Sì, ha lavorato anche per lui.
2: Ha lavorato anche per lui.
1: Ma sì, è beautiful. Cioè, veramente, incredibile.
4: C'è qualcosa che mi sta sfuggendo.
2: L'ultima domanda: il marito di tua mamma
3: era quindi l'ex capo di mio padre.
2: Ah, ok, sei andata diretta.
1: Ah,
2: okay.
3: Ecco, sì. È inutile girarci intorno.
1: No, no, certo.
2: Secondo te come finirà questa? Cioè, è un segreto di Pulcinella che vi porterete tutti, vi auguro, tra 300 anni nella tomba? Cioè, nel senso, finirà così?

0: pure.
1: E papà ha accettato questa cosa?
2: Perché no, anche perché il primo nome è improponibile.
0: Ah, okay, non lo diciamo,
1: vabbè, non
0: però,
1: lo diciamo, scusaci.
2: No, no, no, no, no, no, no, ma certo.
1: Papà ha accettato questo?
2: Mio padre era un alcolista, perciò non penso che era molto sobrio, okay, in generale.
0: Comunque mi ha scritto mio cugino prete, eh?
3: Cosa ha detto?
1: Che non siete cugini?
3: Un esorcismo.
1: Cosa ha detto? Che non siete cugini?
2: No, noi siamo una famiglia del vivi e lascia vivere.
0: Ah, ok.
2: Molto tolleranti, no, va bene. Siamo una grande famiglia allargata.
0: Va bene.
3: Va bene.
0: Noi ti salutiamo, cara. Un abbraccio.
2: Un bacio a tutti quanti.
3: Salutaci,
2: ragazzi.
3: Christopher Franco.
2: Siete troppo brevi per arrabbiarsi per queste cose. Anche.
0: No, cioè, in effetti mi ha scritto una cosa, però vabbè, ora faccio due conti. Perché mi ha scritto una cosa di conti, però vabbè, ok.
2: Un bacio.
0: Ciao,
2: ragazzi.
0: Ciao.
2: Fantastico.

0: Tutti pazzi per RDS, siccome prima in onda con la signora, con l'ascoltatrice, no, che ha raccontato il piccolo sporco segreto, mi è arrivato un messaggio di mio cugino,
1: sì,
0: che
1: ma
0: mi
1: in
0: diceva
1: tanti sono arrivati tanti
0: ma
1: messaggi
0: in tanti, no,
1: tanti.
0: Perché dicono come può aver visto la mamma che aveva una storia parallela, però lei non era ancora nata, perché no. La storia

0: Poi abbiamo richiamato questa ragazza
1: e
0: la storia è andata avanti per anni, cioè la mamma aveva una storia parallela sia col papà che con l'amante.
1: Tanto è vero che anche gli altri fratelli si sono sempre chiesti: ma noi di chi siamo figli?
0: Ecco.
1: Questo abbiamo...
0: Archiviamo la pratica.
1: I tormentoni!
2: Passiamo a vincere una bella RDS bag l'ultima della mattinata con il duello dei tormentoni. Tre tormentoni, un po' come Sarabanda, si indovina con pochi secondi, molti secondi, un punto, tre punti, cinque punti.
0: Allora, due ascoltatori saranno in linea con noi, si sfideranno a colpi di memoria e poi vi raccontiamo bene tutte le regole di nuovo, così le ridiciamo anche ai nostri concorrenti.
1: Dai, prenotatevi 388-22 il duello dei tormentoni.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con ProRepair 4D. Quattro dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1+1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Ciao, sono Fabrizio Bracconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando dei tuoi debiti. Legge3.it, buona vita.
8: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
9: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
10: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
12: Pronto?
13: Ciao nonno, sono dal commercialista. Ma a chi lo devo dare il 5 per 1000?
12: A un UNICEF, a chi lo devi dare? Quelli ai bambini gli danno i vaccini, la medicina, il cibo. Ma poi non ti costa nulla. Vai su 5per1000.unicef.it.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
17: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
3: Tutti pazzi per RDS!

0: tormentoni.
1: Il duello dei tormentoni.
2: Il duello dei tormentoni. E oggi, amici, vi spieghiamo tutto il gioco. È un gioco nuovo, ci piace un sacco anche perché rispolveriamo i tormentoni del passato.
0: Risentiamo emozioni estive che tornano, delle sonorità estive che abbiamo nell'orecchio e che vanno.
3: Difficoltà crescente, mi raccomando. La prima avete 5 secondi,
2: 6 secondi,
3: poi 3 secondi, poi un secondo. Quindi, per indovinare,
0: inversamente proporzionale al tempo che avete a disposizione.
2: Chi gioca con noi? Pronto?
0: C'è Paola. Pronto? Paola da Ferrara. Buongiorno.
4: Ciao.
0: Paola.
2: Ciao
0: Paola.
2: Che fai di bello nella vita? Al volo?
4: Sto lavorando, faccio le pulizie.
3: Ok. Ti stiamo
2: lavoro.
3: Disturbando.
0: Hai lo spizzo in mano.
4: No.
0: Come sei messa a tormentoni, regina di Ferrara?
4: Non ho capito.
0: Come sei messa a tormentoni?
4: A volte li indovino, a volte no.
0: Insomma, non è male come risposta.
2: Il concorrente o la concorrente si chiama?
0: Giovanna.
2: Ciao. Giovanna, tu da dove?
5: Io chiamo dalla provincia di Milano, ma sono calabrese.
3: Sei calabrese. Cosa fai a Milano, provincia di Milano?
5: Lavoro, insegno in una scuola superiore.
0: In una scuola superiore.
3: Che materia?
0: C'è la maturità.
2: Matematica. E adesso quasi un po' di matematica c'è, perché vi ricordiamo che la prima clip dura 6 secondi. Mi raccomando, è anche semplice in realtà.
0: Un logaritmo praticamente.
2: Vi potete prenotare col vostro nome, quindi appena capite la cosa, voi subito urlate il vostro nome.
0: Ok. Allora partiamo con la prima prova, quella forse più semplice perché ci sono più secondi a disposizione.
5: Vado.
3: Che cos'è?
4: Un'estate italiana.
2: Brava Paola.
0: Ma sai che sei bravissima. Noi abbiamo fatto le prove prima, abbiamo sbagliato.
2: Abbiamo
0: detto tutte e tre notti magiche. Brava.
5: Esatto, anche vorrei.
2: Seconda clip per i nostri concorrenti. Le
0: Occhio.
2: Nostre
4: Paola
0: di nuovo.
2: Un jukebox. Però Paola si è prenotata prima. Dici.
3: Che canzone è?
0: Paola?
4: Porca miseria, se la sua lingua!
0: Non era il titolo.
2: Può indovinarla Giovanna.
5: Sì, nord, sud, ovest, est.
2: Bravissima!
0: Attenzione
2: che qua ci giochiamo tutto con la terza manche. Vi ricordo che c'è solo un secondo di musica che ascolterete.
0: Ma quel secondo è importante.
2: Paola,
3: si è allenata per tutta la settimana. Paola, a gridare.
0: Vai, Paola.
2: Paola.
4: Io se le ho sulla punta della lingua.
3: Ma che
4: cosa
3: ti a fare se non lo sai?
4: Non ho uno specchio davanti.
2: Paola 1.
0: Allora,
3: Giovanna.
0: No, Giovanna, vai tu.
5: 50 special dei Luna.
2: Sì. Brava. 5 punti per te, che vai a 6 punti e vince Giovanna.
4: Se me le facevate cantare le sapevo tutte.
0: Ho capito. Paola!
3: Subito.
2: Giovanna vince l'RDS Bag. Brava. Paola va alla nostra un nostro gadget.
0: Paola!
4: Dai, grazie. Paola! Grazie.
0: Un abbraccio.
2: Ciao, pazzerelle.
6: Ciao. D'estate dalle 7 alle 10.
7: Tutti pazzi per RDS.
8: It's summertime.

0: Be Mine, tutti pazzi per RDS, cari amici, noi abbiamo finito, ma ci sono già Anna e Sergio.
1: Buongiorno,
2: buongiorno.
1: Anna, che succede? Di cosa si parla?
3: Ah,
1: oggi?
3: Cose imperdibili, imperdibili.
4: E la dicele tu, Sergio, se le sai.
3: Ma le faccio dire alla.
4: Scusa, è tutto allora. Questo entusiasmo.
0: Vabbè, lui è un signore, le fa dire a te.
3: Sono cavaliere.
5: E che non sa
0: che niente. Non sa un cavolo. Lo sappiamo, Anna.
4: Era leggiamo fra le righe.
1: Avevamo dei dubbi, sì. Ok, però ce l'hai chiarito.
5: Allora, subito un paio di successi, sì. C'è Daniele Grassucci, dopodomani c'è la maturità e pare che la cosa più improbabile quest'anno è essere bocciati. Ah. Cioè, è proprio
1: impossibile.
5: Difficile.
1: Posso da papà di un maturando toccar ferro.
5: Ho capito, ma non è mica l'Inter, voglio dire, no? Perché
1: forse mi permetto un po' di
5: più.
0: Ma perché non c'è questa cosa?
5: Ascolterete.
4: Era già difficile. Una volta la difficoltà è arrivare all'esame, una volta che arrivi, c'è una percentuale abbastanza alta solitamente.
0: E tra l'altro, se vai così, dici tanto non mi bocciano, puoi andare anche male, diciamo.
5: Esatto.
4: E non ti bocciano comunque.
5: Vabbè.
1: Sentirete. Abbiamo colleghi radiofonici che l'hanno fatta più volte. Ok, andiamo avanti.
5: E poi ci collegheremo con Medellin.
0: Niente di meno!
4: Come mai?
5: Con quale? Perché c'è una coppia di ragazzi toscani, sì. Lorenzo e Cinzia, mi pare, sì, che stanno facendo il giro del mondo in un furgoncino.
1: Bello.
5: È una storia bellissima. Sì, certo,
0: stanno in un posto dove prende.
5: Stanno a Medellin, quindi abbiamo fatto le prove ieri, sì, e ci collegheremo con loro. Ma io sono curiosa di sapere come fanno. Perché non è che abbiano chissà quali fondi.
3: La libertà assoluta,
4: sì. Quanti concepimenti nei furgoncini.
0: Mi dici di prendermi una calamita?
5: La calamita da Medellin.
4: Una medaglina.
1: Con la faccia di Escobar. Certo. Va bene.
5: Questo è altro. Quindi poi parleremo delle avventure degli ascoltatori, perché loro stanno facendo un'avventura organizzata, certo, in qualche maniera. Ma poi ci siamo trovati delle avventure. Io non so, io mi sono persa sulla Sila, ad esempio.
0: Potevi chiamare Bella Via, la conosci.
4: Sì. Ed è la zona. Sì.
1: Bella Via conosce anche Medellin, se per quello.
5: Vabbè, ognuno conosce quello che conosce.
0: Ma noi salutiamo questa splendida regia. Grazie a Marco Bellavia, grazie a JJ Carrozzo, Severini che è arrivato. Good morning, Severini.
4: E vi lasciamo con Anna e Sergio. Ciao amici.
1: Ci sentiamo domani. Ciao, voglio. In redazione Robertina Lupi, buongiorno Roberta.
6: Buongiorno.
1: News, il direttore Mentana e poi Anna e Sergio, godeteveli.
6: L'accordo Washington-Teheran consentirebbe a Israele di continuare le operazioni militari in Libano, lo riferisce una fonte pakistana informata sul memorandum d'intesa al quotidiano israeliano Haaretz, mentre Netanyahu ribadisce che lo Stato ebraico non lascerà i territori libanesi. Intanto tre petroliere e due navi cargo avrebbero attraversato lo stretto di Hormuz, che, assicura Trump, riaprirà completamente venerdì, nel giorno della firma ufficiale dell'accordo con l'Iran a Ginevra. Il presidente francese Macron punta ad allargare la presenza internazionale nello stretto. Sulla missione italiana, le parole del ministro della difesa Crosetto, che si è visto a Washington col capo del Pentagono Hegseth.
7: È pronta dal punto di vista tecnico ad impegnarsi, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione, perché noi non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
6: Il governatore della Banca Centrale della Repubblica Islamica a Mosca per colloqui, lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Fars. Intanto droni di Kiev su una raffineria a 15 chilometri dal Cremlino. Come nella notte un'auto cade nel lago, secondo le prime ricostruzioni, dopo essersi scontrata con un'altra vettura, perde la vita un uomo, grave una donna riuscita ad uscire autonomamente dall'abitacolo. In ribasso

0: Adesso il prezzo di petrolio e gas, apertura in rialzo per le borse europee. A Milano FTSE MIB più 0,37%. Approfondimenti su agi.it. I primi 100 secondi con Enrico Mentana. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. La guerra d'Ucraina dura da ormai 4 anni e 4 mesi. Se si pensa che Vladimir Putin l'aveva in qualche modo pianificata, così da riuscire a conquistare Kiev nel giro di pochi giorni e di sollevare Zelensky, magari facendolo fuggire all'estero, tutto questo doveva durare appunto pochi giorni. Questi 4 anni e 4 mesi sono un'eloquente risposta a quel piano. Ma se aggiungiamo che Zelensky ha continuato a essere per tutti questi anni l'uomo immagine, lo stesso uomo rappresentativo dall'inizio alla fine dell'Ucraina, tra alti e bassi ovviamente, tra cali e rialzi di gradimento internazionale, come ben sappiamo, ma sempre presente, il senso della resistenza ucraina è dato proprio da lui. E ne parlo perché oggi, questa mattina, Zelensky è al G7, a Evian, davanti ai grandi dell'Occidente, per pianificare insieme cosa si può fare per concludere a testa alta quella guerra. E tutti sappiamo che Putin non può più vincere in Ucraina. Se è vero che appunto 4 anni e 4 mesi non sono bastati per neanche riuscire a conquistare tutto quel Donbass che era il traguardo, l'obiettivo minimo dell'invasione. Putin sa però che non può perdere a sua volta quella guerra, perché sarebbe non solo la sua sconfitta politica, ma il suo crollo, non sopravviverebbe letteralmente alla guida del suo paese. Ed è per questo che la guerra continua, perché nessuno a questo punto la può perdere. L'Occidente è stato coerentemente, soprattutto l'Europa, accanto a Zelensky e all'Ucraina. La Russia però non può perdere la guerra. Si può pareggiare questa guerra, scusate se uso il termine sportivo, sì. A questo punto la cosa migliore è riuscire a trovare un accordo. Ma saranno così forti politicamente, est e ovest, come si diceva una volta, per trovare questo accordo? Lo inizieremo a scoprire proprio oggi a Evian. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: È martedì 16 giugno 2026, le 10:03 del mattino. Buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS. Da questo istante fino a mezzogiorno staremo insieme a farvi compagnia. Siamo anche lì, sul canale 265 del Digitale Terrestre. C'è lì la regina indiscussa della radiofonia mondiale.
4: Ma piantala!
3: Annuzza Pettinelli.
4: Ma smettila, buongiorno, di dire stupidaggini. Buongiorno. E raccontaci cosa stai facendo a Palermo, Sergio.
3: C'è Severi di regia, buongiorno.
4: Dimmi che cosa stai facendo a Palermo.
3: C'è Sergio Frescia a farvi compagnia.
4: L'ho già detto io.
3: 38822, 38822. Siete pronti? Partiamo
4: bene.
3: Così.
5: All'inizio di ogni ora.
6: I tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: questo finisce Annalisa, canzone estiva alle 10:11 di questo martedì 16 giugno su RDS con Anna e Sergio.
1: E c'è Daniele Grassucci di scuola.net collegato con noi. Speriamo
0: buongiorno.
1: Di sì, perché era un po' instabile il collegamento. Daniele, buongiorno.
0: Ci sei?
1: Eccolo.
2: Buongiorno, mi vedete?
0: Ciao, sì, Daniele, buongiorno.
1: Ti vediamo, ben trovato.
2: È un po' come i maturandi che studiano proprio all'ultimo secondo e poi devono entrare.
1: Tu sei così.
0: Ti hanno chiamato adesso, tocca a te. Vuoi cominciare con un argomento a piacere oppure?
1: Abbiamo tanti ragazzi che ci ascoltano, sono i maturandi d'Italia. Secondo le vostre previsioni, poi parliamo di altro. Quale dovrebbe essere l'argomento dei temi, grosso modo? Quali sono i pronostici che avete fatto voi di scuola.net?
2: Allora, io ti dico, gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, in particolar modo dalla nascita dell'Assemblea Costituente, perché Valditara paio di mesi fa questa roba l'ha citata un po' così, come direbbe Boris De Botto, senza senso. Una roba. Quindi secondo me è un indizio, però in generale gli 80 anni dalla Repubblica, quindi sono suffragio universale femminile, la Repubblica, la Costituzione, secondo me non ci si sbaglia.
0: Sì. Potrebbe essere.
2: Poi il grande favorito della vigilia è D'Annunzio, che però non esce mai, quindi
1: D'Annunzio è quello che tutti gli anni ha, quest'anno D'Annunzio e poi alla fine D'Annunzio. Non esce mai,
0: resta in casa.
2: Esatto, poi io spero, e qua Anna so che tu mi potrai supportare, in grazia Deledda, perché c'è un anniversario legato al suo Nobel, un anniversario tondo di quelli che piacciono al ministero, e non è mai stata proposta matrice donna come analisi del test all'esame di maturità.
0: Come no?
2: Io mi indigno.
1: Questi sono i pronostici.
0: Il libro preferito da Bob Marley, Canne al vento, era bellissimo.
1: Va bene. E siccome questi sono i pronostici e sono abbastanza ovvi, sicuramente non usciranno, quindi preparatevi di altro. Allora, però la cosa che ci interessa di più è che l'altro giorno Daniele mi manda un messaggio. Cioè dice, guarda, giovedì c'è il tema, dopodomani, quindi mancano poche ore per prepararsi, ma tanto che problema c'è? Quest'anno nessuno verrà bocciato. Perché, Daniele?
0: Perché?
2: Perché è stata fatta una riforma della maturità, quindi bisogna fare scena muta per essere bocciati. Ecco, quella è una certezza. Se tu vai all'orale e fai scena muta, vieni bocciato, questo è certo. Però l'architettura, quindi come si compone il voto, in realtà è rimasto immutato. Circa il 40% del voto, e questo vale sia se aspiri al 100 sia se aspiri al 60 la promozione, te la porti da casa con i crediti scolastici, che è la tua media voto degli anni precedenti. Per cui questo fa sì che solo lo 0, verrà bocciato, perché di fatto una parte del voto si porta da casa. E poi non c'è una prova che ha un peso spropositato rispetto alle altre. Ad esempio, qualche anno fa c'era l'orale che pesava 35 o 40 punti, quindi era lì che ti giocavi tutto. Adesso l'orale, come gli iscritti, pesano solo 20 punti. Questa alchimia ha fatto sì che da quando hanno introdotto questo sistema di valutazione, che non è cambiato, solo lo 0, è stato bocciato. È molto più facile non essere ammessi alla maturità, ecco, per fare un conto, 3,5% di non ammessi, 0,3% di bocciati. Per cui, ragazzi e ragazze, e genitori soprattutto in ansia, se il 18 giugno vi siedete per fare la prima prova scritta, avete altissime probabilità di essere promossi. Chiaramente bisogna arrivare in tempo, se no non si viene ammessi e si deve andare alla sessione suppletiva ai primi di luglio.
0: Ecco.
1: Come, cioè,

0: Se io non vado a fare, questa è una cosa nuova, se io non vado a fare l'esame dopodomani.
1: Niente, l'hai saltato, peraltro ci deve essere un giustificato motivo, cioè il ritardo deve essere giustificato, ci deve essere un motivo di salute. C'è la sessione suppletiva, i primi di luglio, mi sembra sia proprio il primo luglio. Se non riesci a beccare la sessione suppletiva, a seconda di maturandi dispersi che hanno bisogno di fare l'esame di maturità, c'è quella straordinaria a settembre.
2: E ma poi queste cose da poco l'anno prossimo. Ai miei tempi non c'erano queste sessioni.
0: Ai nostri tempi, sì, vabbè, forse per motivi gravi di salute c'era qualcosa, Sergio. Anche
1: sì, dai, c'è. C'era. Sessione ordinaria, straordinaria e sessione ordinaria, suppletiva e straordinaria.
0: Però tornando al fatto che i crediti con i quali tu ti presenti all'esame di maturità sono valutazioni che hai accumulato durante gli anni, no? È così, giusto?
1: È il tesoretto di Ballando con le Stelle.
0: Il tesoretto, ecco bene, il tesoretto di Ballando con le Stelle, guarda che meraviglioso paragone, e non è neanche tanto una metafora. Per cui fai conto invece che tu arrivi all'ammissione all'esame per il rotto della cuffia, non hai nemmeno quella possibilità di aver studiato l'ultimo mese e mezzo e fare una figura straordinaria all'esame, perché tanto vale quello che ti porti dietro, corretto Dani?
1: Sì, assolutamente sì. Comunque anche il più scarso dei maturandi arriva con 22 punti, la sufficienza è a quota 60, quindi se prende la sufficienza più o meno in tutte le prove, al 60 ci arriva. E infatti, appunto, ripeto, i bocciati l'anno scorso sono stati lo 0,3% degli ammessi. Cioè, poi è un caso che esiste, ma è molto improbabile. Io sono andato a vedere sul sito delle Dogane e Monopoli, è molto più probabile entrare in ricevitoria, giocare due numeri sulla rota di Roma e fare ambo
0: che essere bocciati alla maturità. Fantastico. Noi questa sicurezza, quando abbiamo dato la maturità, non ce l'avevamo.
1: Bravissima, perché tu il tesoretto non ce l'avevi.
0: Ma quale tesoretto?
1: Partivi da zero e poi avevi tutta la commissione esterna, tranne un povero Cristo che doveva fare l'avvocato difensore di tutti i maturandi, mentre adesso la commissione è metà interni, metà esterni, più presidente esterno, quindi è una cosa un po' più equilibrata. Cioè tu una volta andavi lì e giocavi a rischio tutto, sempre utilizzando la metafora televisiva. E infatti c'era gente che entrava in pompa magna con i massimi favori del pronostico e magari usciva con un ostentatissimo 36, perché il voto era in 60esimi.
0: Perfetto. Quanto hai preso tu alla maturità, Dani?
1: Ma è una domanda da fare.
0: Certo, perché poi per la puoi fare a me, io ti rispondo. Sergio, lo sappiamo, Sergio ha preso 37.
1: Allora io adesso no, nel senso, tu lo sai che sono un bel secchione, per cui ho preso 100, quindi purtroppo per questo dico, è una domanda da fare, nel senso che purtroppo la risposta è ovvia. Invece la tua Anna, che così ti mettiamo nella gallery dei famosi, noi facciamo ogni anno la maturità.
0: Io, avendo preso 2 il compito di matematica, che non ero capace nemmeno di copiare, perché io ho fatto lo scientifico ma avrei dovuto fare ovviamente il classico, ho preso 54 con 2. Quindi, perché ero una secchiona anch'io, almeno io studiavo le materie che mi piacevano, ne avevo portate addirittura 3 perché c'erano le 2 obbligatorie, avevo portato pure la terza, avevo portato inglese perché sapevo che matematica mi avrebbe penalizzato.
1: Cioè, hai strafatto praticamente.
0: Sì, ma tanto 60 era impossibile prendere, non ero capace di copiare il compito in matematica, ma come puoi prendere 60 allo scientifico? Impossibile. E così mi sono portata questa. Invece Sergio ha preso 37 perché ha pesato l'esame di educazione fisica. Vero, Sergio?
2: Certo, meglio che 36 sicuramente.
0: Grazie, buona maturità a tutti. Ciao Daniele Grassucci, un abbraccio.
2: Grazie Dani.
0: Saluta gli amici di scuola.
1: Un abbraccio a tutti i maturandi.
2: Ciao. Buon lavoro, ciao.

0: quintale aranciata alle 10.25 di questo martedì 16 giugno con Anna e Sergio qui su RDS.
1: Allora, tanti ci hanno scritto: ah, io ho preso 55, c'è qualcuno che dice 38. Dice: o te prendi 36 o prendi, non so, 40, 42, 37.
0: Ma volete la soddisfazione io con 37 di prendere in giro quelli con 36? Ne vogliamo parlare?
1: Belli i tempi della maturità. Vabbè, ragazzi, ancora in bocca al lupo. Noi siamo qua, abbiamo dato un po' quelli che potrebbero essere i pronostici di scuola.net, che generalmente ci piglia, perché loro sono proprio i leader di tutto quello che è l'informazione sul mondo della didattica e scolastica in Italia. La storia di un bastoncino, voi direte: beh, un bastoncino, un rametto, ma è diventato virale. Fermi lì.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime. Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
3: Algida Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
4: Wow!
3: Un irresistibile cuore di salso al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
11: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
12: E a chi ama vivere in equilibrio.
11: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Prime Day di Amazon. È dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Quest'estate, lasciati ispirare, sorso dopo sorso, dalla freschezza delle capsule L'Or Coconut Iced. Quando il caffè L'Or incontra il ghiaccio, l'aroma si sprigiona, una magia dorata prende vita. Perfetto per rinfrescare la tua estate. L'Or, il piacere è oro.
2: Vieni a scoprirlo e gustarlo al Village RDS Summer Festival. Ti aspettiamo.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Eccolo qua il momento tanto atteso, quello del regalone del martedì. Alzate il volume e ballate, arrivano quattro successi di fila. Senza interruzioni, la sequenza mixata.

0: intanto cerchiamo di capire. Dentro Ferruccio c'è la vostra camera da letto, ok?
1: Sì.
0: Bene, c'è la camera, non c'è la cucina, diciamo, non c'è il bagno, giusto Rita? Come fate?
1: No, abbiamo sia cucina che bagno in realtà.
0: Okay.
1: Sì, abbiamo un lavandino molto grande tra l'altro, e la cucina ha due fuochi per cui possiamo cucinarci da soli, ed è quello che abbiamo fatto per la maggior parte del tempo, sì, in realtà, fino ad arrivare dopo il Messico, diciamo,
0: sì,
1: e abbiamo anche il bagno.
0: Allora, quindi avete una serie di comfort, che però vuol dire fermarsi, cambiare l'acqua, pulizia, cioè sì, è una cosa complicata, non è una vita comoda, esatto, d'albergo a 5 stelle, ecco, diciamoci.
1: No.
2: Decidete dove fermarvi al momento, o avete già tutto stabilito, diciamo, delle tappe stabilite, o come vi pare, come dove vi trovate?
1: Abbastanza come ci pare, abbiamo delle linee guida di viaggio, sì, quindi un itinerario indicativo,
0: sì,
1: ma non rispettiamo più i piani che ci eravamo fatti all'inizio in fase progettazione.
3: Siamo già molto in ritardo, infatti.
1: Sì.
2: Ma l'obiettivo qual è? Diciamo, fine viaggio dove lo prevedete? Quando volete arrivare e dove?
3: Fine viaggio, cioè in realtà l'obiettivo è arrivare a Ushuaia, che è la punta più estrema a sud dell'Argentina,
0: sì,
3: conosciuta come la fine del mondo,
0: sì,
3: e poi in realtà però risaliremo di nuovo l'Argentina fino ad arrivare in Uruguay a Montevideo, da dove rispediremo di nuovo il van in Europa. Inizialmente l'idea era fine di questo anno, ma siamo già slittati almeno a marzo, pensiamo, dell'anno
2: marzo
3: prossimo.
2: 27, ok.
0: Allora, perfetto. Diciamo che questi ragazzi non hanno sponsor, sono i loro risparmi, quindi stanno facendo, come si dice, i conti tutti i giorni con quello che rimane loro, perché prima o poi bisognerà pur tornare o trovare un posto, una cosa da fare lì, no? Perché voi ora che tornate in Europa, che farete, Lorenzo e Rita? Perché siete abituati a una vita nomade meravigliosa, rimettersi in una scrivania, un posto fisso dal quale poi, Rita, tu vieni, mentre Lorenzo è un fotografo, è abbastanza difficile.
2: Sarà difficile riambientarsi alla vita di tutti i giorni.
1: Sì, sicuramente questa è una cosa a cui pensiamo ogni tanto, però non vogliamo già fasciarci la testa con questo pensiero. Sicuramente sì, come dicevate, tornare dietro la scrivania tutto il giorno non è proprio quello che vorremmo. Magari qualcosa in ambito di viaggi o di, non so, vedremo, non lo so.
2: Senti, ma qualcosevi che, siccome veramente molti lo vorrebbero fare, ci date diciamo i pro e i contro? Cosa potreste consigliare a chi vuole intraprendere un viaggio come quello vostro? Le cose belle e le cose brutte?
3: Le cose brutte, che poi ne parlavamo proprio ieri, tra l'altro, in realtà andando avanti secondo me diventano anche quelli dei pro, il doversi adattare a non avere, appunto, comfort, a non avere riferimenti, perché comunque sei sempre in paesi con una cultura diversa, con una lingua diversa, quindi sei da solo e piano piano ti devi relazionare a tutto questo.
0: Sì.
3: Però in realtà diventa essa stessa la cosa
1: bella.
0: Bellissimo.
3: Ragazzi, è una libertà.
0: La vostra è un'avventura meravigliosa. In un tweet, proprio in due parole, cosa vi manca? Voglio prima sentire Rita e poi Lorenzo, e non influenzatevi sulla risposta. Rita, cosa ti manca?
1: Dell'Italia?
0: No, in generale.
2: In generale, della vita vissuta precedentemente a questa esperienza, diciamo, ecco, cosa ti manca?
1: No, solo la compagnia dei miei animali, probabilmente.
0: E basta. Lorenzo?
3: Amici, famiglia e niente.
0: E niente, basta.
2: Beh,
0: così.
2: Alla fine avete nominato le cose più belle, la semplicità, i veri valori, le cose importanti della vita.
0: Buon viaggio, vi vogliamo bene. Ciao Lorenzo e Rita.
2: Buon viaggio, divertitevi. Ciao.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Dolce Nera. Epopea.

0: Let me give you my phone.
1: Don't worry, be happy. Bobby Kevin alle 11.42 qui su RDS con Anna e Sergio. Bella questa storia, comunque sono arrivati un sacco di messaggi al 38822, sì, 38822, insomma ci vuole coraggio a fare certe scelte.
2: Enorme, giusto? Coraggio. Però io dico, magari i nostri ascoltatori, non dico avventure così complesse e organizzate, sì, ne hanno vissute in viaggio. Io raccontavo prima che mi sono persa sulla Sila, non riuscivo, sì, a tornare a Cosenza, ma sicuro mi sono spaventata. È successo molto tempo fa, non c'erano i cellulari, quindi nel buio alle 2 di notte mi hanno detto vi accompagniamo a Cosenza. Io ho detto no, ma vi pare che non ritrovo la strada? Sono tornata alle 5 perché non riuscivo a no, guarda, lascia stare, ci siamo spaventati. Quindi se qualcuno ha un'avventura anche un po' paurosetta ma che è finita bene da raccontare, noi l'ascoltiamo. Il numero lo ricordi tu?
1: 38822 38822.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Disney e Pixar presentano
2: Jessie, pronto?
3: Woody!
1: Toy Story 5.
4: La tecnologia ha invaso casa nostra.
5: Sto perdendo bolli per quel tablet.
1: I giocattoli contro la tecnologia.
6: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
1: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
9: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole, scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Let's go! Da Mediaport iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, lavastoviglie da incasso Electrolux, tua a soli 499 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaport.
1: Le vostre avventure davvero strane, eh? Quello che vi è accaduto lo ascolterete.
2: 3882 38822. Quando torno al mio paese, RDS,
3: e cominciano le ferie quando ascolto RDS. 100% grandi successi.
4: Mi sento

0: Sheeran, ti piace?
1: Mi piace, questa mi piace. Thinking Out Loud. Sì. Tante le vostre avventure, ragazzi, veramente mi piacerebbe ascoltarle tutte, ma non possiamo. Partiamo da questa, perché una donna sola, insomma, in giro per l'America è complicato. Sentiamo.
2: La mia avventura un po' paurosetta è stato quando mi sono trasferita in Texas con 12 cani, ho affittato un furgone, ho fatto il diretto Milano-Miami, ho affittato un furgone in aeroporto a Miami e ho guidato da sola con 12 cani da Miami a Dallas. L'avventura paurosa durante questo viaggio è stato che di notte per accorciare un pochino i tempi ho pensato bene di prendere una scorciatoia in Louisiana attraversando un bosco,
1: ecco,
2: e mi sono ritrovata nel buio nel bel mezzo della notte con una macchina targata Florida da sola con 12 cani in macchina.
1: Però avevi 12 cani, guarda, 12 cani sono tanta roba. Poi lei la racconta, insomma, era anche a corto di benzina, fortunatamente ha trovato un gentile poliziotto che l'ha ascoltata. Poi
0: con 12 cani, che cos'era? Un camper, giusto?
1: Un camper, era un camper. Però nessuno batte l'avventura di Patrizia da Roma. Ciao Patrizia,
0: buongiorno.
1: Patrizia,
3: buongiorno.
0: Ben trovata Patrizia.
3: Grazie a voi, ben trovati. Io mi prendo in giro da sola, pensate un po', perché quando lo racconto.
0: No, ma ce la devi raccontare, che i nostri ascoltatori la devono sapere questa.
3: Sì, ma è un'avventura più unica che rara.
0: Sicuramente.
1: Vai, racconta.
3: Prego. Un viaggio di piacere con mio marito.
0: Sì.
3: Abbiamo preso il treno Roma-Firenze.
0: Sì.
1: Quindi un'ora e mezza di treno.
3: Sì, un'ora e mezza di treno, appunto. Poi prima di arrivare alla stazione ho pensato bene di andare al bagno. Il bagno del mio vagone era occupato, così sono andata oltre. Pure quella era occupata e sono andata oltre. Non so quanti vagoni ho fatto così. Alla fine ho trovato uno libero, mi sono fermata. Tornando indietro, siccome quando io vado in vacanza con mio marito mi affido a lui, non guardo le vie, i vagoni del treno, il posto del treno, niente. Io camminavo e non trovavo mio marito. Il treno rallentava perché stava arrivando la stazione.
0: Dovete fermarvi, scendere.
3: Sì, mi è preso il panico e correvo sul treno, non vedevo mio marito. Il bello della cosa però, che mio marito mi ha visto, ma non mi ha chiamato.
0: Certo.
3: E allora forse ha pensato, forse è la volta buona che me la levo da mezzo.
1: Patrizia,
0: ma secondo, ma si può perdere il treno uno? Cioè, dove dovrebbe, come scendeva al volo? Si buttava, rompeva il vetro, che faceva? Doveva essere per forza
1: che mi fa ridere. Allora, Patrizia che si perde sul treno è divertente, ma la cosa più bella è il marito
0: che
1: vedendo che andava avanti e indietro, non è che la chiamava,
0: la guarda in silenzio e lascia un attacco di panico.
3: Alla fine me la sono presa pure con lui,
0: giustamente.
3: Poi alla fine ci siamo fermati, siamo scesi.
0: L'unico caso al mondo di chi si è perso su un treno, è meraviglioso.
1: Guarda Patrizia, io mi sono persa sulla Sila, ma tu ti sei persa su un treno e secondo me ti assicuro che vale molto più.
4: Unica!
1: Sei il marito che parla.
0: Ha ritrovato il marito,
4: unica,
0: evviva!
4: Unica!
0: Meno male, meno male.
4: Se perde sul treno solo te non poteva fare.
0: Tienitela stretta che è pericolosissima. Ma non lasciare da solo.
1: Ciao ragazzi, grazie di aver raccontato.
3: Tanta compagnia, siete simpaticissimi.
0: Grazie, baci baci.
1: Ciao.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: fine di questo appuntamento con Anna e Sergio, tra poco i peggio a farvi compagnia. Ringraziamo il buon Severini che ci ha supportato e sopportato alla grande, lo lasciamo alla sua bici, cara Pettinelli.
1: Ci sono Petra e Giovanni, noi torniamo domani alle 10, non lasciateci soli!
0: Mai,
1: a domani!
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime!
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Penesì. Attenti al tuo portafogli.
6: E a chi ama vivere in equilibrio.
5: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Torniamo da Roberta Lupin, redazione RDS. Con lei tutte le ultimissime news dall'Italia e dal mondo. Le sentiamo insieme.
8: Subito a Sanstino di Livenza, Venezia, trovato in un canale il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso, in corso il recupero da parte dei vigili del fuoco. L'omicidio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso per errore il 7 aprile scorso, altri due arresti dopo i 2 di aprile, un 24enne e un 30enne accusati di porto e detenzione illegale di arma comune da sparo, al primo contestata l'aggravante del metodo mafioso. Sabotarono l'alta velocità Roma-Firenze il 14 febbraio scorso, smantellata una cellula terroristica anarchica, 7 gli arresti. Hamas avrebbe pianificato un attentato in Europa nell'autunno 2025, lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando preregistrato un video di rivendicazione dell'attacco trovato lo scorso anno durante l'arresto di un gruppo di miliziani. Iran-Stati Uniti venerdì la firma a Ginevra, intanto trapelano indiscrezioni sull'accordo. Secondo una fonte pakistana, il memorandum consentirebbe a Israele di continuare le operazioni militari in Libano. Tel Aviv non si ferma, il premier dello Stato ebraico Netanyahu.
9: Riguardo al Libano, abbiamo creato lì uno spazio vitale di sicurezza e vi resteremo finché sarà necessario. L'Iran voleva che ci ritirassimo, ciò non è avvenuto. Restiamo lì perché dobbiamo proteggere gli abitanti del nord.
8: Il Medio Oriente al centro del G7 di Evian in Francia, terminata la sessione sull'Ucraina, trilaterale Trump, Macron, Zelensky. I dati Istat sull'inflazione a maggio accelera al 3,2% sull'anno, rallentano i prezzi del carrello della spesa. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno direttore.
10: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. Volevo parlarvi di altro, ma continua a incombere sulla scena internazionale una serie di colpi di scena. E Zelensky ha detto che è pronto a trattare, perché adesso si può fare la pace tra uguali, non la pace tra sopraffatto e sopraffattore, tra invaso e invasore. Ora che l'Ucraina colpisce, lo ha fatto anche stanotte nella regione di Mosca con i suoi droni, ha dimostrato che una pace si può ottenere a condizioni onorevole per tutte le parti. Ma continua il no di Mosca ed è stato il portavoce di Putin, Peskov, che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, a dire: Zelensky sa benissimo che se vuole venire a trattare la porta è aperta, deve venire qui a Mosca. Ed è chiaro che non può accadere tutto questo per molti punti di vista, da molti punti di vista, e non è immaginabile un ritorno a Canossa, diciamo, da parte di chi era nel mirino fin dal primo giorno, 4 anni e 4 mesi fa, dell'invasione russa. Ci vuole un colloquio di pace mediato da autorità internazionali, magari anche da Trump e dai suoi, però da qualcuno che non stia apertamente a favore dell'uno o dell'altro. E certo non può essere Zelensky che va al Cremlino, anche perché è dubbio che riesca poi a uscirne. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
2: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
11: Ed eccoci qua, la Petra Loregian.
12: Ciao Petri.
1: Il Giovanni Vernia, benvenuti. Ciao, con il peggio di RDS.
11: In regia c'è Giulio Caproni che se la ride. Oggi abbiamo i jingle come nei peggio più peggio. Ciò significa che c'è qualcosa che non va.
1: Cioè, beh, oggi sparigliamo un po' le carte, Vernia.
11: L'hai deciso tu ieri e io quando c'è da sparigliare, sai che...
7: Sei felice?
11: A volte vengo accusato che spariglio troppo.
7: No, no, sei contento.
11: Oggi facciamo l'indignato vocale di martedì.
7: Certo.
11: Perché?
7: Sì.
11: Perché c'è troppa carne al fuoco.
7: Tanta carne al fuoco.
11: Cioè, eravamo troppo golosi per lasciare tutto lì fino a giovedì. E quindi lo facciamo martedì. Siete d'accordo? Sì? No? Boh? Non lo so. 3, 8, 2, 3, 8, 2.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.
4: 100% grandi successi RDS.
3: Estate 1995.

0: C'è Nico Santos su RDS con I Peggio, Petra Loreggiana e Giovanni Vernia. È tempo di indignazione, nel vero senso della parola.
1: Perché sti inglesi adesso ci mandano anche gli inviati, attenzione, l'inviato del Times,
0: The Times.
1: Lo devi dire all'inglese.
0: Times.
1: Ce l'hanno mandato a Roma, in Piazza Navona.
0: Sì, dopo quella famosa, diciamo, cosa che aveva fatto un po' il giro del web, lo scontrino dei 44 euro per due, gelati. Vi ricordate? Allora lui è andato per testare con mano, ha speso, dice, effettivamente 22 euro per un cono.
1: E quindi per due fanno 44.
0: 44, quindi lo scontrino corrispondeva a quello che, insomma.
1: Sì,
0: ma quello incriminato.
1: Ti pare normale che adesso devono inviare l'inviato?
0: No, l'hanno inviato perché lui ha fatto proprio un articolo che titola così: 44 euro per due gelati? Quando sarete a Roma, fate come me per schivare le truffe. E dà una serie di indicazioni su come fare per non farsi fregare, diciamo, economicamente.
1: Dai, dici, erudiscici.
0: Ma non è che dia, intanto utilizza una scena del film Toto Truffa 62 con Totò.
1: Sì.
0: Intanto, quindi
1: come
0: va comunque a espropriare cose nostre per, per evidenziare la veridicità di questo articolo. Sì. Dopodiché dice: quando ordinate un gelato, ad esempio, non riempitelo di orpelli, biscotti, biscottini, granelle, eccetera, eccetera, ma prendete un cono normale. Se lo prendete di tre gusti, appunto, ricoperto con tutte queste cose, wafer, macaron, eccetera, eccetera, comunque arriva a 22 euro.
1: Ma la domanda è: ma puoi mettere dei macaron sul gelato?
0: Non
1: ma
0: so,
1: cosa
0: ma
1: ti dice il cervello?
0: Quelli avevano anche un cannolo siciliano sopra il gelato.
1: Ora mi indigno io, perché di recente sono stato a Londra. Va bene, ero inviato a Londra per conto mio, perché avevo delle cose da fare.
0: Per fare un servizio anche tu.
1: Allora,
0: Fish and Chips.
1: Dovunque ti giri, a Londra ormai mangi. Cioè, hanno questo chiodo fisso che
0: a qualsiasi ora.
1: Qualsiasi ora ci sono. E mangi, come lo chiamano, junk food, cioè cibo spazzatura. Perché un cono gelato lì, capito? Stracciatella e nocciola non esiste.
0: Sì.
1: Deve essere condito col caramello, con le praline, con il biscottone,
0: con il cannolo siciliano.
1: Con delle cose dentro, è una roba che tu lo vedi e ti spaventi, per quanto è un demogorgone, non è un cono gelato. E quindi loro sono molto cari da quel punto di vista, veramente cari. E sono abituati a quei prezzi lì, sono molto abituati. Ti dico, io a un certo punto avevo bisogno di un foro nella cintura.
0: Ok, perché perdi i pantaloni?
1: Sì, perché
0: tu quei gelati lì non li mangi.
1: Perdevo i pantaloni, adesso dove lo trovo qua un calzolaio che mi fa.
0: Sì.
1: Ho trovato lì alla metropolitana, c'era un calzolaio.
0: Bene.
1: Allora ho detto: guarda che fortuna! Ho chiesto un buco. Ha preso la pistoletta, sai, quella con le tre, con le punte.
0: Certo, io ce l'ho a casa.
1: Ha fatto il buco, io così per educazione ho chiesto, abituato qua che non ti dico dai.
0: Che gratis,
1: Oh, £2 il buchino.
0: £2 praticamente 3 euro.
1: Sono praticamente 3 euro per il buchino. Quindi la vita è molto cara lì. È molto cara.
0: Sì.
1: E anche le cose da mangiare sono molto care. Quindi arrivi qua, mandi anche l'inviato. Ma il cono, prenditelo normale e vedi che lo paghi normale. Se ci metti dentro tutto.
0: Tutta la pasticceria.
1: Ma
0: un cabaret di pasticcini sopra.
1: E adesso basta, stringiamo un po'. Scusa, tu. Farci dire addirittura che siamo dei truffatori dagli inglesi
0: mi sembra
1: un po' eccessivo, va bene? E ora basta, con la vostra voce 388 22 388 22, ecco.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Angelina Mango e Marco Bengoni. Canto d'amore.
2: Non è un canto d'amore.
0: Ippi-ya-yo, però anche no.
3: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap e country, basinato qui, però anche no.
0: Dolce nera, epopea.
4: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: Siete con i peggio di RDS, Petro Allore Gian, Giovanni Vernia. Eccezionalmente abbiamo dedicato questo martedì ai vostri messaggi vocali, ai vostri indignati.
1: C'è gente che si è indignata perché abbiamo spostato l'indignato. Pensa,
0: lo so, pensa. Capito, però, perché ha detto io posso solo di giovedì.
1: Comunque fai sbaglio, a te che puoi solo di giovedì, tu. Sto scherzando, ce n'è uno bellissimo di un ascoltatore, vai.
0: Dai,
1: vai,
0: apriamo, vai. Così.
2: A te, caro amico Simone, che mandi le note vocali per spiegare le cose che ci vogliono 30 secondi.
0: È caduto dalla
2: con
0: sera.
2: Note vocali che vanno dagli 8 ai 18 minuti.
1: Dagli 8 ai 18 minuti, lì non c'è neanche la velocità giusta.
0: Quindi, il a 2 quelli, per non c'è. A quelli troppo prolissi.
1: Dai, dai. L'abbiamo fatto ieri nel dubbione, ti ricordi?
0: Eh sì.
1: Dai, tra poco c'è la sequenza.
0: Torniamo, restate con noi.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io peso 65 kg attualmente. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, sennò è complicato.
6: Ah no, certo, no, io
5: panca
6: no.
5: Piana, quanto fai tu di panca piana?
6: Io niente.
5: Di plank quanto riesci a fare?
6: Di plank sono forte.
5: Lo vedi che lo fai?
6: Plank, sì, un minuto almeno.
5: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
6: Ma no, finito, cioè, punto.
5: Roberta Lanfranchi.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
8: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
3: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: incredibile!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.
4: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: È un colpo di fulmine, un amore spontaneo e razionale che accende da sempre i momenti più leggeri e felici della nostra vita. Quando si tratta di un gelato Algida, l'amore diventa passione travolgente. Inutile resistere, tutti siamo pazzi per Algida. Vieni a trovarci all'RDS Summer Festival per vivere un'estate piena di gusto, divertimento e pazzia.
6: Lo sai che la mia Mercedes-Benz GLB è ibrida? Consuma pochissimo.
7: La mia è elettrica, fa 630 km e ha anche il bagagliaio anteriore.
6: E la mia fino a 7 posti.
7: Anche la mia.
6: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB, spazio al tuo tempo.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Sì.
11: Siete su RDS con il peggio di RDS in questo martedì 16 giugno, tra poco abbiamo scollinato, subito dopo la sequenza abbiamo proprio ufficialmente scollinato lì.
12: Il volume della tua estate

0: Un po' di Indonesia chiude la sequenza mixata con
1: che
0: Angun.
1: Non basta mai, questa è Angun. Lei è indonesiana, fa anche il ballo tipico che io vedevo quando abitavo a Bali, no? Quello che tirano indietro tutte le dita, sembra che siano slogate praticamente. Non so come facciano, si allenano fin da bambine a fare questa cosa. Che riescono a tirare indietro le dita in una maniera straordinaria.
0: Me lo vado a cercare, ma tipo non riesco col pollice. Se adesso andate su 265 del digitale terrestre, potete vedere il mio pollice che si
1: più
0: piega.
1: O meno quella cosa lì del dito che si snoda all'indietro, al contrario, ma loro lo fanno in una maniera proprio esagerata, cioè arrivano proprio quasi al polso, diciamo. Sono bravissimi.
0: Mi sto indignando per questa cosa che
1: io
0: non riesco a fare.
1: È un ballo tipico.
0: Volevo essere capace che io sono egocentrico.
1: Lo so. Nel tuo prossimo spettacolo, se vuoi, poi ti fai crescere le unghie e provi anche tu a fare il balletto balinese.
0: Pietro
1: Lorenzan
0: e Giovanni Vernia, fra poco i vostri indignati vocali.

0: ombrellone.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro, con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Che ava, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun da Bionic in farmacia e su bionic.it.
8: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che arrotoliamo?
9: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
10: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
11: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
10: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
11: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
10: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
12: Ufficio Casa Smarrite?
13: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Siete su RDS, con voi ci sono i Peggio, Petra Loregian, Giovanni Vernia, tra poco i vostri indignati vocali. RDS.
15: Non c'è un amore senza

0: Petra, che t'ha fatto questa?
1: Questa sì che musica.
2: Questa era proprio bella, Giovanni.
0: È proprio una gran bella playlist oggi.
2: Una gran bella canzone.
0: Con quell'accento lì della Lombardia. Sì. Brava la Pepi.
2: È uscito un po' così. Sì, allora sì, dai, sì, abbiamo gli indignati vocali degli ascoltatori, quindi sentiamo per che cosa vi siete arrabbiati oggi.
0: Vai.
3: A voi telefonate a spam.
2: Ah, ok.
3: Che io, siccome sono un corriere, create assolutamente tantissimi problemi.
2: Cioè?
3: Chiamo i clienti e nessuno mi risponde perché ha paura che siano degli spam.
2: Sì, sì. È così?
3: A te!
0: Ehi, stai lì, perché era bello, era partito
2: comunque
0: proprio bene.
2: Mamma mia.
0: Era partito benissimo. Il corriere. Mi piace
2: il
0: l'accento.
2: Corriere.
0: È troppo bello quell'accento lì partenopeo, vero?
2: È vero, è così, è così. Poi?
4: A te che quando vai in bagno lo lasci in condizioni disgustose, vorrei chiedere, ma a casa tua fai uguale?
0: No, è per quello che si sfoga fuori.
2: Ma non c'erano quelle scritte? Sì, quelle, sì. Se lo fai qui sei troppo vicino, se, lo, no? Se non
0: devi
2: c'entri la tazza,
0: centro,
2: tutte quelle famose cose che scrivono.
0: Quelle ironiche, però non funzionano. Quelle ironiche non funzionano. Sì.
2: No, evidentemente no. Poi?
5: A te, sposa, che hai deciso di dimagrire 15 giorni prima del ritiro dell'abito.
0: Mannaggia.
5: E io, sarta, che avevo già dato per scontato che l'abito fosse finito.
0: No, ha dovuto stringere tutto.
2: Per forza,
0: in 15 giorni, come ha fatto? Scusa.
2: Ma brava, in 15 giorni.
0: 15 giorni, anzi, se, dacci il contatto che chiediamo.
2: Facci sapere.
0: Poi.
6: Tu, PDM, che stamattina alle 7:15 hai pensato bene di svegliare tutta la via suonando col suo clacson, non si capisce per quale motivo.
2: L'avranno bloccato.
6: Hai svegliato tutti, tutti, tutti. Spero che da domani non ti parta più la macchina.
0: L'altro giorno.
2: Con l'anatema finale, tra l'altro.
0: Ho capito adesso cos'è PDM, perché pensavo fosse. Non avevo capito, invece adesso l'ho capito. È un acronimo.
2: Certo. Acronimo.
0: Però l'altro giorno, nella mia via, lo hanno fatto, pensa, hanno raggiunto lì proprio livelli proprio ultraterreni.
2: Sì.
0: Cioè, c'era il camion che puliva la strada alle 7 del mattino a Roma, che già questo è un evento straordinario. Tu dici, porca miseria, stanno pulendo la strada alle 7 del mattino a Roma. Dietro c'era uno che si è attaccato al clacson alle 7 del mattino, perché quello che puliva la strada gli ostruiva la strada.
2: Intralciava il passaggio.
0: Cioè, qui neanche se le pensi queste cose
2: avanguardia,
0: possono. E ha svegliato tutti.

0: arrivati alla fine della prima ora di questo 16 giugno. Petra, abbiamo scollinato ufficialmente, siamo in discesa, siamo verso la fine di giugno, stiamo andando lì in quella discesa dove rotolano i cocomeri.
1: Sì, come vi ricordiamo
0: come quella di Ariccia,
1: ne parlavamo ieri. Proprio ieri. No, e vi ricordiamo ovviamente che poi a partire dal prossimo mese saremo in questa località straordinaria e ci ascolterete da lì con i piedi nella sabbia.
0: Vi porteremo
1: proprio
0: la salsedine alla fine delle tre ore di diretta. Dovrete fare la doccia perché vi pungerà tutta la pelle.
1: Asciugare anche i cellulari se ci ascoltate dalla
0: social.
1: Avrete il
0: sale sulla pelle, ragazzi. State con noi adesso e continuate ad amarci per tutto luglio, perché vi portiamo proprio il mare in casa vostra. E Petra, che farei? Facciamo le news?
1: Dai, ci sono
0: le
1: tra
0: news?
1: Poco torniamo, sì.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: È il momento di tornare in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
4: Bentrovati da Roberta Lupi. Netanyahu deve essere più responsabile in Libano, così Trump parlando in Francia al G7. Venerdì la firma a Ginevra dell'accordo Stati Uniti-Iran, parallelamente riaprirà completamente lo stretto di Hormuz, ha assicurato il presidente americano. L'UE respinge qualsiasi misura che imponga costi aggiuntivi al trasporto marittimo nello stretto, ha sottolineato da Strasburgo l'alta rappresentante per la politica estera Kaya Kallas. Aivian, incontro di chiarimento e utile cambio, quello tra il capo della Casa Bianca e Giorgia Meloni, fanno sapere fonti diplomatiche italiane, confermato dalla Premier il principio di unità dell'Occidente. Flottiglia in buone condizioni, gli attivisti italiani trattenuti in Libia, acceleriamo per il loro ritorno, ha dichiarato il ministro degli esteri Tajani. Consiglio dei ministri convocato alle 17.30. Nel veneziano trovato in un canale il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso. A Milano prima sentenza per una delle indagini aperte sulla gestione dell'urbanistica comunale. Sentiamo Gianluca Gizzi.
5: Assolti con formula piena tutti e otto gli imputati perché il fatto non costituisce reato. Il verdetto riguarda il processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva legato al caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca dell'immobile. Alla sbarra 5 dipendenti comunali, uno di loro arrestato nel marzo 2025 per un altro filone sulla corruzione e imputato in diversi procedimenti, poi 2 costruttori e un architetto. Il comune, parte offesa, secondo i PM, non si era costituito parte civile. Per gli inquirenti la costruzione della torre era stata spacciata per una ristrutturazione e quindi con un iter autorizzativo più semplice. Secondo il giudice invece sono state seguite le regole e in buona fede. Lo spiega in sintesi in una nota il presidente del tribunale in attesa delle motivazioni della sentenza che dovrebbero arrivare fra 3 mesi.
4: Siamo allo sport ora con Guido De Santis.
6: I mondiali di calcio, 2 pareggi nella prima giornata del gruppo H. Dopo la gara senza reti fra Spagna e Capoverde, l'1-1 in Uruguay e Arabia Saudita. Stessa cosa nel girone G, il 2-2 in Australia e Iran, successivo all'1-1 in Belgio e Egitto. Alle 21 esordio della Francia, opposta al Senegal a East Rutherford. Alla mezzanotte Iraq-Norvegia a Fosborough. Intanto la Tunisia, sconfitta 5-1 all'esordio dalla Svezia, ha esonerato il CT Lamouchi. Al suo posto un francese, Hervé Renard. Il numero uno dell'asso allenatori, l'85enne Renzo Olivieri in ospedale per una polmonite. Sto bene, il 22 sarò presente all'elezione del presidente federale, fa sapere. Tennis, wild card per le sorelle Williams. Serena e Venus giocheranno il doppio a Wimbledon. E ad Halle in Germania, torneo sull'erba, al primo turno Mattia Bellucci ha appena battuto 7-5-6-1 Alexander Bublik. Questa è RDS.
0: Eccoci qua, quei peggio di RDS, ve l'avevamo detto anche pochi minuti fa.
1: Certo.
0: Non siamo cambiati, è incredibile, Peppi.
1: Siamo sempre noi.
0: Siamo sempre noi, la Peppi Loregiano.
7: Ciao, ciao Peppi.
1: Il Giovanni Vernia.
8: Ciao Pirlone.
0: Due volte ci dicono ciao e Giulio Caproni in regia. Molto bene. Allora,
1: poco parliamo di canzoni legate ai mondiali.
0: No, c'è quella cosa lì, quella curiosità lì che mi hai detto.
1: Quella cosa lì.
0: Ma guarda, oggi veramente ti stai superando.
1: Oggi proprio mi do da fare
0: ti
1: un grande.
0: Ti stai superando.
1: Che...
0: Adesso quindi, essendo l'una, ci facciamo la sequenza mixata? Sequenza?
1: Facciamo mixata. La sequenza mixata.
0: E dopo
1: poi
0: questa cosa
1: torniamo.
0: Musicale, dai.
1: Dai, restate qua.
3: Di ogni ora.
2: I tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: L'estate vera è solo con RDS 100%.

0: Franco, Paranoia su RDS, Pietro Loregian, sempre su RDS e io.
1: E Giovanni Vernia.
0: Allora, fra poco andiamo a scoprire la canzone migliore di sempre dei mondiali. Cioè, sai sì. Che ogni mondiali hanno tutti una canzone ormai di.
1: I mondiali hanno tutti una canzone, c'è qualcosa di buono che abbiamo fatto anche noi, non proprio in questo, ma in altri. Ne parliamo tra poco.
0: Noi ne abbiamo fatto, sì.
2: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
3: Emma,
2: Mr. Rain,
3: Samurai J,
2: Serena Brancale,
3: The Colors,
2: Sara Toscano,
3: Tommaso Paradiso
2: e molti altri straordinari artisti?
3: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
2: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
3: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
2: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su Lexus.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, notebook HP Omnibook 5 Intel Core Ultra 7, tuo a soli €899. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa.
10: Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
11: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
12: Passanen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
13: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
14: Ci sono partner pronti a darti una mano.
15: Vai!
14: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli €145 al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da €145 al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo €8.350. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di €16.455. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: Ci sono i peggio di RDS con voi in questo pomeriggio. Ben ritrovati da Petra Loregian, Giovanni Vernia, tra poco il nostro Music for You.

0: su RDS, c'è bisogno che vi dica che questo era Bruno Mars? C'è
1: no.
0: bisogno?
1: Allora. L'hanno capito anche da soli.
0: Vabbè, era Bruno Mars, dai, Bruno sì? Mars, abbiamo delle cose curiose musicali, le facciamo nel nostro Music for You.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
0: La cosa curiosa, allora, c'è una piattaforma che si occupa di risultati sportivi.

0: in tempo reale, statistiche, classifiche, chi più ne ha più ne metta, Flashcore, che ha stilato la classifica delle 10 migliori canzoni di sempre dei mondiali.
1: Esatto.
0: Allora Petra, secondo te, visto
1: intanto
0: la,
1: pensiamo che
0: della
1: venendo,
0: tua esperienza,
1: sì, venendo i mondiali ogni 4 anni, tempo per comporre comunque qualcosa di bello c'è.
0: Ce n'hai, non è che okay. Puoi trovare scuse.
1: Dice, non puoi arrivare lì impreparato.
0: Ma prof, ci ho pensato all'ultimo, insomma, c'è stato lo sciopero dei mezzi. No, allora ce n'hai. Allora, al primo posto, secondo te, quale c'è?
1: Anche insomma sto pensando, forse Shakira Waka Waka
0: è quella che ha venduto di più, poi non sappiamo okay. Se è la migliore, però è quella che ha venduto di più.
1: Immaginavo, anche perché comunque il balletto è diventato molto famoso, nessuno ha mai capito che cosa dicesse zamminamina e Waka Waka e sì. Quindi comunque uno inventava in qualche modo, te la portavi a casa
0: sempre nei primi posti sul sì. Podio, sul podio c'è anche la Copa della Vida di Ricky
1: certo.
0: Martin per la Coppa
1: certo.
0: Del Mondo del 98 in Francia, che
1: esatto.
0: Veramente ha venduto, stravenduto, è diventata molto lontana. In Italia, invece, in Italia.
1: Beh, ce n'è soltanto una, secondo me.
0: Ce n'è solo una che ha preso veramente il sopravvento. Anche se quei mondiali non è che fossero andati così bene per l'Italia.
1: Fa niente, però
0: strano
1: la canzone.
0: Perché, strano, beh. Perché insomma, poi è andato sempre così bene per
1: Italia 90, dai.
0: Italia 90, abbiamo un'estate italiana.
1: Oh.
0: Questa si accende proprio, no?
1: Che bella Gianna Nannini, Edoardo Bennato. Io non
0: per
1: sapevo
0: l'Italia, questo è il più grande sì. Inno dei mondiali
1: di sempre.
0: Di sempre.
1: Non sapevo che in realtà la canzone, cioè la parte musicale, fosse stata scritta e prodotta da Moroder. L'ho
0: dal
1: scoperto
0: grande
1: oggi.
0: Giorgio Moroder.
1: Dal grandissimo
0: sì.
1: Giorgio Moroder,
0: sì,
1: incredibile.
0: Anche, praticamente la versione è stata, le parole sono state scritte da Tom Whitlock, che
1: quella
0: sembra
1: della
0: il nome
1: versione
0: di
1: inglese.
0: Un antifurto, quelle delle macchine, no?
1: Sì.
0: L'hai messo il Whitlock? No, non è quello.
1: Lui ha scritto le parole per To Be Number One, la versione inglese.
0: Ascoltiamo,
1: mentre per quella italiana.

0: L'estate italiana, appunto, ben nato con la Giannona Nannini.
1: Sì, l'hanno scritta.
0: L'hanno proprio scritta.
1: La versione italiana della canzone. Che ha spaccato, perché poi i mondiali erano proprio in Italia, quindi tutto bene.
0: Perché io la versione To Be Number One manco me la ricordavo in inglese.
1: Non l'abbiamo mai sentita noi.
0: Io non l'ho mai sentita, cioè adesso per la prima volta.
1: Forse un nostro inviato che era in Inghilterra per testare i prezzi dei gelati.
0: Perché no? Potrebbe. No, perché no?
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi. New
2: Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS. Mr. Rain. Lunedì nero.
4: Noi due siamo bravi.

0: È tutto molto toxic in questo momento su RDS. Non so perché ho detto questa cosa, Petra. Cioè, secondo
1: non lo
0: te,
1: so,
0: ha
1: Giovanni.
0: Un senso quello che ho detto?
1: Guarda, Giovanni, ultimamente ti posso fare questa confessione?
0: Ultimamente.
1: Tante cose mi fanno capire che avresti bisogno di passare un bel weekend insieme a noi con l'RDS Summer Festival. Cioè, così ti riprendi un po'.
0: Vuoi dire questo 19-20 giugno a Rimini in Piazzale Fellini?
1: Potresti farlo perché c'è la doppia, come si dice.
0: Ma c'è
1: quindi...
0: già il mio alter ego lì,
1: Chi c'è il tuo alter ego?
2: Achille Lauro, yes.
1: Achillone,
2: yes,
1: è vero.
2: Ma chi presenta?
1: Allora, ci saranno Chiara, poi ci saranno Leo Di Bello con Anna Pettinelli, quindi Chiara il 19 e Leo ed Anna il 20 di giugno. È una tappa importante perché sono due serate, in realtà il nostro parte RDS la sera prima e poi il 20 appunto il Summer Festival con tutti gli artisti che ovviamente tra cui hai nominato anche Achille Lauro,
0: sì,
1: ma non è l'unico.
0: Sai che cosa piacerebbe? Achille Lauro che canta le canzoni di Bruno Mars.
2: Oh no no, oh yes.
1: Potrebbe essere.
2: Oh sì.
1: E poi se vi va il 27 di giugno saremo a Monopoli, ci saremo io e Leo Di Bello sul palco, a Iglesias il 4 di luglio, insomma il nostro festival si può guardare anche da un punto di vista privilegiato comprando l'RDS Summer Kit.
2: Oh, yes. E come si compra? Con la nostra app per lo smartphone.
1: Certo.
2: E poi vi controllo a Rimini tutti quanti.
1: Che cosa
2: avete
1: fate?
2: Comprata?
0: Perché assistete tutto lì sotto al palco.
1: Non potete mancare,
0: Ci sono anche le facilitazioni se avete i bimbi.
1: Certo, con il Summer Kit anche i più piccoli avranno un sacco di agevolazioni in più, quindi mi raccomando, vi aspettiamo perché il nostro festival non si ferma.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
4: Pronto?
5: Buongiorno, salve, la sezione di Arpino. Chiamiamo per te i controlli che abbiamo fatto.
4: Sì.
5: Lei ha buttato, purtroppo, nei bidoni a uso commerciale della spazzatura privata.
4: Cosa? Ma io nel i pannolini li butto all'indifferenziato, i pannolini, signore.
5: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio. Non so sto bambino che si mangia.
4: Ma scusi, ma che mi sta prendendo in giro?
5: Sì, è uno scherzo, sei diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto.
3: Dalle 7 alle 10
5: every
3: morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
6: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Vuoi sapere come cambia il tuo modo di informarti? Sono la nuova homepage del sole24ore.com. Ti porto al centro delle decisioni. Con me l'informazione diventa conversazione. Unisco articoli, Radio Core, Sole 24 Ore TV, Radio 24, 24 Ore Podcast e l'analisi di 24 Ore AI. Sono l'accesso all'intero ecosistema del gruppo Il Sole 24 Ore. E solo per pochi giorni, tutto il sito a soli 49 euro per un anno. Scopri di più su www.ilsole24ore.com.
5: 8 di sera, l'ascensore guasto, terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto, morbida e sottile, non si piega, si arrotola, così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
6: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Tra poco abbiamo la notizia che vi sfizia. È un po' che non la facciamo, Petra.
11: È però, un pochino, sì.
10: Ma questa è sfiziosissima.
11: Questa è molto particolare, restate con noi.

0: Siete su RDS con i peggio, Petro Loreggian, Giovanni Vernia. Poco fa parlavamo dell'inno dei mondiali, ma c'è un'altra cosa molto amata quando arrivano i mondiali e ve lo svegliamo adesso con la nostra bella notizia sfiziosa.
1: Vai!
2: Io non mi muovo a casa
1: perché
2: io non ho.
1: Allora, vediamo di levarci questo sfizio, Petro.
0: Ok, allora dice

0: Vamo, inno messo da parte, l'abbiamo già affrontata la questione.
1: Dai, dai, quest'anno non è che stia.
0: Quest'anno? Quello di Shakira, dici?
1: Non è che sia.
0: Vabbè,
1: vedremo.
0: Non ci interessa,
1: vedremo.
0: Ok?
1: No, no.
0: I pupazzoni che rappresentano i mondiali, cioè sì, le mascotte, sono l'altra cosa più amata quando i mondiali arrivano ogni 4 anni. E allora, ci sono anche delle mascotte quest'anno.
1: Vediamo quelle di quest'anno, diciamo quelle, perché non ce n'è una. Ce
0: no,
1: ne
0: sono tre animali. Tre. Sì,
1: oh,
0: tre animali.
1: Sentiamo.
0: Allora, c'è l'alce maple.
1: L'alce maple, lo sì, metto lì, lo segno e lo metto lì.
0: Poi abbiamo l'aquila clutch.
1: L'aquila clutch, la segno e la metto lì.
0: E il giaguaro Zaiu.
1: E il giaguaro. Adesso lì bisogna associare la mascotte alla nazione.
0: Allora, intanto
1: sono
0: facciamo
1: tre
0: una premessa.
1: Le nazioni che ospitano.
0: Io ho scambiato l'alce per un maialino.
1: Molto bene. Ecco.
0: Con le però dice, ma le corna.
1: Allora, l'alce, l'alce, secondo voi, è del Canada, Stati Uniti o Messico?
0: Vabbè, dai.
1: E l'aquila? Stati Uniti, Messico, Messico. Stati Uniti, l'aquila Stati Uniti.
0: E il giaguaro?
1: Giaguaro con la mossa del giaguaro, tu ti sciogli piano piano.
0: Dai, sì.
1: È di Roma, la mossa del giaguaro,
0: no,
1: è di Roma.
0: No,
1: non è.
0: Dai, è abbastanza facile, l'alce immagino che sarà del Canada.
1: L'alce del Canada, il giaguaro è del...
0: Messico.
1: Messico.
0: Andando
1: Messico
0: per esclusione a
1: e
0: questo punto
1: abbiamo fatto
0: Messico
1: contenti tutti. Poi...
0: Però perché ne stiamo parlando? Perché ha fatto da una parte un po' sorridere una notizia che questa mattina era su tutti i giornali di un arresto avvenuto in Perù da parte di alcuni agenti travestiti proprio da mascotte dei mondiali.
1: Quale delle
0: hanno
1: tre?
0: Hanno seguito...
1: Tutti e tre? Erano
0: no,
1: in tre? Ognuno
0: due.
1: Una mascotte diversa? Ah, tu
0: no,
1: solo,
0: solo due, solo
1: okay,
0: due. Erano travestiti da Clutch, quindi Aquila.
1: Dall'Aquila.
0: E Maple, ok? Quindi
1: erano
0: Stati Uniti e Maple, Canada.
1: Questi agenti si muovevano in incognito, vestiti così come degli animatori da villaggio turistico.
0: No, ragazzi, la scena è pazzesca. Loro così, con, dentro questo coso che fa
1: sì,
0: discretamente caldo,
1: beh,
0: no? Dentro,
1: sì, sì,
0: dentro il vestito da pupazzone, hanno seguito questo spacciatore
1: sì,
0: in Perù. A un certo punto lo hanno individuato, hanno cominciato a seguirlo sempre vestiti comunque con i testoni.
1: Ehi, Jack, nasconditi, ehi, non farti vedere.
0: A un certo
1: vestito
0: punto,
1: da...
0: Hanno fatto un video anche di questo arresto, perché sono, hanno cominciato a correre sulle scale di casa dello spacciatore,
1: sì,
0: lo hanno colto mentre stava guardando la cerimonia d'apertura
1: dei mondiali.
0: Dei mondiali. Uh-huh. E loro a un certo punto hanno tolto il cappuccione, ma hanno comunque mantenuto il vestito, quindi li vedi con mezzo vestito da aquila e mezzo
1: si
0: da alce.
1: Si sono tolti il cappuccione, stasera in caserma alle 6 c'è la baby dance. Così, gli hanno detto così, no, no.
0: E quindi no, sono riusciti comunque a fare questo arresto filmato, ma fa sorridere vedere che a un certo punto si tolgono il cappuccio da alce, quello da aquila,
1: comunque,
0: e fanno irruzione in questa casa, ma ancora con le manopole da animali.
1: Da
0: quindi,
1: animali, sì. Comunque è bello anche l'idea di riprendersi, cioè di fare tutto
0: anche
1: ciò e
0: me,
1: di riprendersi, no?
0: Hanno fatto vedere, bravi, la scena,
1: bravi,
0: sì.
1: Bravi.

0: dall'ultimo disco di queste prime due ore insieme ai peggio di RDS, Petra Loreggiana e Giovanni Vernia, ma c'è un'altra ora che ci aspetta adesso.
1: Allora, non sappiamo se è perché abbiamo finito o per un'altra ora che ci aspetta. Conoscendoci è perché abbiamo finito.
0: No, non è vero, dai, perché a noi piace fare i peggio più peggio e piacciono anche gli ascoltatori.
1: C'è un'ora che ci aspetta.
2: Ma vediamo.
1: Ora torniamo in regola.
0: Non ne usciamo. Sì.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi. Con la

0: musica di RDS 100% grandi successi.
1: My Summer Station.
2: Torniamo da Guido De Santis in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
3: Buon pomeriggio. Donald Trump, protagonista al G7 francese di Evian, incontra Zelensky prima con Macron, poi con Rubio. Mosca deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, afferma il presidente americano. Sarebbero pronte sanzioni su gas e petrolio russi. Intanto 5 navi avrebbero attraversato lo stretto di Hormuz, che assicura il capo della Casa Bianca riaprirà nel giorno della firma dell'accordo fra Stati Uniti ed Iran a Ginevra.
4: Le navi stanno iniziando ad uscire, venerdì sera sarà completamente aperto, è andato tutto molto bene con l'Iran, è un gruppo diverso di leader, alla fine abbiamo fatto un accordo, mi è dispiaciuto perché siamo dovuti tornare all'attacco per 2 notti e ho pensato ad una terza, ma ce l'abbiamo fatta prima che accadesse.
3: Intanto recuperato in un canale a Santo Stino di Livenza nel Veneziano il corpo di Chiara Guerra, la docente 53enne di scuola media uccisa giovedì sera dal nipote 17enne reo confesso. Il ragazzo aveva gettato il corpo in acqua, le ricerche andavano avanti da 3 giorni. Il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva. Prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica. Siamo ai mondiali di calcio, nella notte l'1-1 in Arabia Saudita-Uruguay, il 2-2 in Australia-Iran. Il tennis sull'erba tedesca di Halle al primo turno, Mattia Bellucci ha battuto in 2 set Alexander Bublik. Siamo a RDS Green, Roberta Lupi.
5: Artico, scoperti nuovi organismi marini negli abissi. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
6: Numerose specie ed ecosistemi diversi come i coralli bambù e i giardini di spugne sono stati ripresi per la prima volta in alta risoluzione nelle profondità marine artiche. È stato possibile osservare come queste creature colorate vivono e interagiscono. Abbiamo filmato e raccolto campioni da un monte sottomarino finora inesplorato, sottolinea Greenpeace, dopo la sua spedizione durata 1 mese che si è conclusa qualche giorno fa a Bergen, in Norvegia. Un importante passo avanti nella conoscenza degli abissi artici che potrebbe fornire elementi decisivi per l'istituzione di nuove aree marine protette.
5: RDS Green torna domani alle 13.57.
7: Questo programma è offerto da...
2: Sentiamo il nostro sponsor.
8: Lufthansa. Perché fammelo dire, non so, abbiamo gli sponsor, gli ridiamo in faccia gli sponsor.
2: A me già il nome fa ridere,
8: gente che investe, crede in questo programma,
2: ma Lufthansa. Non ci crede
8: Lufthansa, la compagnia aerea con i biglietti da 1 euro, ma non sai quando parte, da dove parte e dove arriva. È un po',
2: che voglio dire,
8: è così, è un po'
2: in generale le compagnie aeree, quelle un po' con i costi un po' più ridotti,
8: quelle low cost. Lì che tu dici vabbè, parte sai dove parte, dove arriva
2: terra,
8: tu
2: ma...
8: sei convinto di arrivare nella grande capitale d'Europa.
2: Esatto.
8: E poi ti trovi a 2 ore e mezza di tragitto,
2: a 6 ore di un altro volo per raggiungere il posto in cui volevi andare.
8: È così. Lufthansa vi offre anche la nostra sigla.
2: Bene, questa è una certezza,
8: mi sta venendo l'ansia a dirlo, pensa te.
2: Lo so. Perché?
9: Che fa?
2: Peggio, più peggio.
9: È un'ora di festa.
2: È fuori di testa.
9: Ed è proprio questa.
8: Dai Petra, non mollare.
10: Petra, non mollare.
2: Giovanni Vernia.
10: Che sballo lavorare con Giovanni Vernia.
8: Ma c'è chi potrebbe affermare il contrario, ma di sicuro non è Giulio Caproni in regia. Si va d'amore, d'accordo. Io e Giulio Caproni capisco le sue pene per la bici. Non sapete cosa gli è successo, Giulio Caproni.
2: È successo di tutto, Giulio.
8: Ragazzi,
2: Caproni
8: ha bucato con la bici.
2: Sì.
8: Gli ho detto: guarda, riparala con la bomboletta. Non mi ha voluto ascoltare. L'ha portata dal meccanico. Il meccanico se l'è tenuta lì per ben 4 giorni.
2: Pensa,
8: è tornato dal meccanico, ha detto tutto a posto, riparata. L'ha presa e il giorno dopo veniva qua in radio. Metti una musica triste. Breve storia triste
2: di Giulio Caproni.
8: Subito, stava venendo su dal Salitone qua per venire, sì, in Valduina, e a un certo punto la ruota faceva era di nuovo sgonfia la ruota.

0: Gonfia la ruota, è lì che mi devi ascoltare. Con la bomboletta avresti risolto. Adesso niente, vogliamo vedere poi la...
1: Sono fatti tuoi
0: il video dell'incontro di box con il meccanico della bici. Va bene?

0: domenica.
1: Questo era Safe su RDS, uno dei tanti protagonisti del nostro RDS Summer Festival a Genova. Domenica Safe è stato su quel palco insieme a tanti altri, è stato veramente un evento straordinario.
2: Prossimo
1: bellissimo
2: appuntamento del Summer Festival, l'abbiamo appena detto, ma ci piace ripeterci quando ci sono le cose belle, il 19-20 giugno a Rimini. Quindi
1: a Rimini, poi faremo Monopoli e anche Iglesias, così sono
2: bene
1: tante le date.
2: Tutto
1: voi continuate a seguirci.
2: Trovate tutto su rds.it oppure se vi scaricate la nostra app per lo smartphone, che è anche molto bella perché è gratis, voi vedrete che trovate
1: certo
2: tutto lì, anche per entrare, tutto per registrare,
1: per acquistare Summer Kit, per fare tante cose.
2: L'unica cosa che non trovate, sapete cos'è a quest'ora?
1: È un bel fritto misto.
2: Dai, fritto misto, Peppi. Andiamo in quel di Vigevano, dai, così.
1: Facciamolo.
2: Che non ci andiamo mai a Vigevano. Andiamo
1: a
2: Rimini,
1: Vigevano,
2: andiamo a Genova,
1: sì,
2: andiamo
1: vero,
2: a Monopoli, a Vigevano, sì.
1: Parlavamo poco fa, no, degli agenti travestiti per fare degli arresti, e in Perù evidentemente quel travestimento serve. Restare misteriosi, in quel caso è una questione di sicurezza e di lavoro. A Vigevano c'è invece il misterioso Piantaman.
2: Cos'è Piantaman?
1: Che è stato ribattezzato un po' il supereroe del verde. È un uomo che non, sì, vuole far conoscere la propria identità, che gira proprio per il paese e dintorni del paese a seminare fiori e ortaggi. Lo fa proprio anche nelle vie della città.
2: Che bello.
1: Attacca delle rose, fa queste cose
3: che
1: qua.
3: Bello.
2: Che bello.
1: Stupendo.
2: Una volta che non semina, qualcuno che non semina terrore, vedi? Semina,
1: no, no,
2: piante,
1: lui semina bellezza.
2: Ortaggi,
1: sì,
2: ragazzi, tutta roba un sacco buono e un sacco genuino.
1: No, bravissimo.
2: Bello. Adesso però serve Aquaman.
1: Quello che
2: le annaffia queste piante qui, se no le metti, poi chi le annaffia?
1: Sono d'accordo, soprattutto quando d'estate, quando gli italiani tendenzialmente lasciano le proprie abitazioni per andare in ferie. 9 su 10, quando però vanno in vacanza, sì, non riescono a staccarsi dal cellulare. Comunque,
2: gli altri c'è la batteria scarica. Gli altri perché non trovano la presa.
1: Sì,
2: l'ombrellone senza USB, non sai quello lì.
1: Sì,
2: vabbè.
1: Senti, poi ci spostiamo a Venezia invece, dove sempre in tema di vacanze e di turisti, no? I turisti sono sempre di più ovviamente quelli che arrivano a visitare il nostro paese. In realtà però c'è un tema di sicurezza che andrebbe affrontato, perché i porter, quelli
2: i
1: di Venezia,
2: porter. I porter così,
1: sono spesso abusivi. Che cosa fanno? Afferrano i bagagli dei turisti e poi li restituiscono soltanto sotto ricatto, cioè chiedono dei soldi per rendere le valigie.
2: Quello che fanno
1: quello
2: che fanno col trolley quando sei all'aeroporto.
1: No, ma no, perché quando è fuori misura,
2: ma compagnia, sì, che te lo prendono, già preso, te lo prendono e ti dicono no, devi pagare,
1: lo hanno etichettato,
2: se no lo devi, sì, non lo puoi imbarcare.
1: E lì quelle brutte scene proprio delle
2: che
1: persone
2: devi,
1: che aprono la valigia e cominciano a vestirsi,
2: ti metti tutto addosso, ti metti tutto addosso. Io lo faccio anch'io.
1: È così,
2: quello
1: è
2: che
1: così
2: gli aveva rotto le ruote, te lo ricordi?
1: Sì,
2: che
1: sì,
2: ridere,
1: è vero,
2: che
1: è
2: non
1: vero,
2: entrava in quella cosina lì di
1: fretta,
2: gli ha spaccato le ruote. Adesso vuoi vedere se non ci sta, quelle sfide.
1: Vabbè, succede
4: più peggio di
5: Wanna dance by water neath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Menacci, maledetto me su RDS.
1: L'hai detto un po' come Popeye.
0: Sì. Mi piace, mi piace, mi hai guardato un po' strano. Chi non l'ha visto se ne è accorto sicuramente. Chi sta guardando il 265 del digitale terrestre ormai
1: per
0: conosce
1: chi non lo
0: il tuo
1: sapesse
0: sguardo.
1: Lui che dice queste cose è Giovanni Vernia, sì. Io sono Pietro Loreggiani, peggio più peggio con voi. Allora, tra poco sì. Faremo un coso qualcosa.
0: Cos'è? Okay,
1: ma
0: un coso
1: prima
0: qualcosa?
1: Il coso qualcosa è il nostro appuntamento quando decliniamo le cose.
0: Le cose a tema, vogliamo già dare il tema, lo diamo, lo spoileriamo.
1: Potremmo farlo.
0: Nazionali di calcio a tema lusso. Declineremo le nazionali di calcio a tema lusso. Attenzione, declineremo. Basta, l'abbiamo già detto.
1: Dai, no, lo fai perché poi dopo gli ascoltatori si preparano, lo sai. Quindi tra poco torniamo col coso qualcosa.
2: Tra poco torniamo.
3: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Essence presenta RDS Summer Festival. In ogni tappa musica live, tanto divertimento e le nostre make-up artist per accendere il tuo glow. Passa dallo stand Essence al Village e lasciati sorprendere da momenti indimenticabili. A farti brillare sotto il palco ci pensiamo noi. Vivi l'estate con Essence. E per vivere l'energia dell'RDS Summer Festival ti aspettiamo il 19 e 20 giugno a Rimini.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
11: Sun in the sky.

0: gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
2: Ciao bellissimi, sono Achille Lauro.
1: E non ascolto mai peggio, più peggio, perché io...
3: Me ne frego.

0: peggio, più peggio, Petro, Loreggiana e Giovanni Vernia.
1: Perché adesso ridi nel fuori onda?
0: Perché mi aspettavo comunque un Achillone.
1: Un Achillone che ti faccia l'imitazione, ma basta, dai, do fastidio. Do fastidio.
0: No, no, secondo me era bello.
1: Sentire io che faccio Achille Lauro. Poi dà fastidio se... Perché poi vedi, mi vengono quelle idee malsane, però ragazzi, posso dirvi una cosa? Cioè io e Giulio Caproni nel fuori onda che abbiamo giocato tutto il tempo a fare Achille Lauro Bruno Mars.
0: Ah sì, eh?
1: Oddio, oddio, oh yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, oh yeah, no, yeah. No, no, Dio, Dio. Oh sì, sì. Oh, no. Ma perché, dai? Perché
0: oh,
1: mi
0: sì,
1: fai
0: fare? Sì. Oh no, oh, no, no, no.
1: Oh no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. Beh, no, è troppo allegra questa cosa per Achille Lauro. Un po' più, ci vuole più dolore.
0: Beh, il dolore ce l'abbiamo già quando parliamo di mondiali. Il dolore c'è, Vernia, non ti preoccupare.
1: Quello c'è. C'è. Sì. Adesso c'è questa notizia che andremo adesso a sviscerare. Allora, prezzi alti, pubblico di ricchi, atmosfera sterilizzata da fighetti.
0: Sì,
1: è così.
0: Insomma, un po' il mondiale 2026 è un po' lo specchio di questa cosa. Molte partite sono praticamente inaccessibili per il prezzo, i biglietti quindi si vendono ma non tanto, gli stadi restano mezzi vuoti, quindi la situazione è un po' questa.
1: Insomma, sta diventando un'operazione molto molto commerciale. Visto che ci sono anche le due pause che si chiamano hydration,
0: sì.
1: Cos'è?
0: Sì, ho visto quella cosa per permettere in qualche modo comunque anche agli sponsor di avere un
1: più
0: proprio
1: spazi,
0: momento. Sì,
1: insomma, sì. Sta diventando un po' troppo lusso. E
0: sì,
1: quindi,
0: una cosa un po' per ricchi, no? Per gente
1: ricchi.
0: Un po' più.
1: E quindi noi che non ci passa la mosca sotto al naso, noi adesso facciamo il coso qualcosa.

0: a tema nazionali più lusso.
1: Allora, ok, va bene.
0: Come funziona questo gioco? Sì, non è un gioco innanzitutto, è solo una...
1: un nostro momento così.
0: Una buttade.
1: Un divertissement, ecco. Quella roba là. Insomma,
0: però a volte salta fuori la RDS bag per l'ascoltatore.
1: Certo, se voi siete bravi e veloci e avete idee migliori delle nostre, il che non è che assolutamente non è impossibile, esatto. Qualcuno di voi potrebbe portare a casa i nostri gadget.
0: Allora, okay. Provo a fare degli esempi.
1: Bravissimo.
0: Di nazionali a tema lusso. Vado.
1: Dai.
0: Uruguay.
1: Uruguay è bellissimo.
0: La nazionale argentone.
1: Beh, anche Argentina comunque si prestava.
0: Argentina, però non c'è tanta ricchezza. Sì. Invece Argentone
1: dà l'idea, sì.
0: Maricco.
1: Invece che Marocco.
0: Questa io chiuderei così. Abbiamo già fatto la nostra bella figura.
1: Sì,
0: perché
1: sono
0: dire
1: belle.
0: Costa assai d'avorio. Perché? Perché dirlo? Dai,
1: perché
0: lasciamolo agli ascoltatori. Al 38822 sì. 38822.
1: Mandate le vostre.
2: Più peggio.
3: Più peggio.
2: Di

0: qui su RDS. I peggio più peggio sono con voi, Petra Loreggiana e Giovanni Vernia.
1: Ma torniamo subito in argomento coso qualcosa, nazionali a tema lusso. Allora, vediamo cosa è arrivato.
0: Sentiamo gli ascoltatori.
1: Allora, dai nostri ascoltatori è arrivato Ecuadoro.
0: Ecuador è molto bello, carino, bravi.
1: Bello. Poi è arrivato Messi Cash è molto molto fine, molto molto fine.
0: Sì, non è male.
1: Come fine anche Corea del Sold,
0: bello.
1: E fine anche Qatar, tra parentesi, sono già ricchi così.
0: Non c'era bisogno di modificarne il nome.
1: C'è un vocale.
2: Ciao peggio, vi segnalo un paese bellissimo, sì? L'Amborgana.
0: Beh, ragazzi, vince a mani basse la Morgana.
1: La Morgana vince, la Morgana vince.
0: La nostra RDS Bag.
1: La diamo, sì. L'avevamo detto, la diamo.
3: Troppo capodanniamo, il bello più bello.
4: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: Estate.
5: RDS. Ascoltaci con la nostra app.
6: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Bingo! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, no, non è una PAL.
11: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
12: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
13: Assapora l'estate con Solero Algida. Lasciati travolgere dalla cremosità del gelato alla vaniglia unito alla freschezza del sorbetto alla frutta esotica. E non perderti le nuove varianti Berry Bliss e Orange Burst in esclusiva nei supermercati. Pazzi per Solero? Pazzi per Algida! Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e divertimento.

0: Io anteriore.
1: E la mia fino a 7 posti.
0: Anche la mia.
1: Facile tornare piccoli in uno spazio così. Nuova GLB ti aspetta il 18 giugno negli showroom Mercedes-Benz, insieme alle altre novità della stella, per una serata esclusiva. Nuova GLB. Spazio al tuo tempo.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ciao a tutti, sono Angelina Mango e anch'io ascolto I Peggio Più Peggio su RDS.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Dito nella piaga, businessman. Come un vero businessman. Mr. Rain, lunedì nero.
2: Ma poi quando ti vedo, poi cadermati nello stomaco.
0: Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors, Partenope.

0: sarà Pharrell Williams su RDS con Happy, insieme poi ai Peggio Più Peggio.
1: Poi c'è la versione di Petra quando fa gli auguri per il compleanno, diciamolo, sì? Lo ricordiamo che fa i post e scrive
0: Happy B-Day.
1: Happy B-Day scrive.
0: No, Happy B-Day.
1: Poi è bello perché fa i post per i familiari stretti, tipo per suo marito, per suo
0: certo
1: figlio. Non è che lo guarda in faccia, ehi, tanti auguri, gli dà un bel bacio dopo.
0: E non lo vedo mai.
1: Gli
0: non
1: fa
0: lo vedo
1: il post
0: mai
1: su Instagram come Happy B-Day.
0: Perché almeno lo raggiungo ovunque, visto che non c'è sempre. Allora, il caldo si fa sentire sempre di più, il cambiamento climatico purtroppo ha portato gli italiani a fare delle spese sempre più alte, perché dal 2013, in poco più di 10 anni, l'acquisto dei condizionatori è aumentato del 60%, proprio per contrastare il problema del caldo in casa,
1: fa
0: che ormai
1: caldo
0: è insopportabile.
1: Fa
0: ragazzi,
1: caldo
0: sì,
1: e quindi va contrastato con quello, bisogna non esagerare.

0: Però soprattutto la notte comunque il caldo dà fastidio.
1: Beh certo, questo serve per dormire, ragazzi. Ormai
0: sì,
1: per
0: il condizionatore
1: dormire
0: lo usi per quello. Serve.
1: Solo che alcuni, hai notato che alcuni quando accendi il condizionatore di notte, sì, c'è sempre questo ronzio qua, c'è la funzione notte.
0: Sì, è vero.
1: Però anche la funzione notte io lo sento il
0: Dà fastidio anche a me. Sì, è fastidioso.
1: Io
0: devo dire la
1: verità. Resto sveglio lo stesso.
0: Perché tu poi li accendi a volte per combattere anche le zanzare. Cioè, se tu accendi il condizionatore, la zanzara fa fatica a volare.
1: Li devi mettere a 15 gradi, però.
0: Sì, beh, sì. Quindi anche diciamo, però alla zanzara dà fastidio comunque, ok?
1: Sì, però la zanzara secondo me sta meglio fuori.
0: Devi scegliere tra le due cose, tra la zanzara.
1: Con la zanzariera funziona meglio, ti innervosisci di meno se metti
0: questo
1: la zanzariera.
0: Questo è vero.
1: Fuori secondo me è più facile che fuori è più facile che muoia la zanzara, perché fuori c'è il ventolone, quello dello scarico che spara fuori quell'aria caldissima.
0: Mamma mia.
1: Che fa passire le piante sul balcone.
0: Se tu per sbaglio hai messo davanti un gelsomino, un falso gelsomino come si chiama, quelli che ti fanno la siepe, metà lo bruci con quella.
1: Il basilico invece per sicurezza appassisce subito appena lo pianti.
0: Lo porti a casa dal supermercato, lo appoggi, la sera è già morto il basilico.
1: E in ligure ti dice: ti prego non mi mettere lì fuori, piuttosto secco da solo. È una sofferenza. E fuori c'è un mondo sul clima, perché sul balcone è lì il clou del climatizzatore.
0: Eh sì.
1: Perché lì c'è anche lo scarico, no?
0: Quando
1: tu fai l'impianto e lo fai dopo di condizionamento,
0: dopo che hai ristrutturato,
1: dopo la costruzione del palazzo, no? tu al tecnico lo dici: scusi, ma dove scarica questo?
0: Dovevo
1: mettere la tanica, signor.
0: Devi mettere la tanica dell'acqua,
1: quella bianca.
0: Quella va gestita,
1: quella di quella plastica che è consistente. Quella plastica è cotta dal sole.
0: Sì,
1: quindi tu la metti lì, no? E ha quella consistenza. Pane Carasau.
0: Cioè,
1: il pane Carasau come funziona? Perché tu sta lì.
0: Tu lo guardi, sembra stabile.
1: Ed è bello stabile. Poi lo tocchi un attimo e si spezza in mille pezzi, tipo il vetro.
0: È friabile.
1: E la plastica e la tanica è uguale. Tu è bella piena, te ne accorgi di notte.
0: Certo.
1: Che è piena, te ne accorgi perché senti clic clic clic, clic lei si riempie sempre di notte. La tanica ti deve dar fastidio.
0: Sì, tu, andrebbe svuotata in teoria.
1: Toccava a me, toccava a te, insomma, un piccolo litigio, tante separazioni per colpa della tanica. Quindi tu ti alzi, la vai a prendere fuori, appena la tocchi, si apre e le cascate del Niagara.
0: Un gallone d'acqua sul balcone.
1: Su un gallone d'acqua, come sei americana, Petra.
0: Lo
1: che
0: so.
1: Bello lavorare con americani.
2: Più peggio
3: di

0: E con questa canzone si chiude anche questa che puntata bello. Dei peggio più peggio. Petra Loregiano.
1: Non mollare.
2: Puoi mollare adesso.
0: Ma non mollo, Giovanni mollare. Vernia.
3: A Giovanni, sei tutti noi.
2: Adesso ed esagerati. Chi è tutti voi? È Giulio Caproni che è in regia. Domani, domani vi raccontiamo come è andata a finire con la sua bicicletta, perché gli ascoltatori ci hanno scritto.
0: Certo.
2: Ma come è finita? Adesso non è finita perché è qua.
0: Vogliono
2: appena
0: sapere.
2: Appena mola i ferri, come si dice in Veneto, va a dare.
0: Va a risolvere la questione.
2: Va a risolvere la questione. L'abbiamo visto abbastanza avvelenato, devo dire.
0: Sì, un pochino. Beh, con ragione, se posso permettermi. Ha ragione. Allora, tra poco Guarini e Lanfranchi Show, ma prima di dare la linea a Claudio Roberta c'è il nostro dubbione. Lo facciamo?
2: E facciamo, dai. È gratis, dai.
4: Ma
2: quelli che premono il pulsante pedonale 20 volte
0: al semaforo, io lo faccio.
2: È veloce. Pensano sia un videogioco e più schiacci veloce e più togli i secondi al rosso.
0: E io ho questa sensazione, continuo finché a un certo punto arriva.
2: Anche io
0: l'ho fatto spessissimo.
2: E lo faccio anche sull'ascensore.
0: Quello poi
2: sì.
0: Ha voglia.
2: Sì, sì, sì.
0: Poi russo, chi c'è sull'ascensore?
5: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
6: La tua estate è piena di ricordi.
5: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
7: My Summer Station.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Buon pomeriggio a tutti e buon pomeriggio a Guido De Santis in redazione RDS.
2: Ciao Roby, buon pomeriggio a tutti.
1: Ti ascoltiamo per le news.
2: Negli Stati Uniti l'FBI ha annunciato di aver sventato un presunto tentativo di attentato contro la Casa Bianca. Era pianificato per lo scorso 14 giugno nell'ambito dei festeggiamenti per gli 80 anni di Donald Trump. Il presidente americano e al G7 francese di Evian ha incontrato il numero uno di Kiev Zelensky, prima con Macron e poi con Rubio. Dalla sessione sull'Ucraina, sostengono fonti italiane, è emerso come si stia cercando di rafforzare il sostegno energetico ai vari paesi. Convocata per domani alle 9 una nuova riunione del tavolo Hormuz per aggiornare costantemente le nostre imprese sulla crisi. Sentiamo il ministro degli esteri Antonio Tajani. A San Stino di Divenza, Venezia, trovato in un canale il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso, recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Bonnie Tyler esce dal coma, ma la cantante resta in terapia intensiva. L'artista, 75 anni, attualmente ricoverato in un ospedale vicino alla sua abitazione di Faro, in Portogallo. Annullati i concerti estivi. Mondiali di calcio, notte di festeggiamenti a Capoverde per il pareggio a sorpresa con la Spagna nell'esordio dato assoluto della nazionale africana. Pareggi anche per Belgio, Egitto, Uruguay, Arabia Saudita, Australia e Iran. Siamo a Lifestyle, c'è Roberta Lupi.
3: Equilibrio interiore, uno stile di vita in forte crescita a livello globale, segno di una

0: un'attenzione sempre maggiore al benessere mentale. In questo scenario torna Wanderlust 108, il Mindful Triathlon che nel 2026 farà tappa a Venezia, Milano e Roma, con esperti di yoga, meditazione e pratiche di consapevolezza. Alcuni consigli di Francesca Cassia, co-founder del portale Odaka Yoga.
1: Pochi minuti di silenzio possono cambiare il ritmo di una giornata. Prima di guardare il telefono o prima di dormire, concediti 5 minuti di respiro consapevole. L'espirazione attiva la parte rilassante del sistema nervoso, il parasimpatico, e l'inspirazione invece dà dinamismo al simpatico.
0: E l'ascolto.
1: Spesso ascoltiamo tutti tranne che noi stessi. Personalmente pratico la camminata meditativa. A piedi nudi ci insegna a percepire come mi sento dentro. Più sviluppiamo l'ascolto, più diventano consapevoli le nostre scelte.
0: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
2: Poi Roberto Lanfranchi dice che non sono puntuale. 30 secondi prima sono qui delle 15, il Guerrini e Lanfranchi Show.
3: Ragazzi, ma quanto è bello uscire da lavoro, accendere la radio e sentire Roberto e Claudio.
4: Grazie. Esatto,
2: è una bellezza meravigliosa. I conduttori sono Claudio Guerrini.
5: Signor Claudio, buon pomeriggio. Ciao. Rammenti le gocce, eh?
2: Sì, sì, le goccine per andare bene in diretta. E Roberta Lanfranchi.
6: E Roberta è bellina. E Roberta è dolce, sì. La Robertina è un amore, sì, sì, sì.
2: Ma. Ragazzi, questo sarà il nuovo inno nazionale, ha detto la Meloni.
4: Quanto mi piace questa,
2: la dolce Robertina.
4: Sì, sì, sì. Ma no, mi ricordo un'altra cosa.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
1: Noi sì.
2: L'estate vera è solo con
0: RDS 100%. Grandi successi.

0: mixata su RDS.
1: L'ho lasciata Linda e Pinta, stavolta non ti puoi. Ah,
0: a proposito di Linda. Di Linda e Pinta.
2: Ciao Linda Gravela.
0: Ciao Linda Gravela.
1: Però si chiama Gravela. Cominciato a sbagliare il direttore che la chiamava Granero.
0: Sì.
1: E poi adesso sbaglio anche gli altri. Gravela.
2: Bentornato, Shishu Pastishu. Come stai?
1: Sto bene. Sure che abbiamo pareggiato la prima partita. Abbiamo fatto 1-1 Ancelotti. Non ci ha fatto vincere.
0: Vabbè. Ragazzi,
1: a proposito, che pensi? Ma diciamo due parole sul mondiale. Sono iniziati i mondiali.
0: Io sono andata a letto alle 10 ieri sera,
1: vabbè,
0: ero cotta.
1: Però, ho capito. Ma una parte, hai visto manco un minuto di mondiale?
0: Non ho visto manco un minuto di tavolo di cena ieri sera.
1: Una domanda al volo: come mai tutti questi pareggi? Secondo te? C'è la pareggite al mondiale? Che è successo?
0: Ragazzi, perché nessuno vuol fare sgarbi all'altro.
1: Non credo.
0: Secondo me è un mondiale inclusivo.
1: Sì, certo.
0: È un mondiale in cui non si vuole primeggiare.
1: Esatto, si vuole.
0: E quindi niente. Lo vedremo verso la fine.
1: Se tutti pareggiano, poi alla fine chi vince?
0: No, la monetina. Alla fine si lancia una monetina, così nessuno si stanca a fare i supplementari. Monetina e via.
1: Ero indeciso se chiederti sui pareggi mondiali o su questo valzer degli allenatori. Amorim, che mi dici di Amorim?
0: Amorim balla bene. Il valzer.
1: Dico questo valzer delle panchine.
0: Io
1: come
0: non
1: lo
0: so
1: vedi?
0: Chi sia Amorim? Chi è Amorim?
1: Ragazzi, allora 38822.
0: Come si scrive Amorim?
1: Tanto, instant sondage. No, non lo cercare. Instant sondage 38822 per capire. Voi sapete chi è Amorim? Durante la pubblicità vediamo quanti di voi lo sanno.
0: Hai detto che è un allenatore.
1: Sì, di chi però adesso?
0: Di qualcuno sarà.
3: Dove potrai trovare quest'estate Achille Lauro,
4: Emma,
3: Mr. Rain,
4: Samurai J,
3: Serena Brancale,
4: The Colors,
3: Sara Toscano,
4: Tommaso Paradiso
3: e molti altri straordinari artisti?
4: All'RDS Summer Festival. Sabato 20 saremo a Rimini e poi nel weekend successivo a Monopoli e infine a Iglesias.
3: Sarà un festival a portata di mano. Scarica adesso l'app di RDS e vivi l'evento da protagonista.
4: RDS Summer Festival, la più bella festa d'estate.
3: RDS Summer Festival è presentato da Essence.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: E ora è arrivato il momento del mio caffè.
2: Caffè Lollo.
1: Intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano.
2: Lollo, caffè, gusto e passione.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Salti da Remix Cookie è il sandwich gelato che cambia le regole del gioco. Gelato alla vaniglia e al caramello tra due biscotti al cacao magro e al caramello. E cos'è quello?
5: Wow!
4: Un irresistibile cuore di salsa al caramello. Pazzi per Remix Cookie, pazzi per Algida. Vieni a provarlo all'RDS Summer Festival. Vivi con noi un'estate piena di gusto e di

0: evento. Let's go! Da MediaWorld iniziano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 22 giugno, smartphone Motorola Edge 70 tuo a soli 449 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Esami uguali per tutti o un percorso costruito su di te?
2: Tu cosa scegli? Con i Checkup Syllab scegli un percorso su misura, con orientamento diagnostico incluso, per capire davvero i tuoi risultati e sapere come proseguire. Oltre 380 centri in Italia. Scopri termini e condizioni su syllab.it.
3: Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan, ha firmato stamattina.
4: Grazie mille.
5: Tranquilla, Robby, non sei l'unica.
4: Ah, ecco.

0: Questa è una canzone che Robbie Williams, Robbie, ha mutuato dal famoso Love of My Life. Tu te lo ricordi il mitico Love of My Life?
1: Dillo.
2: Love of My Life.
0: Ciao tesoro, come stai? Senti, ci vediamo stasera a cena per caso?
2: Sì, che bello. Amore, posso portare una mia amica?
0: Certo, molto volentieri. Dai, ci vediamo stasera, ti aspetto col palo.
2: A stasera, un bacino. Ciao, amore.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, cara, stasera. Ciao.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ecco. Che c'è?
1: No, niente.
0: No, vabbè, ragazzi, è un pezzo storico. E Robbie Williams, quando sentì sta telefonata? Love My Life è bellissima. Ci faccio
2: Love
0: un pezzo.
2: Love My Life.
1: Basta.
0: Ci faccio un pezzo. No, tra l'altro adesso la Minetti è stata archiviata, è tutto a posto. Anche
1: sì,
0: la,
1: è vero, è vero.
0: Tutto il suo caso è anche finito, la grazia
1: finito.
0: È tutto ok, quindi possiamo parlarne liberamente.
1: Va bene, invece io vi porto a Tokyo. Va bene?
0: Beh, te pare male.
1: Allora, perché a partire dal 1 giugno, sì. Sentite questa, eh?
0: Sì.
1: A partire dal 1 giugno, sì. Il nuovo regolamento del decoro urbano nel quartiere di Shibuya, che è uno dei più affollati di Tokyo.
0: Sì.
1: E il più frequentato, tra l'altro, dai turisti, prevede una multa di circa 11 euro.
0: Vabbè.
1: 2000 yen.
0: Sì.
1: Per chiunque venga scoperto a buttare spazzatura per terra.
0: Ma giusto, mi pare anche poco, onestamente.
1: Per metterlo in atto è nata una specie di polizia dei rifiuti.
0: Ecco.
1: Che è una squadra di una 60ina di addetti.
0: Bravi.
1: Che girano per la zona, incluso il famosissimo attraversamento pedonale che si vede in tutte le foto, con un mazzetto di ricevute e un terminale per i pagamenti elettronici.
0: Ecco.
1: Ok?
0: Certo. Beh,
1: allora, sappiamo che il Giappone è un paese noto per la grande attenzione, insomma, alla pulizia dei luoghi pubblici.
0: Sì, sì, ma fa piacere a tutti avere città pulite.
1: Assolutamente.
0: Certo.
1: Questa grande attenzione è per la pulizia dei luoghi pubblici è mantenuta più grazie al senso civico degli abitanti che per la presenza di cestini, che quasi non ci sono, eh?
0: Pensa un po', invece la scusa di qua è non sapevo dove buttarla, non c'erano i cestini,
1: non c'erano
0: la
1: cestini
0: terra.
1: La butto per terra.
0: Non è così che funziona.
1: Perché là non ci sono o se ne sono pochissimi di cestini?

0: cestini, perché le amministrazioni locali non vogliono permettere alle persone di buttare nei cestini pubblici i rifiuti domestici,
1: che molti fanno, sì.
0: Così per non differenziare la spazzatura.
1: Sì, certo.
0: Poi hanno il timore che vengano usate per nascondere bombe o fare attentati. Beh, ricordate gli attentati col gas nella metro di Tokyo nel 95, ecco.
1: Purtroppo sì.
0: E quindi insomma, per tanti motivi mettono pochissimi cestini che si fanno fatica a trovare.
1: Sì.
0: E infatti è disorientante per i turisti stranieri, perché in un recente sondaggio è risultato come il problema incontrato con più frequenza dai viaggiatori.
1: Pensa un po', però comunque loro non vogliono che si butti per terra, ecco, perché questo è il problema, vedi, quando si fa una, diciamo, una nuova legge o si istituisce una nuova regola, poi come hai detto tu c'è la polizia, no, che è di 69 persone, ecco, quando si fanno le nuove regole, secondo me se non si mette in atto poi immediatamente un personale che le possa controllare, che possa controllare il rispetto di quelle regole, diventa inutile. Faccio l'esempio del casco dei monopattini, è inutile che si dice da domani obbligo del casco, quando il 90% delle persone a Milano, ma credo nel resto d'Italia, non porta il casco e nessuno dice nulla perché ci sono pochi poliziotti, pochi vigili. Se non si mettono persone a controllare, fare nuove leggi non ha senso.
0: Sì, assolutamente. Tra l'altro anche i negozi del quartiere, quelli che vendono soprattutto cibo da sporto, distributori automatici, quelli che si trovano in alcune zone designate, sono obbligati ad avere un cestino e a permettere di usarlo anche a chi non è cliente.
1: Certo.
0: Altrimenti c'è una multa di 300 euro. Però la controllano, Non ci sono in giro persone che controllano.
1: Questo è il discorso, cioè mettere persone che controllano, fare una regola senza controllo è come non farla. Infatti qui non la rispetta praticamente nessuno.
0: C'è la novità.
1: Meno male, va.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
3: New Music. Novità RDS.
4: Angelina Mango e Marco Bengoni. Pianto d'amore.

0: scusate, sì, ma per l'asilo è di qua?
1: Sì.
2: Credo di sì.
1: Veloce perché escono alle 4.
2: Che bella canzone.
1: Noi fino alle 4 li teniamo.
2: Sì, esatto.
1: Va bene, dalle 4 poi li aspettiamo, i genitori alla sicurezza.
2: Esattamente. Noi invece siamo comunque fino alle 7 in onda, no? Lo volevo dire.
3: Scusate, sì, ma si può cambiare Claudio Guerrini?
1: No. Oggi devi cambiare
2: il titolo, devi cambiare il titolo del programma. Deve accettare Roberta il nuovo compagno.
1: Fare dei provini.
2: Deve fare dei provini, dei casting. E come si potrebbero chiamare?
3: Shishu.
2: Amici di Roberta si potrebbe chiamare.
1: Il casting.
2: Esatto, ti scegli i giurati e alla fine si sceglie l'anti-Guerrini, il nuovo Guerrini.
1: L'anti-Guerrini.
4: Sinceramente non lo so e non mi interessa.
1: Pensa va a me, bene, figurati.
2: Dopo questa bella canzone dedicata a una grande attrice italiana, tra un po' ci sarà il War Parade. Te la ricordi, no?
1: Che cosa?
2: Ed è Delilah.
1: Chi è Delilah?
2: Delilah De Lazzaro.
1: Ma no!
2: Non è lei.
1: Delilah De Lazzaro.
2: Delilah De Lazzaro, mi sono sbagliato?
1: Un pochino, ma
2: era brava,
1: ridere.
2: Brava.
1: Prepara non il cabaret,
2: anche
1: per favore.
2: Sabrina Ferrari.
1: Sabrina.
2: Non ce l'avete.
5: Per no. Noi l'unica dea è la Lanfranchi.
2: Sono d'accordo.
1: Pensa che livello.
6: Basta, no, serie TV a casa. Esci e vivi l'estate.
7: Estate.
8: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
9: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: 8 di sera, l'ascensore guasto. Terzo piano, apri la porta e c'è tua suocera. Svolta con Gran Piada Roberto. Morbida e sottile, non si piega, si arrotola. Così avvolgente che anche a tua suocera non dirai altro che... Arrotoliamo?
1: Se quest'estate vuoi arrotolare insieme a noi, ti aspettiamo all'RDS Summer Festival.
2: Sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni. Non i 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
6: Ciao, sono Fabrizio Braconeri e mi rivolgo a te che stai affrontando una situazione di angoscia a causa dei debiti che non riesci a pagare. Forse non lo sai, ma la legge 3 del 2012 e le norme contenute nel nuovo codice della crisi possono risolvere i tuoi problemi. Scopri come beneficiarne con legge3.it, il più grande gruppo di professionisti pronti a fornirti tutta l'assistenza di cui hai bisogno. Chiama il numero verde 866 25 18 e torna a sorridere liberando di te i debiti. Legge3.it. Buona vita.
7: I tuoi capelli, il tuo stile, la tua personalità. Mostra chi sei con GOT2B, la linea di styling per capelli creata insieme alla nostra community. Liscia, wild o a prova di gravità? GOT2B rende unico ogni look. Non seguire le regole. Scrivile. GOT2B for whoever you want to be. Pronti a farvi uno styling pazzesco? Vi aspettiamo al nostro stand all'RDS Summer Festival.
8: Disney e Pixar presentano
9: Jesse, pronto?
10: Woody!
8: Toy Story 5.
11: La tecnologia ha invaso casa nostra.
12: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
8: I giocattoli contro la tecnologia.
13: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino. Ci servono rinforzi.
8: Toy Story 5, dal 18 giugno al cinema.
14: Scontenti, dovete capire che Guerrini sta a Lanfranchi come Lanfranchi sta a Guerrini.
15: Non l'ho capito.

questa settimana è prima in praticamente tutta America, non vi sto ad elencare tutti i paesi. È una ragazza che noi conosciamo bene, perché parliamo di Olivia Rodrigo, 23 anni la ragazza, è la ragazza dei record praticamente. Lei è americana, di origini filippine, tedesche e irlandesi, e ha pubblicato proprio il 12 di giugno, oggi è il 16, quindi è uscito 4 giorni fa, è già esploso nelle classifiche, intanto quelle americane, ma arriverà sicuramente il successo anche da noi. È il terzo estratto dal terzo album in studio di Olivia Rodrigo, questa è Stupid Song.

0: Quant'è carina e brava questa ragazza, guarda.
1: Sì, è bello sto pezzo,
0: è
1: bello
0: molto suo. Carino.
1: Quindi mi stai dicendo che è primo in worldwide, in mezzo mondo.
0: Praticamente sì.
1: Va bene, allora io per riuscire a trovare un paese dove non è prima sta canzone,
0: sì?
1: Sono andato in Francia, va senti bene. Già l'atmosfera francofona, come senti un po' il profumo di Montmartre, del quartiere latino. Sì, perché lei è una cantante maliana naturalizzata francese, tra l'altro è fidanzata di un rapper francese, RK, non so in francese come si dice, Riyad Khartoum, e ha fatto questo disco, mi devo avvalere, scusate, anche del mio telefono, perdonatemi ma c'è un blocco di internet, insieme a L'Art Flaveuse, si chiama così. Lei è Aya Nakamura, appunto dal Mali, è arrivata in Francia e questo pezzo sta spopolando lì, oltre Alpe, diciamo, in Francia, e si chiama Sexy

0: Bella.
1: È una bella atmosfera questa, sì. Molto carina, molto carina.
0: Mi ricordi solo come si chiama lei?
1: Aya Nakamura.
0: Ok.
1: Dal Mali, ha 31 anni, insomma, è naturalizzata francese, rappa in francese, perfetto. E Sexy Nanna sta spopolando. Ecco, adesso
0: mi
1: è arrivato
0: piace.
1: Anche le Flaveuse, senti, c'è anche lui.
0: Ah, c'è le Flaveuse.
1: Senti. A me devo dirvi che il rap francese mi è sempre piaciuto, da tempi degli Elegance con Vacances Jubilitou.
0: Oh, cosa hai tirato fuori dal cilindrino?
1: E non è detto che domani.
0: Non è detto che domani.
1: Che dopo domani, scusa.
0: Ah, per il discomparso.
1: Ma che ne so, ma che ne so.
0: Tanto se l'ha dimenticato, entro stasera. E dopo domani ne troverete un'altra, tranquilli.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Roberta mia, tanti saluti dalla Romania. A Claudio non lo saluto perché metti in casa, si compra una casa pure qua.
1: Tu dici c'è il rischio che se ti saluta, diventate amici, ti compri casa pure in Romania. Poi vai là.
2: Vabbè, perché? Io ho considerato più volte di acquistare, per esempio, un immobile, che so, in Lettonia, per dire, a Riga. Io prima o poi una casa o a Ibiza o a Riga la vorrei comprare una casa.
1: Ok.
2: Però no, vabbè, non è che adesso se tu mi saluti dalla Romania io cioè lui mi vede uno che compra casa.
1: No, magari ti viene lo sghiribizzo, capito?
2: Sì, ma non è che c'ho tutto questo, cioè, sì, insomma, però ecco, capito? Poi non è che cioè, capito? Non è che
1: volevo metterti in imbarazzo.
2: Non è cosa come le caramelle, le case, insomma.
1: No, ecco, direi proprio di no.
2: Ricordiamocelo, direi soprattutto di ultimamente.
1: No. Va bene.
2: Invece, adesso?
1: Adesso news e poi ora interattiva.
2: Bello.
3: Tra poco.
4: Tra poco.
3: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Guido De Santis e le notizie dall'Italia e dal mondo. Ciao Guido.
4: Ciao Claudio, buon pomeriggio a tutti.
3: Collegamento in diretta dalla redazione RDS.
4: G7 di Evian in Francia con Zelensky, il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha intenzione di rendere pubblico il testo integrale del memorandum raggiunto con l'Iran, leggendolo entro un paio di giorni, integralmente davanti alle telecamere. Questo per evitare, a suo dire, interpretazioni distorte. In Italia sono gravemente indiziate per la costituzione di una cellula terroristica anarchica e per un attentato alla linea dell'alta velocità Roma-Firenze, 7 persone arrestate dalla Digos, 5 in carcere, 2 ai domiciliari. Tutto lascia presagire che gli indagati, in vista della scadenza rinnovo del regime di 41 bis nei confronti di Alfredo Cospito, decidano di tornare a colpire con maggiore vigore, scrive nell'ordinanza il GIP di Roma Rosalba Liso. Nel veneziano ho trovato in un canale il corpo della 53enne uccisa dal nipote di 17 anni, reo confesso. Intanto aumentano gli omicidi e i tentati omicidi commessi dai minori. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, in audizione davanti alla commissione antimafia.
5: Si sta anche pensando di adottare un protocollo per comprendere se sia possibile adottare delle misure di sicurezza anche nei confronti dei non imputabili infra 14 anni. Noi abbiamo avuto delle evidenze molto concrete di ragazzi di 14, 15 anni, di 13, di 12, di 10 anni che delinquono, addirittura due ragazzi di 8 anni. E tanto è che io mi faccio sempre la medesima domanda: dove stanno i genitori?
4: I mercati, apertura mista per Wall Street, indice Dow Jones più 0,64%, meno 0,07% il Nasdaq, vola SpaceX più 8% a pochi giorni dal suo debutto in borsa. Il Brent scende sotto quota $80 e la prima volta in 3 mesi il petrolio WTI arretra del 4,8%. Siamo allo sport e c'è Gianluca Teodori.
6: New York, Boston, Kansas City e San Francisco, le sedi al Mondiale di calcio per il debutto della Francia contro il Senegal alle 21, Iraq-Norvegia a mezzanotte, alle 3 del mattino l'esordio dell'Argentina contro l'Algeria, domattina alle 6 Austria-Giordania. Sul mercato Ruben Amorim firmato con il Milan, contratto biennale per il 41enne tecnico portoghese, ex Manchester United e Sporting Lisbona. Nico passa Como ancora per una stagione, l'argentino di proprietà del Real Madrid ha comunicato al club dei Blancos la volontà di rimanere ancora con Fabregas. Tennis ad Halle in Germania, sull'erba Mattia Bellucci ha battuto al primo turno il detentore del torneo Alexander Bublik, per Lorenzo Sonego ripescato in tabellone, inizio contro Ben Shelton. Questa è RDS.
2: Eccoci di nuovo, buon pomeriggio.
7: È l'ora interattiva questa, l'ora interattiva.
2: Sì, è l'ora interattiva. Questo è il Guerrini e Lanfranchi Show, sì. La radio che state ascoltando è sempre RDS. Oggi parleremo di petto villoso e petto depilato, vi dico proprio.
3: Parliamo di peli, ragazzi. È una questione di peli, adesso non mettiamo zucchero con una questione di peli che è una cosa banale.
2: È questione di peli.
3: Cioè, nelle radio, quando si fanno questi argomenti, il conduttore dice: mi metti zucchero, e fa: è una questione di peli per mettere l'argomento. Ma no, quegli abbinamenti banali tra musica e argomento, mamma mia.
2: Ma no, ma siccome non ci abbiamo pensato, perché hai fatto tutta questa cotta?
3: No, perché ho immaginato qualcuno l'avrebbe fatto.
8: Inizio di ogni ora.
1: I tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
1: della tua estate.

0: Dame Marrakesh su RDS. Allora,
1: cambia l'ora, cambia la regia. Se ne va la nostra Linda Gravela, che ha deciso come al solito sti giorni dopo un'ora non ce la fa più. È arrivato Luca Berardinelli.
2: Ciao belle, siete fantastici.
0: Ciao. Grazie. Lu, buon lavoro.
1: Mi sembra che fosse la sua voce, non lo so, secondo me utilizza l'intelligenza artificiale.
0: Non lo so, ma comunque quando lui arriva in diretta cambia voce.
1: Sai quando camuffano nelle interviste, quelle un po' particolari nei programmi televisivi,
0: sì,
1: nelle
0: per
1: inchieste.
0: Restare anonimo, lui
1: per restare
0: non vuole
1: anonimo.
0: Apparire,
1: lui sì, usa sì, queste sì, voci.
3: Ciao certo. Ragazzi, bell'argomento,
0: eccolo.
3: Molto interessante.
1: Questo è lui, questo
0: ora
1: è lui. Questo è lui, brava, questo è lui.
0: Ora lo riconosco.
1: Lui parla così.
0: Allora, amici, parliamo di questo oggi perché sì, per anni il modello dominante è stato quello del corpo maschile perfettamente rasato, lucido. Sai, quello
1: posso farlo vedere? Io sono, mi sono depilato ieri sera.
0: No, no, no, non fa niente. Io mi fido ciecamente. Lucido, scolpito, proprio tipo statua, palestrato.
1: Qua,
0: ecco.
1: Qua.
0: Il petto senza un pelo sembrava quasi obbligatorio.
1: Glabro.
0: Soprattutto tra gli influencer, i modelli,
1: sì, certo.
0: I modelli sì, quasi sempre,
1: certo.
0: Anche personaggi televisivi. Oggi però qualcosa sta cambiando, perché sempre più uomini stanno dicendo addio alla depilazione totale per riscoprire il fascino di un aspetto più spontaneo, più wild, direi io.
1: A me i peli non piacciono, né negli uomini né nelle donne.
0: Vabbè, tu sei un uomo, ti depili, ma tutto ti depili tu.
1: A parte le gambe, sì, a parte le gambe che...
0: Braccia?
1: Sì, ecco. Beh, le braccia si vedono, guardate.
0: Sono da qua non le
1: sono
0: vedo.
1: Completamente lisce. Beh, okay. Chi guarda la TV, naturalmente, la RDS social.
0: La barba non la fai.
1: La barba me la
0: gambe
1: tengo.
0: Gambe no.
1: Gambe no, perché è troppo, perché è troppo.
0: Ok, quindi né coscia né polpaccio.
1: Tutto, dalla cintola in su, tutto mi depilo.
0: Ok.
1: Comprese le parti intime.
0: Tranne barba.
1: Sì.
0: Ok, va bene.
1: Infatti mi faccio male ogni tanto.
0: Allora, quali sono i pro e i contro del,
1: sì,
0: del petto villoso e del petto depilato?
1: Brava, sì, quali sono? Secondo...
0: Allora, intanto il petto villoso non richiede manutenzione, o comunque molto meno rispetto,
1: certo,
0: no?
1: Certo, vabbè, lo lasci così com'è.
0: Sì, al massimo te lo accorci, credo, no?
1: Sì,
0: ecco.
1: No. Sì, quando te lo depili completamente devi farlo con costanza.
0: E chi è Costanza?
1: La mia amica.
0: Appunto. Viene spesso associato a un'immagine virile, molto
1: sì,
0: matura,
1: sì,
0: un po' rude,
1: sì,
0: no? E quindi
1: anche...
0: c'è questa tendenza a ritornare al villoso. E allora, i vantaggi del petto depilato è intanto che si vedono di più i muscoli, perché sono più definiti.
1: I pettorali,
0: tu dici,
1: gli addominali.
0: Lo dico a te che sei proprio un uomo.
1: Tu fai bene,
0: cioè,
1: io mi sto allenando di brutto con la mia persona.
0: Vedi, pettorali, addominali.
1: Lo vedi?
0: E tende a far apparire la persona più giovane e fresca.
1: Eh sì, più pulita, ragazzi, a me dà una sensazione di pulizia maggiore.
0: Allora, facilita i massaggi e l'applicazione di creme
1: sì,
0: solari.
1: Vero.
0: Però richiede costanza, ragazzi. Perché
1: anche una carezza femminile, quando ti dà una carezza sul petto, che sente tutte queste curve, capito, del muscolo.
0: No, io devo sentire i peli.
1: Tu devi sentire
0: no,
1: i peli?
0: Sì, assolutamente.
1: Ma che c'è di bello
0: non
1: in un pelo?
0: Non potrei stare con un uomo che si depila.
1: Ah, vedi, e questa è un'altra cosa che ci esclude.
0: No, no, infatti, ma no, ma già dall'inizio
1: lo
0: sapevamo.
1: Ma tu invece?
0: Io sì, mi depilo.
1: Lo vedi?
0: Però questa cosa è accade anche alle donne. Perché è ritornato di moda.
1: No.
0: Claudio, fammelo dire, le ascelle non depilate.
1: No.
0: Sì, i peli sotto le ascelle si vedono tantissime, anche star hollywoodiane.
1: Eccole.
0: Che lasciano proprio selvaggio il pelo dell'ascella.
1: Sì, spero solo l'ascella, spero.
0: Questo non te lo so dire. No, ho visto anche tanti peli sulle gambe, ma se una si sente meglio così, perché
1: no,
0: deve
1: no,
0: fare così?
1: Allora, io sono dell'idea che ognuno deve fare quello che sia meglio per se stesso.
0: Esatto.
1: Poi gli altri, a chi piace e a chi non piace. Quindi cosa chiediamo ai nostri amici?
0: E quindi chiediamo agli uomini.
1: Sì.
0: Vi piacciono di più i vostri peli o li togliete perché vi danno fastidio?
1: Sì.
0: Alle donne chiediamo se preferiscono l'uomo depilato o l'uomo villoso.
1: Esatto.
0: Se loro si depilano. Cioè il rapporto coi peli.
1: Esatto.
0: Uomo o donna.
1: Ve li togliete? Dove ve li togliete? Dappertutto? Quali zone preferite?
0: Esatto.
1: Per voi e per il vostro partner.
0: Scusa,
1: io
0: dica.
1: 3882 o 3882.
0: Quello volevo dire.
1: Meno peli vedo e meglio sto.
0: Vabbè, dipende però.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore.
3: Non è un canto d'amore.
2: I pigliaio, però anche no.
4: E voglio sole, palme, toga, party, pollo fritto, rap, country, basinato, qui però anche no.
2: Dolce nera, epopea.
5: Dimmi che cosa fai stasera, resti a casa, fai sogni da censura.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Buonasera Spyro, Material Lover, alle 4:20 nel pomeriggio di RDS durante l'ora interattiva del Guerrini Lanfranchi Show.
1: Oggi parliamo di petto depilato, petto villoso.
0: Corpi.
1: Di corpi. Anche perché adesso ci si comincia a levare i vestiti, no? Andando
0: certo.
1: al mare, insomma, mettendosi al sole. E quindi c'è chi ha bisogno magari di togliere tutto ciò che era invernale.
0: Beh, ormai sì, tra l'altro i prossimi giorni sfioreremo
1: certo.
0: 40 gradi.
1: Appunto. E quindi stanno arrivando i primi messaggi.
2: Depilazione totale sull'uomo, sulla donna.
0: Brava.
2: Pelo trattiene il sale del sudore, il pelo è sporco, la depilazione è indice di pulizia sempre.
0: Quello che dicevo io in maniera meno, diciamo, meno stentorea. Mi dà l'idea, forse anche la pratica, di essere più pulito. Beh, certo, il pelo sì, è anche un ricettacolo, lo sappiamo.
1: Basta lavarsi, ragazzi.
0: Sì, cioè, questo è ovvio.
1: Ecco,
0: questo è ovvio.
1: Se ci si lava, si parte da una buona base, direi io.
0: Però la signora, non so se era una dottoressa o altro.
1: Non lo so.
0: Però sì, è così.
1: Va bene, ognuno ovviamente ha il suo pensiero a riguardo. 388-22, 388-22, tra poco ancora i vostri messaggi.
0: Scappa!
1: Dove?
0: Arriva Anna! Sì, via!
1: Cioè?
0: Adesso, senti!
3: Leo Di Bello!
0: Ci siamo,
3: Bettinelli. È lui! Finalmente su un palco insieme!
0: Sì.
3: Stiamo arrivando a Rimini, in doppio appuntamento all'RDS Summer Festival. Venerdì 19, una serata speciale RDS Party a tema Dance Music e in occasione della Rotte Rosa. Per l'appunto è sabato 20, il grande live con
0: Achille Lauro, Clara, Delia, ci sarà Fra Quintale, avremo Francesco Renga, Malika Iane, poi Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors e tanti altri.
3: Ma una roba pazzesca. Allora, per vivere l'evento in prima fila, scarica l'app di RDS e acquista l'esclusivo Summer Kit. Quindi a Rimini ci siamo io e te, ma non sei contento?
0: Ma sono felicissimo, guarda Bettinelli, non vedevo l'ora.
3: RDS Summer Festival, la grande festa d'estate.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: In un mercato energetico in cui non capisci più un tubo e non trovi una cavolo di offerta che ti convinca, passa a Dolomiti Fisso. L'offerta luce con la garanzia del prezzo fisso e la durata la scegli tu. Fico! Con le nostre rinnovabili sei indipendente dalle oscillazioni di mercato. Vai su dolomitienergia.it o vieni in un Energy Point. No, non è una PAL.
6: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura. Escursioni, tradizioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini e i Monti della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita il sito festivaldellappennino.it e i canali social.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Uri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Pronti? Oggi ripassiamo i fondamentali col campione del mondo di volley, Andrea Lucky Lucchetta.
9: Ciao ragazzi, il bagger è il primo fondamentale, quello più importante. In posizione, morbidi, braccio ben disteso. Bravi, ora fatelo anche fuori dal campo, per donare il sangue. Un gesto semplice e sicuro, perché donare è l'azione più bella.
10: Info su donaisangue.salute.gov.it. Campagna del Ministero della Salute.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
14: Sanen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
15: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
16: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
17: Allora, eccola! Ma quale depilazione? Io per passare da un pelo all'altro ho bisogno del motorino. Se li tagli anche quei due che mi rimangono, mi sento un gallinaccio spennato.
1: Non li togliere.
18: Quando torno al mio paese. Togli il play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
19: Metti il cuore.
20: L'estate è viva solo con RDS.
21: 100% grandi successi.

0: Beautiful Day, U2 su RDS nella notte dei guerrieri. Tra l'altro, a proposito di U2, nel senso non proprio loro e non proprio Bono, ma la figlia di Bono Vox, Eve Hewson, ovviamente fa parte del cast principale di uno dei film più discussi di questo periodo, che è uscito nelle scorse settimane al cinema, Disclosure Day, e che ha fatto, ripeto, molto chiacchierare, continua anche tra i critici cinematografici a far discutere. Quindi alla premiere che c'è stata lo scorso lunedì a New York, a catturare l'attenzione non soltanto Emily Blunt, che l'abbiamo vista come protagonista proprio in questa pellicola di Spielberg, ma anche la figlia di Bono Vox, che è una vera e propria rivelazione, così la definiscono, anche se le recensioni, come sempre, non mettono tutti d'accordo, ecco, in un certo senso fanno molto discutere. Il film ha fatto molto discutere perché molti hanno parlato del finale, che non sto qui a spoilerarvi, andatevelo a vedere se volete, proprio di tutta la trama e della parte narrativa, ecco, della pellicola, che non è proprio piaciuta a tutti, ma comunque poi in ogni caso andrà recuperato come film, perché è uno dei film più interessanti di questo periodo, e ovviamente la firma di Steven Spielberg, no? Non può che farci andare diretti al cinema a guardarlo. Tra poco invece continuiamo a parlare di episodi che magari avete avuto al lavoro, dove avete scoperto qualche collega che vi parlava alle spalle, qualche chat in cui non c'eravate, dove chiacchieravano, sparlavano di voi, episodi dove vi siete sentiti vessati, piuttosto che cose legate al sessismo. Raccontatecele con un audio. 388-22-388-22, vi sentiamo tra poco.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Io peso 65 kg attualmente. Dipende, se tu di panca fai più o meno questa cifra, mi riesci a sollevare, sennò è complicato.
4: Ah no, certo, no, io
3: panca
4: no.
3: Piana, quanto fai tu di panca piana?
4: Io niente.
3: Di plank quanto riesci a fare?
4: Di plank sono forte,
3: ragazzi. Vedi che lo fai?
4: Plank, sì, un minuto almeno.
3: Ragazzi, un giorno parleremo del plank di Roberta Lanfranchi.
4: Ma no, finito, cioè, punto.
3: Roberta Lanfranchi.
2: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
1: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
0: Tra poco i vostri vocali, le vostre storie al 388-22-388-22. C'è Elodie.

0: quella di Harry Styles, American Girls su RDS all'1.52 nella notte dei guerrieri. Un bacio e un abbraccio ad Antonella da Torino che ci racconta la sua. Dice: per quel che mi riguarda lavoro in una fabbrica con oltre 130 dipendenti e il 70% è costituito da donne, ma l'ambiente è molto maschilista, quindi dice: credo che questa sia la peggiore combinazione, perché purtroppo i maschietti hanno occhi solo per le ragazzine avvenenti, le donne per cercare di far strada si comportano veramente male, sparlano, si atteggiano a ciò che non sono. Insomma, ho fatto un terno all'otto. Eh sì, perché poi è chiaro che le rivalità nascono anche tra donne, no? E quindi non è soltanto, non riguarda soltanto episodi di sessismo la questione, ma anche tanto altro. Sentiamo se c'è qualche vocale, vai Pino.
1: Lavoravo in un maleficio di 6 anni fa, il datore di lavoro ogni volta che entrava o acquistava un'auto o qualcosa ci chiamava ciao poveri.
0: Che carino.
1: Veramente una cosa da schifo.
0: Eh sì, una cosa da schifo, perché poi quando vedi il tuo principale, il tuo capo, insomma il tuo responsabile che ti tratta come una pezza da piedi, è ovvio che anche la tua motivazione, la tua produttività rischia di andare in declino totale, proprio perché non sei motivato, perché sai che c'è qualcuno che ti tratta male. Mi interessava uno dei messaggi, ecco, Sara da Rimini dice: ho fatto la receptionist per un periodo e un cliente chiedeva sempre di parlare con un uomo che ne capisse qualcosa. Lavoravo lì da 6 anni, il mio collega al quale passavo il telefono a volte era assunto da 2 mesi e questa cosa mi è capitata più volte. Sto per farvi capire come purtroppo ci sia ancora qualcuno che fa questo tipo di ragionamenti. Massimo, camionista, che salutiamo, ci scrive che una notte ho sentito un collega dire che ero troppo lento. Non sapeva però che in quel periodo ero completamente fuso, perché stavo facendo avanti e indietro dall'ospedale per mia moglie. Le persone giudicano sempre senza conoscere la storia completa. Anche questa è un'altra cosa che succede troppo spesso. Troppo spesso vieni criticato senza che magari qualcuno possa prima chiederti come stai, se c'è qualcosa che non va, se va tutto bene, se hai bisogno di un aiuto, se c'è una motivazione per la quale magari stai performando meno al lavoro. Se ne fregano altamente tutti. E poi ci sono altri messaggi che sono arrivati, come per esempio quello di Jessica, che dice: quando rimasi incinta il titolare iniziò a chiedermi continuamente se fossi sicura di voler tornare dopo la maternità. Non me lo disse mai apertamente, ma il messaggio era chiarissimo. E la salutiamo. E poi un altro per chiudere, quello di Luigi: non era il capo ma erano i clienti. Tassista, una volta un signore salì in macchina e mi disse: lei è troppo anziano per fare questo lavoro. Avevo 52 anni. Dai, comunque ne succedono veramente di tutti i colori. Tra l'altro leggevo anche che c'è una storia che sembra una soap opera accaduta in casa Ferrari. In realtà la storia risale a un paio d'anni fa, ma è emersa qualche giorno fa, e racconta di come un operaio di circa 40 anni del reparto corse clienti, che era stato assunto a tempo indeterminato nel 2012, è stato licenziato a luglio del 24 per il comportamento che aveva tenuto nei confronti di una collega di lavoro dello stesso settore. Avevano avuto una relazione extraconiugale, ma lui l'aveva un po' perseguitata dopo esserci andato a letto insieme. Probabilmente lui ha chiesto 200.000 euro di danni, ma per il giudice non può più tornare al lavoro, e secondo appunto la casa automobilistica di Maranello, l'operaio mise in atto proprio una serie di condotte scorrette e non legittime, tali da poter integrare l'ipotesi di molestia, intimidazione e atti persecutori nei confronti proprio di questa collega con la quale c'era stato qualcosa, ma che chiaramente non giustifica il fatto.

fatto che poi lui abbia dovuto scatenarsi in questi atti così folli, no? E veramente bisogna fare molta attenzione, soprattutto quando parliamo di lavoro, perché se ne leggono e se ne sentono di tutti i colori. Grazie per averci raccontato la vostra, come sempre, al 38822. 38822, c'è Katy Perry.